0: Fonte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
2: Spore.
5: .9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà e buongiorno anche all'altra voce che è qui con me.
6: Buongiorno a tutte e tutti voi, oggi iniziamo questo Ponte Radio con una testimonianza, un ricordo di quello che avvenne 78 anni fa nei territori occupati della Palestina, ovvero sia della Nakba, una giornata storica, e la vogliamo ricordare insieme a Bazem Karma, un ricercatore in storia contemporanea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si è molto occupato della storia palestinese, delle attività delle organizzazioni palestinesi in Italia, ma anche dei legami politici, culturali e intellettuali che ci sono appunto tra la Palestina e l'Italia. Benvenuto sulle nostre frequenze.
7: Grazie mille, grazie per l'invito.
6: E, insomma, a te questo ricordo di questa Nakba, che purtroppo non è solo un anniversario storico, perché le conseguenze, quello che sta succedendo, anzi ci sembra peggiorando, da pulizia etnica, ormai abbiamo assistito in questi ultimi anni a un genocidio vero e proprio, insomma, a te insomma, la voce per ricordarci, insomma, che cosa avvenne e che cosa sta avvenendo.
7: Certo, innanzitutto appunto grazie per l'invito, e oggi è l'anniversario, appunto, ricordo il 78esimo anno dalla Nakba, che avvenne proprio il 15 maggio del 1948, ed è un evento estremamente importante per la vita del popolo palestinese. Ricordo infatti il momento in cui avvenne l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case. Si parla di circa metà del popolo palestinese che divenne da un momento all'altro esule di fatto dalla propria terra, e si parla di circa appunto 800.000 persone a cui fu privata la possibilità di vivere nelle proprie case, e fu privato poi ne parliamo, il ritorno alle proprie case, e si ebbe anche la distruzione appunto di 500 villaggi circa della Palestina storica. Per via appunto della creazione dello Stato di Israele e per via dell'arrivo a un apice di un processo che in realtà è iniziato molti anni prima, diversi decenni prima, di un colonialismo di insediamento che prevedeva per l'appunto l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case e la costituzione di uno Stato, lo Stato di Israele, che aveva la caratteristica principale di garantire gli interessi coloniali europei, occidentali in quella zona di mondo. La Nakba appunto è un momento fondamentale, ma di certo non è un momento al di fuori della storia. La Nakba si situa perfettamente in un percorso, che è appunto il percorso che porta a questo colonialismo di insediamento e che apre poi una stagione, che è quella che vediamo oggi. La Nakba di fatto inizia con l'arrivo degli inglesi in Palestina, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale e la costituzione del mandato britannico sulla Palestina, all'interno del quale il mandato è appunto una forma, un'istituzione, diciamo, adottata dalle società delle nazioni per giustificare il colonialismo europeo nell'area del Levante. All'interno del documento che attesta il mandato della società delle nazioni si attesta appunto quello che Lord Balfour affermò nella celebre lettera alla società sionista, in cui si affermava per l'appunto che si voleva rendere della Palestina un focolaio nazionale ebraico. Ecco, all'interno del mandato noi non vediamo mai citati i palestinesi, così come i palestinesi non verranno mai consultati in nessuna delle decisioni che verranno prese. Sui palestinesi si adotta una strategia che è per l'appunto una strategia coloniale, dove i palestinesi sono assenti di fatto dalla storia e non si riconosce a loro neanche la presenza sul territorio stesso. Il colonialismo in Palestina si esprime attraverso la celebre frase di una terra senza popolo, per cui la Palestina si ritiene essere non abitato da un popolo, per un popolo senza terra. E quindi la volontà è quella di rendere la Palestina una terra, appunto, su cui costituire un nuovo Stato. Ecco, l'elemento centrale però, per l'appunto, è che quello che vediamo non è un momento che si separa da quello che c'è stato prima e soprattutto non si separa da quello che c'è stato dopo. Quello che spesso come palestinesi, insomma, viene detto è che la Nakba continua, e la Nakba continua per un preciso motivo: l'occupazione della Palestina innanzitutto continua, ma soprattutto le violenze contro i palestinesi e l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case continua, e l'abbiamo visto in questi 3 anni in una maniera molto drammatica, ma l'abbiamo visto in realtà in tutti i decenni che sono venuti dalla Nakba in poi. Quello che cambia non è tanto l'intenzione dell'occupazione quanto le modalità, semmai, con cui si esprime questa volontà. Le modalità possono essere più o meno violente. Abbiamo visto in questi 3 anni l'apice della violenza con il genocidio vero e proprio che sta avvenendo in Palestina, ma questo non è l'unico strumento, ovviamente. Negli anni precedenti il colonialismo e la costruzione delle colonie in Cisgiordania è senza dubbio un metodo per implementare e per continuare questa Nakba continua.
6: Sì, lo per si vede occupare anche terra, no?
7: Certamente, certamente, esatto. E infatti questo è l'elemento principale del colonialismo, l'insediamento, è proprio quello di cacciare le persone dalle proprie case in funzione dell'occupazione di queste terre. Non è semplicemente lo sfruttamento delle risorse, ma si presenta con delle caratteristiche principali differenti. Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi è il fatto che la Nakba non ha avuto solo come risultato la cacciata dei palestinesi dalle proprie case, ma soprattutto la distruzione sociale della popolazione palestinese. La Nakba ha frammentato la terra, per cui ha diviso tra una parte della Palestina mandataria, della cosiddetta Palestina storica, su cui viene creato lo Stato di Israele già nel 48, la regione della Cisgiordania e poi la regione della Striscia di Gaza, che sono tutte aree che vengono a formarsi proprio nel 48. Questa suddivisione non esisteva prima perché non c'era bisogno di creare questa suddivisione, e questo sul piano geografico. Ma sul piano anche economico, l'esilio dei palestinesi li ha costretti a perdere le proprie fonti di entrata, e questo di fatto ha avuto delle conseguenze sociali enormi per quanto riguarda la loro capacità di insomma produrre e di sopravvivere soprattutto.
6: Sì, infatti mi sembra, che ultimamente sono usciti anche dei dati rispetto a quanto è stato il danno economico, l'espropriazione dei terreni, e parliamo insomma veramente di milioni, insomma, di rapportate ovviamente nel corso degli anni di euro. Mi pare che ci sia stato proprio uno studio in merito a questo, quindi questo è giusto per affermarlo. Quello che insomma volevo anche chiederti: noi spesso facciamo partire magari dalla Nakba, dal 48, ma in realtà, correggimi se sbaglio, visto che insomma hai approfondito la storia palestinese, la prima proposta, diciamo, di colonizzazione ebraica viene sempre da un lord inglese che è molto meno conosciuto qui da noi, che è Palmerston, del 1840, in cui è un primo ministro che suggerisce appunto l'insediamento di ebrei in Palestina per, come diceva lui, tenere aperta la porta d'Oriente alle truppe e ai commerci inglesi, quindi ancora prima che si fondasse, diciamo, il mandato britannico, no? Che venne con la prima guerra mondiale. Quindi, cioè, le prime ondate migratorie in Palestina sono

0: l'apice di un processo, non è senza dubbio il punto di fine né altro. È un momento che ha catalizzato delle forze già in atto, appunto, la volontà di cacciare le palestinesi dalle proprie terre c'era già da prima. E la Nakba ha dato modo, e la Costituzione effettivamente, il ritiro britannico e via dicendo, hanno dato modo al sionismo di esprimere le proprie ambizioni coloniali. E proprio riguardo a quello che si diceva prima sui rapporti con le grandi potenze, insomma, il sionismo da sempre si è prestato di fatto come strumento per garantire gli interessi delle varie potenze coloniali. E quello che dicevi giustamente sulla Gran Bretagna è fondamentale. Il sionismo come ideologia nasce di fatto sia in ambito ebraico, diciamo, ma anche in ambito evangelico cristiano, una visione messianica del cristianesimo che prevede il ritorno del Messia, insomma, quando gli ebrei sarebbero tornati in Palestina. Ma non è solamente questo, ovviamente. La dimensione religiosa acquista senso nel momento in cui c'è una dimensione politica che la giustifica. La dimensione politica è quella che si diceva prima, ovvero aprire le porte dell'Oriente alle varie potenze europee. Il sionismo questo lo comprende, e lo comprende al punto tale che ritiene necessario legarsi a una di queste grandi potenze. La scelta non è immediatamente la Gran Bretagna, in realtà si valutano diverse grandi potenze, la Russia, la Germania, lo stesso Impero Ottomano in realtà, ma la Gran Bretagna è quella che senza dubbio coglie maggiormente la necessità di avere un proprio piede in quella zona di mondo. Ricordiamoci che all'epoca la Gran Bretagna, l'impero coloniale britannico, possedeva anche l'Egitto e quindi il canale di Suez, sì, e soprattutto l'India, e la Palestina era fondamentale per il controllo del canale di Suez, che poi permetteva di collegare la Gran Bretagna a quello che veniva definito il gioiello della corona, quindi l'India.
1: No, infatti, indubbiamente, qui ci avviciniamo anche, diciamo, in qualche modo alle nostre responsabilità, nostre intendendo italiane, perché ad esempio dopo l'occupazione delle truppe inglesi della Palestina, nel 1920 ci fu la famosa conferenza di Sanremo, no? In cui la Palestina divenne protettorato britannico, quindi si svolse qui in Italia, e ci furono diverse manifestazioni. Questo giusto per, come dicevi te, la Nakba fu l'apice di un processo di colonizzazione, e speravamo che era l'apice, perché poi quello che vediamo oggi è che in realtà, insomma, queste punte, insomma, questi apici non finiscono mai.
0: Esatto.
1: E quindi in qualche modo entriamo direttamente anche rispetto a dove i luoghi dove si sono costruiti sulla carta i nuovi processi di colonizzazione.
0: Sì, è proprio questo. Per cui di fatto, come dicevamo prima, il colonialismo è un processo e ciclicamente in certi momenti adotta delle forme che sono specifiche in un certo senso, ma che non sono, appunto, non nascono dal nulla, nascono dalla natura stessa del colonialismo. E vediamo come la questione non riguarda, tra l'altro, esclusivamente la Palestina. A proposito di geografia, vediamo che l'espansionismo sionista si esprime anche in Libano, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, con la volontà di fatto creare una striscia di terra vuota, che questa è l'altra caratteristica del colonialismo di insediamento. Il colonialismo si ha necessità di creare il vuoto per poi poter ricostruire secondo la propria volontà. Lo si vede costantemente in Palestina, appunto. La questione della distruzione dei 500 villaggi non è una questione che si ripete giusto per ricordare la violenza coloniale, ma soprattutto per esprimere come si esprime questa violenza. La distruzione è una distruzione fisica dei villaggi, ma soprattutto una distruzione della memoria di questi villaggi. Tra l'altro non vengono semplicemente distrutti, spesso quello che si fa è costruire dei parchi nazionali sopra questi villaggi distrutti, per evitare che, appunto, ci sia una traccia di quello che c'era prima in Palestina. E proprio perché il colonialismo ha necessità, il colonialismo sionista su tutti, ha necessità di creare il vuoto prima di poter poi ricostruire, perché, e non ricostruire ovviamente in maniera positiva, diciamo, ma con una funzione di occupazione. E questo funziona a livello geografico, per cui la questione dei villaggi, ma anche a livello storico, archivistico. Vediamo come il colonialismo sionista spesso nel corso della sua storia ruba di fatto gli archivi palestinesi e produce su questo sapere

0: di cui si impossessa del sapere coloniale e utilizza ad esempio gli archivi palestinesi per giustificare la propria occupazione della Palestina. E questo chiaramente è uno dei modi in cui si esprime la Nakba nel corso del tempo. E come dicevamo, oggi stiamo vivendo un secondo apice di fatto di questo colonialismo, con quello che sta succedendo a Gaza, con quello che sta succedendo in Libano, ma con anche l'occupazione dell'altura del Golan e l'ulteriore occupazione di questa zona nel dicembre del 2024. Per cui è un colonialismo che non si arresta su quelli che sono i confini che noi riteniamo, che noi abbiamo in mente, insomma, un colonialismo che ha necessità di continuare la propria espansione per poter sopravvivere.
1: Certo, noi raccontiamo queste cose proprio per far capire anche in termini di anni, di date, che non nasce tutto nel 2023, che non nasce tutto con la Shoah, con l'Olocausto, ma è ben precedente l'intenzione di occupare questi territori, di espellere i palestinesi, ma anche, come ricordavi te, i siriani, i libanesi dalle loro terre, e che già da allora c'era comunque una resistenza su queste terre, c'erano mobilitazioni. Forse la più famosa, nonostante il tentativo di cancellazione della memoria, della storia, è quella, è lo sciopero generale del 35-36, insomma, quando
0: esatto.
1: In Palestina, però insomma non fu l'unica, ci furono vari episodi, nonostante il tentativo di negare un'identità palestinese c'era già da allora, già prima del 48, per capirci. E ci sembra importante ricordare, insomma, che perché a volte vengono, c'è una storia che ci racconta che tutto avviene da oggi e sono reazioni, no? Che il comportamento di Israele per la propria sicurezza, in realtà qui non c'è, se pensiamo a questa epoca storica, non c'era un problema di sicurezza, almeno sui territori palestinesi, né per Israele, che ancora non nasceva, né per le potenze europee, né per gli inglesi, che invece lo vedevano come possibilità di espansione economica e militare. Quindi c'era un altro tipo di ragione, no? Anche di interesse.
0: Esatto. E proprio riguardo alla questione della resistenza, il principale dato che dovremmo acquisire come appunto una fattualità è che la resistenza non si basa necessariamente su un'idea su un'idea politica, diciamo, quanto su una necessità concreta. E nel momento in cui appunto si presenta il colonialismo, la necessità concreta è la difesa della propria terra e dei propri diritti, e da questa necessità si sviluppa la resistenza e adotta anche in questo caso strumenti differenti a seconda di quelle che sono le condizioni storiche, le condizioni politiche e via dicendo. Ma la cosa su cui possiamo stare certi, diciamo, e conviene che tutti si mettano in un certo senso il cuore in pace, è che fin tanto che c'è il colonialismo ci sarà la resistenza, perché è una necessità. E come si diceva appunto, non nasce oggi la resistenza, ovviamente, nasce nel momento stesso in cui arriva il colonialismo nel mondo arabo. E la rivolta del 36-39 è forse una delle più famose del periodo premandatario, ma anche negli anni 20 c'erano state diverse rivolte, ad esempio a Gerusalemme, non solo ovviamente, già durante la conferenza di Sanremo di cui si è parlato, le proteste, insomma, dei palestinesi nei confronti di quello che veniva ritenuto appunto un piano di occupazione erano forti. Così oggi la stessa cosa la si vede per l'appunto in Palestina, la si vede in Libano, la si vede in Yemen, ad esempio, e via dicendo. E questo ci deve appunto far riflettere su quali siano le condizioni che
1: producono, cioè le conseguenze,
0: che producono,
1: no?
0: Esatto.
1: Che produce un'occupazione. Che è il tema principale, no? Che poi è fatto di destrutturazione, insomma, della memoria, ma anche di distruzione della terra. Insomma, probabilmente la Palestina di oggi non ha niente in termini anche di proprio cioè, come dire, naturali, urbanistici, a che vedere con quello precedente, ad esempio, agli accordi di Oslo. Che non stiamo parlando quindi dei primi del Novecento, stiamo parlando del 1990-93, insomma, quando furono proclamati questi accordi che devono essere di pace e che mi pare che poca pace hanno portato, ma anzi hanno portato un processo di colonizzazione ancora più avanzato. Però con te vorrei tornare indietro, perché abbiamo fatto un po' questo, diciamo, questo tentativo di leggere prima del 48 e dopo il 48, ma dal 48 in poi si sono anche molto accentuate la distruzione di questi villaggi, di cui sicuramente una delle più famose dei massacri è quello di Deir Yassin del 9 aprile, ma anche la deportazione di massa dell'11 maggio dei residenti palestinesi di Lidda verso Ramallah, no? In quella che fu chiamata, di cui non se ne parla quasi mai, quindi parliamo di questi giorni, 11 maggio del 48, la marcia della morte, perché ci furono veramente tantissime vittime, fino ad arrivare poi alla proclamazione appunto dello Stato di Israele e al 15 maggio la Nakba, la catastrofe per i palestinesi. Quindi se potevi raccontarci anche queste giornate proprio a ridosso del 48.
0: Beh, appunto, innanzitutto il 15 maggio è una data, come dire, simbolica, ma chiaramente le violenze nei confronti dei palestinesi già nascevano durante gli anni del mandato e soprattutto nel 47, quando la Gran Bretagna inizia a ritirarsi e a affidare alle neonate Nazioni Unite l'incarico di gestire la Palestina, di nuovo come se la Palestina fosse da affidare a qualcuno e non a chi, esatto, non a chi abita quei posti. Già da quel momento le truppe sioniste iniziano un'opera di effettivamente di terrorismo nei confronti della popolazione palestinese al fine di spingerle a lasciare le proprie terre, per cui abbiamo questi momenti che sono come anche ad esempio le bombe al mercato di Haifa e via dicendo, che servono proprio a spingere la popolazione palestinese ad abbandonare le proprie case, e questo viene fatto in maniera molto, molto metodica, peraltro con delle prassi, insomma, che le truppe sioniste hanno acquisito anche durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui una scientificità nella violenza che si esprime per spingere una popolazione ad abbandonare le proprie terre e che trova, come dicevi giustamente, in alcuni massacri momenti più evidenti di questa violenza, e sono funzionali a ripulire di fatto delle zone dalla popolazione che le abita. Il massacro di Deir Yassin serviva a spingere le persone ad abbandonare tutta l'area di Gerusalemme, così come invece il massacro di Lidda e di Ramle servivano a creare un collegamento diretto tra quella che adesso è l'area di Tel Aviv, che prima era Jaffa, e Gerusalemme. Per cui anche la violenza di fatto serve a uno scopo, che è quello di ripulire delle zone che servono dal punto di vista geografico, appunto, e strategico. E soprattutto è un aspetto che, diciamo, come dire, dal punto di vista anche storiografico e sociale, la società israeliana ha pienamente giustificato questa violenza e continua a farlo tuttora, e questo è un aspetto centrale. Pure chi riconosce il fatto che ci sia stata una violenza, come possono essere degli storici come Benny Morris, ritengono questa violenza necessaria per poter creare lo Stato di Israele, che è forse l'apice della violenza coloniale, insomma, e vedere una violenza e riconoscerla come necessaria, ecco.
1: Sì, infatti questo è un po', diciamo, questo è un po' l'autogiustificazione che si dà a qualsiasi paese che nasce e che si fonda sui principi di occupazione e colonizzazione, che magari era pure, non dico pure, però insomma abbiamo visto nella storia i crimini commessi da tanti paesi europei, ma anche, insomma, non solo europei, pensiamo anche agli Stati Uniti nei confronti delle popolazioni che risiedevano quei territori, pensiamo, insomma, all'Australia con gli aborigeni, con le comunità native negli Stati Uniti o in Canada o anche appunto in Africa, e poi pensiamo, insomma, quanti di questi racconti siamo in grado di scoprirli solo a posteriori. Quello che probabilmente oggi crea maggior disorientamento e che Israele si permette è quello di farlo sotto gli occhi di tutti, alcuni massacri, no? Di commettere un genocidio, perché sicuramente non è il primo genocidio a cui assistiamo, però è quello che viene fatto con con un'opportunità di comunicazione di strumenti che prima non esistevano.
0: Esattamente, esattamente. E questa è la specificità, insomma, del genocidio di oggi. E un'altra, evidentemente, è che pur nella distruzione che Israele ha prodotto, quello che noi notiamo è che appunto il mondo oggi coglie il significato di questa violenza e quindi le mobilitazioni che abbiamo visto nel corso di questi anni sono un evidente significato di come di fatto si coglie non solo la responsabilità di Israele, ma anche la responsabilità di tutti coloro che appoggiano l'opera di Israele. E questo forse è uno dei dati più interessanti riguardo al quale chiaramente nei prossimi anni ci sarà da vedere come proseguirà questa vicenda. Ma per l'appunto quello che avviene oggi non è una specificità della storia, ma è una prassi che viene adottata in tutti i momenti in cui i palestinesi resistono, proprio perché il colonialismo adotta degli strumenti differenti a seconda dell'avversario che si trova davanti. Se un avversario è compiacente, adotterà una certa metodologia, che può essere lo sfruttamento economico, la restrizione sul movimento e via dicendo. Se invece, come è successo in questi anni, la resistenza palestinese si presenta anche in delle forme armate, la risposta israeliana sarà ancora più violenta, ma non vuol dire che non sia violenta sempre, cioè la violenza israeliana è sempre violenta, e questo è il punto, ma si calibra a seconda dell'obiettivo che vuole ottenere, tenuto conto che l'obiettivo è sempre unico, ovvero sia l'occupazione delle terre e la restrizione del movimento e delle aree su cui i palestinesi vivono di fatto.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa a conclusione, insomma, di questa testimonianza. Tanto avremo ancora da raccontare, perché veramente gli episodi sono tantissimi. La storia, insomma, della popolazione palestinese è costellata di crimini, di massacri, ma anche un percorso, come ci ricordavi te, che ha dato forza e identità a una capacità di resistenza, di opposizione al famoso Sumud, di cui probabilmente tutte e tutti noi dobbiamo tanto imparare.
0: Esatto, esatto. E appunto quello che mi sento di dire in conclusione è proprio che riuscire a cercare di concepire la Nakba così come quello che sta avvenendo dal 7 ottobre in poi, non come episodi singoli, ma come parte di un processo più complessivo, per cui capire anche il processo complessivo e capire quelle che sono le rivendicazioni dei palestinesi sulla propria terra e sulla propria vita. E grazie di nuovo per questo invito.
1: Grazie a te. A risentirci, spero presto.
0: A presto.
1: Ciao.
0: Buona giornata.
2: E allora, alle 13:29, direi che siamo già entrati subito nel vivo di questo Ponte Radio. Appunto, io introdurrei anche, intanto salutiamo le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Radio Neanderthal e Radio Blackout, che costruiscono con noi questo Ponte Radio e questa trasmissione appunto a più microfoni. Noi appunto introduciamo anche ciò che faremo.
1: Sì, perché in realtà, scusate un attimo, per un attimo avevo perso la voce, però insomma era un problema di cuffie, non di altro, perché ci abbiamo tenuto a partire dalla storia, veramente tanti momenti non abbiamo raccontati, insomma ce ne sono veramente molti altri, ma perché ci tenevamo ad arrivare all'ultimo punto, che è quello in cui quando c'è una resistenza c'è anche una maniera diversa di reagire. Questo avviene sia sul territorio palestinese occupato, sia dentro Israele, di cui se ne parla pochissimo, la repressione nei confronti dei palestinesi, ovvero sia degli arabi con cittadinanza israeliana, come si vogliono chiamare oggi, ma sono veramente sempre più circoscritti, sia nei nostri territori. Per cui oggi proprio volevamo ricordare appunto come chi si mobilita, le mobilitazioni a cui ha fatto riferimento anche Basem in questa ricerca, in questo ricercatore con cui abbiamo parlato, scusate, ci ricordano anche che sono tanti palestinesi in carcere qui in Italia, in carcere in Europa, che ogni palestinesi, non solo palestinesi, di l'altro giorno anche la notizia, no, di ulteriori perquisizioni a Milano alle giovani compagne e compagne che hanno manifestato il 22 settembre nelle piazze di Milano per insomma le rotture.
2: Sì, erano le prime giornate, insomma.
1: Sì, delle grosse
2: di grande partecipazione prima, sì, dello sciopero che,
1: sì,
2: che
1: poi, ci fu. E poi della mobilitazione grossa nazionale del 5 ottobre qui a Roma, sì, no? E quindi, cioè, voglio dire, la repressione continua, e quindi volevamo anche concentrarci come non solo insomma chi difende, solidarizza, e le condizioni nelle carceri stanno peggiorando. Quindi con questo punto di vista oggi vi racconteremo anche il resto della giornata, e in particolare,
2: sì, noi appunto oggi cercheremo di raccontare come dire la prigionia palestinese, insomma. Partiamo dall'Italia, adesso sentiremo una compagna dei giovani palestinesi che ci aiuta un po' a ripercorrere quello che sono stati i prigionieri palestinesi in Italia negli ultimi anni, ma non solo palestinesi, appunto, come ricordavi poc'anzi, in generale poi le persone represse negli ultimi anni al seguito della mobilitazione per la Palestina. E dopo sentiremo anche l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha seguito diverse di queste vicende. E poi ci spostiamo, perché non parliamo solo dell'Italia, ma parleremo anche di un caso della Germania e appunto di compagni e compagni che sono stati colpiti dalla repressione, accusati di aver fatto un attacco a Elbit.
1: Nel frattempo che ci mettiamo in collegamento con la compagna dei giovani palestinesi, vi leggo il comunicato della Commissione Legale della Comunità Palestinese in Europa sulle gravi condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, che inizia dicendo: la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi segue con estrema preoccupazione il grave deterioramento delle condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, in un contesto segnato da una persistente negligenza medica e da violazioni che colpiscono i diritti umani fondamentali garantiti anche dal diritto internazionale. La Commissione pone in cima a queste priorità il caso del detenuto palestinese Riyad al-Bustani, 60enne, detenuto nel carcere di Rossano Calabro in Italia. Al-Bustani soffre di diabete e di diverse altre patologie croniche, oltre ad aver subito un grave peggioramento della vista che minaccia di fargli perdere l'occhio a causa dei ritardi nel fornire le cure e l'assistenza medica necessarie. In merito a ciò, la Commissione, insieme ad altre associazioni in Italia, si è mobilitata per delle visite nel carcere di Rossano allo scopo di monitorare le condizioni di detenzione di al-Bustani. Hanno visitato in carcere membri del Parlamento europeo e delle istituzioni locali. L'ultima è stata quella dell'eurodeputato Mimmo Lucano, il quale ha testimoniato il declino dello stato di salute di al-Bustani e le precarie condizioni umanitarie all'interno della struttura. Contestualmente la Commissione esprime profonda preoccupazione per il caso del detenuto palestinese Mahmoud Al-Aldra, 71 anni, detenuto in Francia, che lotta da anni contro un cancro al colon, oltre a soffrire di malattie cardiache e neurologiche croniche. Tali circostanze rendono il suo stato di salute estremamente critico, richiedendo cure mediche specialistiche permanenti. Si segnala che l'autorità palestinese ha proceduto al trasferimento e alla consegna di Al-Aldra alle autorità francesi il 16 aprile 2026, prelevandolo dall'ospedale Aya di Hebron, nonostante la gravità del suo stato di salute e in assenza di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria palestinese. La persistente detenzione di prigionieri affetti da grave patologia in un regime di privazione sistematica delle cure mediche necessarie costituisce una palese violazione del diritto internazionale umanitario, delle convenzioni sui diritti umani, configurandosi come tortura e negligenza medica intenzionale che minaccia direttamente la vita. L'Unione delle Comunità e Organizzazioni Palestinesi in Europa ritiene l'autorità italiana e francese francesi pienamente responsabili di qualsiasi peggioramento delle condizioni di salute e dell'incolumità dei detenuti. Pertanto la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità in Europa chiede quanto segue: intervento medico immediato e urgente per garantire cure ed assistenza sanitaria completa ai detenuti palestinesi, autorizzazione alle organizzazioni per i diritti umani di far visita ai detenuti e monitorare le loro condizioni di salute, sollecitazione alle autorità giudiziarie di Italia e Francia affinché riesaminano questi fascicoli garantendo rispetto degli standard umanitari e legali. E infine intensificazione delle mobilitazioni legali e mediatiche a sostegno dei diritti dei detenuti palestinesi e del loro diritto a trattamenti e cure umane. Questo è il comunicato della Commissione Legale delle Unioni delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi in Europa, che è uscito il 10 maggio, quindi 5 giorni fa.
2: E noi siamo in collegamento appunto con una compagna dei giovani palestinesi a cui do il benvenuto. Grazie di essere qui con noi.
3: Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito e per lo spazio.
2: E noi appunto volevamo con te, ti volevamo chiedere di aiutarci un po' a fare un focus sull'Italia. E appunto, insomma, in Italia c'è stata una grossa, insomma, una mobilitazione negli ultimi anni in solidarietà per la Palestina, e al seguito di questa mobilitazione, ma non solo, lo Stato poi si è accanito su persone che hanno espresso solidarietà e o comunque ha espresso la propria complicità col progetto colonialista israeliano, arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
3: Certo, sì, grazie a tutti, e penso che questo spazio, parlare di questo tema, soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante, perché come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48, ma si replica e si vede nella vita di giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza, con le bombe su Gaza nei campi profughi in Libano, ma anche quello che parleremo, di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia, e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus sui vari casi, cercare di inquadrare anche dove si situano questi arresti e anche all'interno di quale sistema si collocano tutte queste vicende. E quindi, per capire quello che succede in Italia, secondo me bisogna fare un attimo un passo indietro e capire un attimo il contesto più ampio. E certo, quello su cui ci troviamo, ecco, come sappiamo benissimo tutti, è un momento in cui l'imperialismo sta attraversando una crisi profonda, e vediamo, a partire dal genocidio soprattutto, ha esposto davanti agli occhi di tutto il mondo la natura di questo sistema, e è diventata questa esposizione così netta, così esplicita, che non si può negare, è diventato sempre più un problema politico per le sedi occidentali, per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone scendere in piazza, abbiamo visto un movimento per la Palestina, non solo in Italia, ma tutto il mondo occidentale, che è da sempre complice. Questo movimento in realtà cresce sempre di più, e apertamente veniva discusso, e tra le parole d'ordine c'è sempre stata la legittimità della resistenza palestinese, e questo è sempre più diventato in realtà un problema da gestire per gli stati, per gli stati complici. E uno degli strumenti chiave per cercare di gestire questa situazione è stata appunto la repressione. E infatti, anche a partire dal nostro dossier Made in Italy per il genocidio, abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO, e quindi al tempo stesso, per coerenza e non per contraddizione, l'Italia arresta il leader della comunità palestinese sul proprio territorio, criminalizza la serietà con i vari decreti di sicurezza e incarcera, come nel caso di Ahmed Salem, un palestinese che stava richiedendo asilo, richiedendo protezione internazionale, e si è visto essere arrestato perché aveva dei video sul telefonino che rappresentavano l'esistenza. E quindi vorrei sottolineare il fatto che queste due politiche non sono separate, non sono due cose da vedere in separato, ma fanno parte di una stessa politica effettivamente. E quindi qui possiamo tracciare, e quello che cerco di fare oggi, un filo preciso che collega quello che succede a Gaza con quello che succede invece nei tribunali di Genova, dell'Aquila e Campobasso. E questo filo effettivamente si chiama imperialismo sionista. In Italia ne è parte attiva, non solo come complice passivo o come spettatore, ma ci teniamo a ribadire come l'Italia abbia un ruolo attivo, una parte attiva all'interno di quel sistema che ho appena descritto. E quindi l'elemento che ci ha da avere in mente nel momento in cui si analizzano questi casi, in cui si fanno un focus sui prigionieri politici palestinesi in Italia, è che dobbiamo comunque sempre tenere a mente quello che è il ruolo e la complicità attiva dello Stato italiano, perché comunque ricordiamo un fatto gravissimo come nei tribunali italiani siano state ammesse le testimonianze di rappresentanti dell'ambasciata israeliana, siano state utilizzate prove dello Shin Bet, si siano state escluse invece esperti di diritto internazionale che avrebbero potuto contestualizzare la resistenza. E quindi questo indicativo è prova del fatto che il sistema giudiziario non è neutrale, ma è da vedere come un ingranaggio che si colloca perfettamente all'interno di questo ordine. E quindi ora, venendo ai fatti più concreti, partirò in realtà per fare uno stato delle arti su quello che è la situazione dei prigionieri palestinesi in Italia. Partirei dal 27 ottobre, 27 dicembre 2025, quando la DDA di Genova ha eseguito 7 arresti in quello che oggi conosciamo come operazione Domino. Questa è stata un'operazione che ha visto gli arrestati di figure centrali della comunità palestinese in Italia, in primis Mohamed Hannoun, quindi presidente dell'API, quindi l'associazione dei palestinesi in Italia, con l'accusa di finanziamento di terrorismo internazionale. Quindi in sostanza, secondo l'accusa, l'accusa è stata sul fatto che si avessero raccolto dei fondi per Hamas attraverso l'associazione. Ma quello che in realtà io voglio, secondo me, vale la pena soffermarsi, è che l'intero impianto investigativo si reggeva in larga parte sulla base di prove fornite dall'elita sionista, da Israele, e quindi sono stati inclusi all'interno dell'indagine documenti anonimi, documenti sequestrati a Gaza, e senza effettivamente avere alcuna garanzia processuale. E infatti, non a caso, questo è uno sviluppo importante. L'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse, a prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo, sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hannoun, Daoud, Al-Astali, Al-Gustaji sono ancora in carcere. E sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. Vediamo ancora, come nel loro caso, ma anche nel caso di Anan e di Ahmed, come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese, può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa: nel caso di Hannoun, e non solo, sono state negate visite familiari, Al-Bustanji, ci tornerò adesso tra un attimo, sono state vietate le visite mediche e anche di libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare, perché ricorda davvero spaventosamente il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto quello che è accaduto qualche giorno fa e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riyad Al-Bustanji, un uomo di 60 anni che si trova a Rossano Calabro, nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni fisiche molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, alle urinarie, e l'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e lo mostrava abbastanza disorientato in quelle condizioni che richiedevano un'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiesero una visita medica specialistica già a marzo, e però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno ricevuto risposta, eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se Albustangi potesse appunto essere visitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come si accennava prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e il trattamento dei prigionieri politici della Palestina e palestinesi nelle carceri europee. E quindi, ora andando un po' verso chiusura, vorrei anche fare studiare un attimo il caso di Ananya Ish, un caso che penso forse quello più familiare, che è più familiare a tutti, e è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra in Cisgiordania, a Turkarem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sionista e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi, tornando ad Anan, la vicenda si inizia con Israele che chiede la estradizione di Anan verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto ha respinto l'estradizione, visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere da palestinese poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunale italiano, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti di ambasciate israeliane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti, perché avrebbero potuto contestualizzare cosa la resistenza all'occupazione e il perché pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale, che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto è risultato che solo l'accusa ha potuto parlare. E questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Anan si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro. La colpevolezza per la Palestina l'hanno equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le difese di Anan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati perché Anan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere, con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire solo una cosa che in realtà secondo me riassume tutto. Ahmed ha 24 anni, viene dal campo profughi di Al-Badawi in Libano, e è venuto in Italia per chiedere protezione internazionale, e lo Stato in risposta a ciò ha sequestrato il telefono, lo ha messo in carcere in inviato a sicurezza per 10 mesi, per poi condannarlo a 4 anni di reclusione, che è più anche di quanto l'ha chiesto la pubblica accusa stessa.
4: Certo.
3: E quello che vogliamo sottolineare è che questa condanna non è un errore giudiziario, ma appunto vediamo l'applicazione del decreto sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà alla resistenza palestinese, chiunque passa potenzialmente nel migliore di questa logica. E quindi, per chiudere, quello che ci troviamo davanti non sono una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente. reprimere la diaspora palestinese in Europa, per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga. E quindi fa parte comunque del piano genocidiale del Palestine Technica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale e si trova proprio al suo interno, ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passivi di fronte a queste vicende, e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli. E quindi dobbiamo continuare a richiedere giacche ai prigionieri e a seguire queste vicende da vicino, perché sono anche riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento. Certo. E quindi chiudo, vi ringrazio ancora per lo spazio, e se ci sono domande.
2: No, grazie mille, insomma, per questa ricostruzione, per i commenti, insomma, per averci aiutato anche a come dire, rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali, all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza eccetera. Da questo punto di vista anche ad esempio il caso di Hannoun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese e dall'altro lato appunto l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei, se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse non so se ci sono anche appunto scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
3: Sì, per quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo, sarà anche in spinta agli scioperi in generale, perché vediamo anche all'interno di questo quadro i lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato, alla propria complicità, e affermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele. Quindi abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale, e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale che riguarderà appunto i lavoratori. Per quanto riguarda i tribunali, di prossime date non ci sono ancora. Sappiamo che le giustificazioni, le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza dovevano essere i primi di maggio, ma sono state purtroppo spinte e finiranno
1: il 90 giorni, mi sembra, no?
3: Esatto, sì, 90 giorni, però sono state, penso che Flavio potrà dare anche informazioni su questo, sono state appunto si deve aspettare ancora più a lungo, quindi questi tempi vediamo che si allungano sempre di più, purtroppo, ma aspettiamo quindi adesso le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza.
2: Va bene, tanto adesso appunto ci collegheremo a breve con l'avvocato, che ci dirà qualcosa in più, in particolare appunto del caso di Hamad Salem. Grazie.
3: Grazie a voi. Grazie mille. Ciao, buona giornata.
1: Io manderei un pochino di musica e poi torniamo appunto a riparlare delle vicende giudiziarie da un punto di vista, diciamo, più giuridico, forse, no? Per far capire anche qui quanto alcuni cambiamenti si sperimentano, no? L'abbiamo sempre detto, la Palestina come laboratorio di sperimentazione in termini di controllo sociale, di contrasto alle mobilitazioni, alle opposizioni, ma anche da un punto di vista territoriale, sperimentazione delle nuove armi, siano esse quelle fisiche, siano quelle giuridiche, no? In termini di negazione di diritto alla difesa. Poi entreremo meglio nel merito.

0: Bene, come dicevamo poco fa, insomma, volevamo affrontare il tema appunto dei processi dei prigionieri palestinesi qui in Italia, anche da un punto di vista diciamo, più giuridico, anche con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità. Con te appunto volevamo un po' ripercorrere, forse anche se ti va di fare un inquadramento rispetto all'imbarbarimento dei nostri processi penali in virtù anche degli ultimi decreti legge, però insomma in particolare concentrarci su alcune figure su Salem di cui ne abbiamo parlato veramente poco perché come dire, ha subito un processo, una condanna per terrorismo di parola che insomma, è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
1: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici per cui nuovi reati, aggravando, inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia, e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente, mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale, oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, e si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzione atipiche. Adesso di suggestione in suggestione possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica, che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto o ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente diciamo, dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, per cui dell'aprile del 25 è stato introdotto questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente, diciamo, poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché, diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui, diciamo, i reati che servono a sanzionare le fattispecie di terrorismo, diciamo, era stato introdotto il 270 quinquies, il 270 quinquies era prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento, però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto con questo 275 numero 3 di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, il materiale filmico, materiale documentale, oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
2: Esatto, su questo.
1: Che cosa è su? Dimmi. Sì, sì, dite,
2: su questo ci aiuti un po' a ricostruire, perché e appunto quello che è successo con Ahmed Salem è che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa, eppure poi in sede di tribunale, insomma, come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
1: Beh, il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sul quali, diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, che dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata in Libano nel campo profughi palestinese, diciamo, ha scarsa possibilità di essere curata, e in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia, si reca a Campobasso, fa una richiesta di protezione internazionale. La polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse, diciamo, la sua provenienza. E lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento d'identità, e la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visto, di aver visionato nello scorrere di queste immagini diciamo, riproduzioni che erano attinenti, diciamo, al conflitto, diciamo, al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, emessa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, 275-3. E dopodiché a Salem, diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto, diciamo, inizia un'opera perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui, diciamo, un potenziale terrorista. vengono ricercati tutti i materiali contenuti in, adesso non vi faccio, diciamo, non approfondisco il dato processuale, perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi, diciamo, a questa procedura. Comunque fatto sta che viene ricercato, vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo, che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare trovano, rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok, nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70 suoi familiari ancora residenti a Gaza sono stati uccisi durante e dopo appunto, l'ottobre del 23, e per cui è sostanzialmente un'invocazione.

0: o diciamo di un reato che non è, che non sia classificabile come terrorismo. Dall'altra parte sono stati rinvenuti dei video che probabilmente ognuna di noi hanno visionato negli ultimi 3 anni, questi video, questi filmati in cui la resistenza, propagandistici chiaramente, in cui la resistenza a Gaza dimostrava che nonostante la violenza israeliana, nonostante il genocidio in corso, nonostante i bombardamenti, nonostante avessero raso al suolo sostanzialmente tutta Gaza, comunque la resistenza era ancora attiva, combatteva e contendeva a metro per metro all'esercito israeliano il controllo del territorio. Sono video di 20-30 secondi in cui si vede un carro armato israeliano che transita nelle vie di una Gaza ormai distrutta, e appare un triangolino rosso, si vede un appartenente alla resistenza che lo prende di mira con un lanciarazzi, o un ragazzo che corre verso il carro armato, nasconde sotto il carro armato un ordigno, riscappa via e poi la detonazione. Video che hanno chiaramente una funzione propagandistica, cioè che è una funzione, diciamo, di informazione, di dimostrare che la resistenza non è stata sconfitta, che c'è ancora una volontà di un popolo di combattere, di non arrendersi, di non cedere all'occupante, alla violenza dell'occupante. Questa è chiaramente la funzione di quei filmati. Probabilmente l'abbiamo visti tutti, io in primo luogo li ho visti, però allo stesso modo posso pensare che nessuno, se lo rinvenisse in un cellulare di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna italiana, gli attribuirebbe la finalità di terrorismo che connota quella detenzione. Ma certamente invece rinvenuto nel cellulare di un ragazzo palestinese, invece assume completamente, in virtù appunto di questo sguardo deviato, in virtù di questa lente prospettica deformante la realtà, viene immediatamente ricondotta, diciamo, un'ipotesi di terrorismo, per cui dei filmati privi di qualsiasi contenuto istruttivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazioni di ordigni. Probabilmente un film americano sulla guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono 1000 informazioni in più. Però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver determinato il giudice, ha influenzato il giudice invece a ritenerlo responsabile di questo reato. Certo. La conseguenza di tutto questo è che Salem in primo grado è stato condannato a 4 anni di carcere, che è ormai da un anno circa, anzi poco più di un anno, in un carcere massima sicurezza a Rossano Calabro, carcere tristemente noto perché appunto a partire dai primi anni 2000 è diventato sostanzialmente la Guantanamo d'Italia, cioè il carcere in cui vengono ristretti soprattutto detenuti accusati di terrorismo di matrice religiosa. Questo in brevissimo, sì. se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. È la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre
1: riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio, io personalmente pure penso di averli visti perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma, sono circolati, se non lo stesso video, insomma, video molto simili. E quello che ti volevo chiedere,
0: noi abbiamo prodotto i link, link di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
1: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
0: Guarda, ci hanno inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui è veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto.

0: il contenuto anche del filmato di TikTok, dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta a istigare. E è chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso, con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito passo passo questo processo. Oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati, con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, e con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
1: Certo, diciamo che rientra perfettamente in quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no? E quindi si instaura, no? Anche un clima per giustificare anche a chi, insomma, probabilmente alle stesse persone che vivono a Campobasso, ma anche a un'opinione pubblica che magari in quel momento non seguiva direttamente il processo, e i 4 anni a Salem sembrano veramente un'aberrazione, in virtù di video che sono circolati, come ricordavi te, anche sui maggiori quotidiani italiani, però insomma costruire tutto questo clima sposta l'attenzione tra la realtà, diciamo, penale, reato penale commesso o non commesso o comunque imputato, e il clima generale che invece tende a giustificare le costruzioni, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo, quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale, insomma, giusto per...
0: Guarda, io voglio parlare più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè io la vedo assolutamente come una continuità, diciamo, non tendo a individuare degli elementi, diciamo, di contraddizione tra un prima e un dopo, cioè è che si è costruita poi chiaramente un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato una linea di tendenza che solamente con i pacchetti di sicurezza, ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, cioè nel senso che c'è un'assoluta progressione, per cui non possiamo parlare di un'accelerazione. Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente probabilmente i cittadini e le cittadine di Campobasso erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra, o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. è evidente che non che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito di quel processo, o sì, comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice, o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è in questo disegno, o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società, o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette, in senso lato, questo io non posso saperlo. Certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista, un po' per nascita, potenzialmente, perché io non credo che nessuno di noi, io probabilmente ce l'ho ancora nel mio cellulare quegli stessi video, ma io non penso che se mi fermassero me qualcuno gli verrebbe mai in mente di dire che quei filmati effettivamente hanno quell'idoneità e che il possesso sia finalizzato al compimento di atti di terrorismo. È il palestinese dei campi profughi, arabo musulmano, invece proprio esattamente è il soggetto destinato e destinatario di queste nuove fattispecie incriminatrici, assieme agli anarchici.
1: Bene, l'ultimo
0: altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari di questo reato, più veramente di tantissimi altri soggetti e di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
1: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan, del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole, perché questa ulteriore proroga nel deposito della sentenza che cosa fa pensare?
0: Guarda, è un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine. Se vi è necessità di avere non solo 3 mesi, non sono bastevoli 3 mesi, ma ne servono 6 per giustificare la sentenza di condanna ad Anan Yaish, è un po' probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare la condanna che è riportato, per cui è difficile, e siccome l'istruttore dibattimentale ha certamente avuto un esito favorevole alla difesa, è difficile andare a costruire una trama logica, argomentativa, per giustificare la decisione. Per cui probabilmente questa è una parte, a mio giudizio, questa probabilmente è la vera ragione per cui il giudice all'altro ha avuto la necessità di richiedere una proroga di ulteriori 90 giorni, e pertanto la sentenza verrà depositata a metà luglio, il 15 di luglio. Stessa cosa, vi posso dire a questo punto, spendiamo una parola anche per Alfredo Cospito, visto che ha avuto quest'ulteriore ingiustizia di questa proroga di altri 2 anni del 41 bis. Anche nel caso di Alfredo Cospito, parlando anche con colleghi che seguono tanti, soprattutto chi opera in ambiti territoriali in cui è presente il 41 bis, molto spesso vi sono, questo lo dico a beneficio di tutti e tutte coloro che ci ascoltano, spesso ci sono degli avvocati che appunto o sono in codifesa o vengono delegati dagli avvocati che hanno poi seguito effettivamente i processi di cognizione, cioè i processi che hanno portato alla condanna di queste persone per reati dai quali poi è discesa l'applicazione del 41 bis, che ne seguono a decine. anche a Sassari vi sono delle colleghe che seguono decine di casi di 41 bis. Voi sapete che il carcere di Sassari è uno di quelli in cui è maggiormente concentrata il numero di detenuti a questo regime detentivo. E loro quello che dicono è che non hanno mai visto una proroga di 75 pagine. Normalmente le proroghe del 41 bis sono 4, 5, 6, 7 pagine. Io ritengo che se per giustificare la ragione della protrazione del 41 bis Alfredo Cospito siano state necessarie scrivere e spendere 75 pagine, è proprio perché in realtà argomenti forti
1: in grado di giustificare
0: che in realtà non sussistono, cioè persuasivi, no? Cioè in grado che leggendoli si possa effettivamente apprezzare la necessità della protrazione, in realtà non ci sono. Si parla delle manifestazioni degli anarchici, si parla della vicenda di Sandro e Sara, si parla di tutte cose che esulano da Alfredo Cospito in realtà, però che certamente bisogna in qualche modo affastellare, assommare una sull'altra per dare l'idea che per giustificarne la necessità.
1: E sicuramente dovremo tornarci su questi temi, parlando appunto anche sempre in più, entrando nel merito, no? Anche a queste nuove modalità, condanne, pregiudizi, prevenzione. Che ci ricordano veramente anche scenari, tu ricordavi te prima alcuni film da guerra, a me ricordano veramente anche altri film un po' di fantascienza in cui venivi incarcerato preventivamente in virtù di un'idea che ancora ti nasceva nel cervello, ancora non ne avevi neanche parlato.
0: Orwell ne parlava in 1984, certo, contro lo psicoreato c'era la psicopolizia, cioè, per cui esattamente stiamo arrivando forse, ma adesso aggiunge, però certamente le misure di prevenzione, queste fattispecie di prevenzioni tipiche o atipiche, sono certamente un'ulteriore progressione, un ulteriore avanzamento nel reprimere anche fatti che in realtà non costituiscono reati, sì. Ma appunto,
1: ma
0: con
1: che
0: l'idea
1: non sono neanche fatti,
0: soggetto...
1: Oserei dire che non sono neanche fatti, a volte possono essere pensieri, idee, non sono fatti.
0: Sì, è la personalità del soggetto che chiaramente poi induce e conduce con un pregiudizio, come nella vicenda di Salem o come in quella degli anarchici o come tante altre che abbiamo trattato e che avrete sicuramente trattato in trasmissione, inducono poi, diciamo, l'adozione di questi provvedimenti che sono esclusivamente natura preventiva, perché i fatti non ci sono, il reato non c'è. È un'anticipazione, diciamo, della risposta.
2: Grazie
0: a
2: mille.
0: Prevenire la commissione.
2: Grazie
1: ancora.
0: Grazie a voi.
2: Ciao,
0: buona trasmissione. Ciao.
1: Bene, ancora un pezzettino di musica e poi vi portiamo questa volta un po' fuori.
2: Fuori in Germania.
1: Per far capire che non è solo un problema nostro, tra virgolette, nostro.

0: Bene, bene, siamo in diretta. Mi senti? Pronto?
1: Sì, vi sento. Grazie.
0: Ci sentiamo un pochino a tratti, speriamo che di migliorare nel frattempo con una compagna del Comitato di Solidarietà con gli UN5, per seguire un processo che abbiamo già seguito dai microfoni di questa radio. Però a te volevamo chiedere, nella giornata di oggi, nella giornata della Nakba, se potevi farci un sintesi, insomma, di quello che avviene, a chi porta la propria solidarietà, a chi manifesta, a chi esprime la propria solidarietà con la resistenza palestinese, no?
1: Ciao a tutte, tutti e tutto, grazie mille per questo spazio. Allora, sì, i cinque attivisti che sono perquisiti per questo momento della Germania sono cinque attivisti che hanno fatto un'azione diretta contro la Elbit System, una fabbrica di armi israeliana a Ulm, nel sud della Germania. E da quel momento i cinque si trovano in detenzione preventiva in cinque carceri diversi nel sud della Germania. La situazione è abbastanza drammatica, perché il movimento, oltre a essere criminalizzato già adesso, questi cinque attivisti sono in carcere molto duro, sono in isolamento 23 ore su 24, hanno diritto a solo un'ora di telefonata al mese. È anche da far sapere che quattro di questi cinque attivisti non sono di nazionalità tedesca, quindi vengono da Irlanda, da Spagna e dalla Spagna. Per questo vuol dire che amici e familiari non hanno praticamente avuto accesso o potuto incontrare questi cinque attivisti. I capi d'accusa, oltre alla violazione di suolo privato e distruzione di materiali dopo questa azione diretta per interrompere l'invio di armi a Israele, perché stiamo parlando di uno Stato come la Germania, che in questo momento è il secondo paese che vende armi e porta avanti il genocidio in Palestina. L'Italia è la terza e il primo sono gli Stati Uniti, quindi questi sono i paesi. Oltre alle accuse è stata attribuita anche la famigerata sezione 129 del codice penale tedesco, cioè l'appartenenza a un'organizzazione criminale. Quindi lo Stato tedesco sta trattando queste cinque persone come se rappresentassero una minaccia per la società, quando tutto ciò che hanno fatto è osare fermare un genocidio, o almeno provarci, e osare fermare l'invio continuo di armi ad Israele. Il procedimento, cioè la prima udienza del processo, è stata il 27 aprile a Stoccarda, anche se si può chiamare tale, perché fin dall'inizio c'è stata ostruzione da parte della procura e della giudice. Stiamo parlando comunque di una procura che ha negato l'accesso ai propri legali agli attivisti per le prime due settimane del processo, e anche adesso, durante il procedimento, durante le udienze, i cinque non hanno accesso ai propri legali. Anche se è stato molto bello riuscire a vedere i nostri compagni tutti assieme durante la prima udienza, è stato un momento molto potente, perché molti di noi non riuscivano a vederli da settembre, e anche se è possibile inviare delle lettere, tutte le lettere sono controllate. Molte lettere, se non sono scritte in tedesco, sono scritte in inglese, devono essere tradotte dalla procura o non vengono direttamente ricevute. E quindi per noi è stato un momento molto forte, anche se da quel momento poi l'udienza è stata una continua ostruzione, perché i cinque attivisti sono stati separati dai propri avvocati, sono stati inseriti in un divisorio, in una gabbia in vetro antiproiettile, ammanettati e con dietro una riga di guardie in antisommossa che doveva controllarli. E oltre al fatto di criminalizzarli, questo va contro la Corte Europea per i diritti dell'uomo, è un diritto fondamentale dell'imputato avere la possibilità di parlare con i propri legali durante il processo e durante la permanenza in carcere, e questo è stato molte volte negato. e dobbiamo sempre considerare che 4 dei 5 imputati non sono di nazionalità tedesca ed è quindi fondamentale durante un processo avere qualcuno accanto che può spiegare cosa stia succedendo. La giudice ha risposto in modo kafkiano che era possibile farlo tramite i microfoni, anche se non ha mai attivato i microfoni, quindi potevi parlare a un microfono che rimaneva spento perché non li ha mai attivati. E questo è stato il risultato della prima udienza, dove a questo punto i legali e i 5 attivisti si sono rifiutati di sedersi e dopo che la giudice ha provato a richiamare l'ordine ha indotto una pausa prima di 14 minuti che sono diventati 2 ore. Dopo questa pausa il team legale è rientrato e si è rifiutato di sedersi ai loro posti, ma si è seduto con i loro assistiti nella gabbia di vetro antiproiettile. E qui, provando di nuovo a richiamare l'ordine la giudice e vedendo che il team legale non avrebbe fatto iniziare il processo se non avesse avuto accesso ai propri assistiti, ha chiamato la final della prima udienza. Dopo di questo sono state cancellate altre 2 udienze, perché più o meno c'è una cadenza settimanale, c'è stata cancellata l'udienza del 4 e del 5 maggio. E però se possibile io vorrei provare a leggere una dichiarazione del team legale, sì, perché secondo me è abbastanza importante. Il team legale vuole provare a dire che questa azione è stata fatta tramite uno stato di necessità giustificante, quando qualcuno compie un atto che sarebbe illegale ma mira a scongiurare un atto più grave, per esempio per salvare vite umane. Questa è la giustificante dell'azione, quindi il pericolo

0: tantissimo tempo, quindi vedi tu, scusaci, come organizzarla. Da un punto di vista di opinione pubblica, insomma, il resto della società, se come sta accogliendo più o meno questa campagna di solidarietà, se se ne parla, non se ne parla, se c'è uno schieramento?
1: Allora, i cinque sono stati separati in cinque carceri diversi. Deve far sapere che in Germania ogni carcere può applicare delle proprie regole arbitrarie. Quindi in generale tutti gli attivisti sono in isolamento dalle 23 alle 20, dalle 23 alle 22 ore giornalmente. Alcuni anche in cella singola, quindi si tratta di fatto di un isolamento in tutti i sensi. Il processo in questo momento si sta eseguendo nell'aula di Stanheim, che è un'aula bunker che è stata fatta costruire apposta per i processi all'ERAF. L'ERAF, che è Rotermé, si tratta, ha detto a parole povere, delle Brigate Rosse tedesche durante gli anni 70. Questo è un po' per dare ancora un segnale in più all'opinione pubblica, perché è come se si riutilizzasse, faccio un esempio all'italiana, l'aula bunker, esatto. Scusa, non ho sentito.
0: No, vai.
1: Ah, ok. Si tratta quindi come se si portasse avanti un procedimento penale nell'aula bunker che avevano fatto costruire Falcone e Borsellino per i boss mafiosi. Questo è il livello che sta dando l'opinione pubblica alla procura tedesca. E quindi le situazioni in carcere sono molto arbitrarie. Si tratta, per esempio, che le prime due settimane, oltre al fatto che sono stati rifiutati i legali, la polizia ha continuamente cercato di far firmare gli assistiti negandogli l'assistenza legale o lasciandoli solo un avvocato scelto dalle forze di polizia. Certe persone sono state fatte rimanere in delle gabbie di vetro quando finalmente, dopo varie emozioni, sono state lasciate le famiglie entrare in carcere e vedere i propri familiari che erano in carcere, oppure sono state rifiutate assolutamente qualsiasi tipo di visita che non fosse in tedesco. Quindi anche lì c'era bisogno di un traduttore. Il problema è che il traduttore lo dava la procura, e se si tratta sempre di un'ora al mese di visita o di chiamata, se questo traduttore non arrivava o arrivava in ritardo, la visita saltava. Quindi queste sono le situazioni di queste persone che stanno vivendo da 9 mesi in carcere, che è tutto molto grave e viola i diritti dell'uomo in qualsiasi modo, per un paese che si vanta di essere una delle migliori democrazie dell'Europa e che difende i diritti umani e dovrebbe essere tutela di questi diritti umani. Quindi questa è la situazione. L'opinione pubblica in questo momento in Germania è
0: se ne parla, non se ne
1: da
0: parla.
1: Da parte inesistente, perché non se ne parla. Infatti noi, come Comitato di Solidarietà e vari comitati, si sta cercando di portarla a livello internazionale per obbligare anche la stampa mainstream, o comunque la stampa in generale tedesca, a parlare di questo processo, perché oltre a pochi giornalisti compagni che stanno seguendo il caso, durante le udienze non è quasi presente la stampa tedesca mainstream. Non se ne parla praticamente mai di questo caso, o non si è parlato neanche della detenzione, non si è parlato del fatto che si è violata la detenzione preventiva, che per un paese come la Germania è abbastanza inaudito e molto grave. Questo tipo, comunque, l'articolo 129 del codice penale è stato applicato negli ultimi anni in maniera arbitraria a tutte quelle situazioni di dissenso e di opposizione, dagli attivisti per l'ambiente al movimento Antifa, a tutti vari piccoli anche gruppi che si stanno opponendo in maniera diversa. Non si parla solo del genocidio magari in Palestina, ma si parla anche di tutti altri tipi di collettività e attivismo. ed è comunque un codice del sistema penale che arriva dal sistema prussiano e che ne hanno fatto uso tutti, dai nazisti ai democratici, a qualsiasi parte di questa procura tedesca dalla creazione della Germania in sé.
0: Certo. Allora noi ti ringraziamo. Non so se ci sono ad esempio degli appuntamenti prossimamente a riguardo. Vai.
1: Sì, io richiamerei, cioè, la prossima settimana le udienze saranno di nuovo il 21 e il 22 e forse, perché dipende sempre dalla giudice, sarà la prima volta che sentiremo le testimonianze di questi cinque attivisti che hanno fatto questa azione e sarà molto importante tenere anche l'attenzione attiva. Non è possibile per tutti recarsi all'udienza, ma anche solo condividere. Ascoltare, tutte le informazioni possono essere trovate sia sulla
0: Certo.
1: pagina Instagram The Ulm 5, ma anche sul loro sito internet, e di tenere l'attenzione su questo caso, perché è importante, soprattutto perché ci sono sempre meno casi di dissenso in Germania e il conflitto si sta sempre più abbassando, la criminalizzazione si sta alzando sempre di più. Quindi, anche se non si può essere lì presenti in aula, condividere il post, farlo sapere, parlarne è molto importante, soprattutto
0: Certo.
1: perché si parla di cinque persone che sono sotterrate in galera in questo momento.
0: Certo, di cercare di tenere alta l'attenzione appunto con ogni mezzo che si reputa insomma opportuno di cui si può fare. Va bene, allora noi ti ringraziamo e ci risentiamo senz'altro la settimana prossima per gli aggiornamenti. Grazie.
1: Grazie
0: Ciao.
1: a voi, grazie
0: Ciao,
1: a tutti.
0: grazie.
1: Buona giornata. Ciao.
0: E allora alle 14:57 stiamo andando in conclusione di questo Ponte Radio e di quest'oggi che l'abbiamo aperto appunto ricordando la Nakba.
2: E proprio perché parliamo sicuramente come sulla Nakba non abbiamo potuto essere esaustivi sui tanti crimini commessi, su quelli che sono i momenti di apice, ma soprattutto sulla continuità, così anche su questi processi siamo riusciti sul tentativo di reprimere la solidarietà con la popolazione palestinese, siamo riusciti a darvene solo una parte, proprio perché parlavamo di Elbit e poi mi taccio, noi ci torneremo probabilmente altre volte. Ricordiamo che in Palestine Action in Inghilterra, anche lì ci sono dei compagni e delle compagne in carcere proprio per le azioni contro Elbit. Anche qui gli attivisti sono stati condannati all'insaputa della stessa giuria come terroristi e soprattutto sono rientrati in galera dopo che invece erano caduti alcune come dire, ipotesi di reato, erano rimasti solo altri. Ma anche qui assistiamo ad alcune aberrazioni giuridiche, perché ad esempio uno degli avvocati, se non erro, è stato imputato, gli è stato insomma di un reato rispetto alla giuria, non ricordo bene, ci torneremo sopra, no?
0: Sì, diciamo appunto in conclusione che noi in questo Ponte Radio ci siamo provati a concentrare su palestinesi o compagni e compagne che ultimamente sono stati arrestati, di cui si è parlato meno, appunto la vicenda di Salem, la vicenda appunto degli attivisti della Germania. E con questo andiamo a concludere. Salutiamo tutte le altre radio: Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Neanderthal, Blackout, Torino, Bologna, Firenze, Verona e probabilmente mi sto scordando qualche città. E un
2: Speriamo
0: saluto a
2: di
0: tutti e
2: no,
0: tutte.
2: speriamo di no, e sicuramente su questi argomenti potremmo tornarci con maggior ragione, ma anche per fare un ragionamento forse più compiuto rispetto anche alla Elbit, no? Che mette scenari simili sia in Germania che in Inghilterra.
0: Un saluto.
2: Un saluto,
0: Ciao
2: ciao,
0: e a presto.
2: buona lotta.

0: parte di molti comuni fiorentini. Ma chi è Marwan Barghouti? Nel corso della trasmissione ascolterete una breve biografia. E mentre Marwan viene ingiustamente tenuto in carcere, la caccia alle streghe si sta scatenando anche in Italia. È di pochi giorni fa la sentenza a 5 anni e 6 mesi per Yahish Hanan, cittadino palestinese, in un procedimento giudiziario basato su una documentazione israeliana che ha visto come testimone dell'accusa perfino un alto esponente del governo israeliano. Ascolterete a questo proposito la dichiarazione di Hanan al processo e, dopo la sentenza, le dichiarazioni dell'avvocato difensore Flavio Rossi Albertini. L'imminenza della giornata della memoria, 27 gennaio, vede almeno due iniziative che potrebbero essere presentate con il titolo di Mai più per tutti. Una è quella del prossimo sabato, 24 gennaio, alle ore 15 in Piazza dei Ciompi a Firenze, dedicata ai genocidi commessi dagli europei e non solo alla memoria della Shoah. Ascolterete tra poco l'intervista a Gianni Monti della Casa dei Diritti dei Popoli. La seconda iniziativa è quella che si è tenuta lunedì scorso a Milano presso il Teatro dell'Elfo, teatro strapieno di persone che presentava un'iniziativa dal titolo A che punto è la notte? Iniziativa organizzata da parte del gruppo ebraico Mai Indifferenti, Voci ebraiche per la pace e Dallea, laboratorio ebraico antirazzista. Ascolterete l'intervista a una delle organizzatrici, Eva Schwarzwald. La registrazione invece dell'evento la potrete trovare in podcast sul sito www.maiindifferenti.it. Troverete tutte le indicazioni sulla pagina del nostro blog della trasmissione di oggi. Ascolterete tutto questo dopo la consueta rassegna stampa a cura di Claudio.
1: Sono Claudio. Vi parlo degli articoli che ci paiono di maggiore rilevanza pubblicati in italiano sui maggiori siti che li rilanciano, siti che si chiamano Zeitun, Invicta Palestina, Assopace Palestina, Amicizia Italo-Palestinese. Questo per dirne solamente alcuni. Cominciano da Amicizia per via di un articolo che non è che sia più importante degli altri, però a Firenze fa notizia. Ecco il titolo. Il celebre direttore d'orchestra Zubin Mehta annulla i suoi impegni artistici in Israele. Ebreo nato in India, di cittadinanza israeliana, Zubin Mehta cita la sua opposizione alle politiche di Netanyahu e agli abusi israeliani nei confronti dei palestinesi a Gaza e nella Cisgiordania occupata. Non posso separare la musica dalla politica, così ha detto Mehta. Zubin Mehta ha diretto le orchestre più prestigiose del mondo, tra cui la Filarmonica israeliana, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic. Soprattutto a Firenze ha diretto l'orchestra del Maggio ed è personaggio a Firenze popolarissimo, per cui la sua decisione costituisce uno scrollone all'inerzia di personaggi dell'establishment cittadino e in primo luogo la sindaca, che è ebrea anch'essa, ma troppo prudente, per usare un eufemismo, in tutto ciò che riguarda Gaza. Per restare sulle pubblicazioni curate da Amicizia, segnalo 1 milione di firme da raccogliere contro l'accordo tra Unione Europea e Israele. Decidano i cittadini europei. Raccolta in corso. Ancora su Amicizia. In Australia un celebre festival letterario viene annullato per le dimissioni della sua direttrice. Questa direttrice è ebrea, la quale si è dimessa per solidarietà verso un'autrice australiano-palestinese a cui era stato ritirato l'invito. Sempre in Australia un'altra attivista ebrea viene cacciata dalla veglia per Bondi Beach, dove c'è stata la strage, a Sydney, perché indossava una kefia. Passiamo al sito di Zeitun. Segnalo questo articolo questa è una nuova Nakba, come oltre 100 palestinesi della Cisgiordania hanno dovuto lasciare le proprie case in un solo giorno. Contadini sottoposti a costanti soprusi devono demolire le loro case e vendere le loro gregge. Una descrizione struggente del ripetersi di violenze e ingiustizie sulla popolazione palestinese. Così come un altro articolo ancora, sempre su Zeitun, mentre a Gaza il genocidio continua, la Cisgiordania è spinta verso un'altra Nakba. La distruzione dei campi profughi di Jenin e di Tul Karem da parte di Israele, che sta strappando le famiglie alle loro case e svuotando le comunità. Ancora su Zeitun, sono tornati in Cisgiordania i coloni che Israele aveva evacuato nel 2005 e Israele è pronto ad avviare la costruzione di una tangenziale nel cuore della Cisgiordania, cioè a realizzare un altro strumento di annessione. Ancora su Zeitun, il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani chiede a Israele di porre fine al sistema di apartheid in Cisgiordania. Si tratta di un ulteriore rapporto delle Nazioni Unite che documenta l'intensificarsi della discriminazione israeliana nei confronti dei palestinesi. Ancora su Zeitun, un'associazione americana della stampa condanna Israele per il mantenimento del divieto di accesso a Gaza per i media. Si tratta dell'associazione no profit della stampa estera che si chiama Foreign Press Association. Cambiamo sito. Andiamo su Invicta Palestina. Titolo: Morire di freddo a Gaza, come il cielo sta uccidendo i bambini sfollati. Almeno 7 neonati sono morti quest'inverno a Gaza, i bambini sfollati muoiono congelati in tende bagnate, mentre il blocco israeliano impedisce gli aiuti essenziali. Ecco come Israele sta facendo morire di freddo i bambini di Gaza. Ora il sito di Assopace Palestina. Titolo: Israele ha già la pena di morte, è per i Gazawi che necessitano di cure mediche. L'angelo della morte ha continuato a scatenarsi a Gaza, lo dichiarano medici palestinesi ed internazionali. Altro titolo: a inizio l'era dell'Occidente senza morale. Questo si tratta del rilancio di un articolo di Antonio Scurati su Repubblica del 10 gennaio. Dice Scurati: non sfuggirà al tribunale della storia la foto di Trump e Netanyahu che festeggiano insieme il Capodanno. Annunciato il prossimo viaggio in Palestina. Viaggio dal 2 aprile all'11 aprile del 2026. Venite con noi in Palestina per un viaggio del corpo e dell'anima. Mai in questo momento i palestinesi hanno bisogno della nostra presenza solidale. Non possiamo lasciarli soli. Altro titolo: anche in prigione Marwan Barghouti continua ad esercitare una forte influenza sulla politica palestinese. Questo si tratta di un articolo in cui Arab Barghouti, figlio del leader palestinese Marwan, racconta la vita di suo padre nelle prigioni israeliane e la situazione di stallo in Cisgiordania dopo quasi 2 decenni senza elezioni. Il figlio di Barghouti sarà in Toscana ai primi di febbraio. Concludo così per oggi. Mi rendo conto di aver omesso articoli e titoli di sicuro interesse, ma li trovate comunque sui siti che ho citato. Buona lettura.

giorno di pace. Questo disse Marwan Barghouti. Leggiamo adesso l'appello internazionale per la sua liberazione. Chiediamo alle istituzioni italiane, europee e internazionali e in primo luogo al governo italiano di attivarsi per l'immediata liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri e le prigioniere politiche palestinesi e di sostenere il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani in Palestina. Appello lanciato il 29 novembre del 2025 a Roma. Troverete tutte le indicazioni per le informazioni e le adesioni sul blog della trasmissione di oggi. Ma chi è Marwan Barghouti? Nato in Cisgiordania nel 1958, è entrato giovanissimo in Al-Fatah e ne è divenuto il leader alla morte di Yasser Arafat. Venne arrestato una prima volta a 18 anni nel 1978 e poi rilasciato. Nel 1987 nuovamente arrestato e esiliato in Giordania. Ritornerà in Palestina nel 1994, dopo la firma degli accordi di Oslo, di cui è stato sostenitore. Nel 2002, prima di venire nuovamente arrestato, scrisse una lettera aperta al Washington Post, dichiarando che Al-Fatah non abbandona il diritto a difendere la terra palestinese e la lotta per la libertà del suo popolo, ma allo stesso tempo si riferisce agli israeliani come i nostri vicini e si schiera contro atti di violenza contro i civili israeliani. Marwan viene condannato definitivamente nel 2004, accusato di aver fondato le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, braccio armato di Al-Fatah, e condannato a 5 ergastoli e 40 anni di reclusione, in un processo ritenuto parziale e non conforme al diritto internazionale dall'Unione Interparlamentare, così come dichiarò l'esperto legale dell'Unione Interparlamentare Simon Foreman. Come Nelson Mandela non ha mai riconosciuto la legittimità della Corte che lo ha giudicato in quanto forza occupante. Nel 2006 Marwan redige il documento dei prigionieri, un documento programmatico per la riconciliazione fra le diverse fazioni palestinesi condiviso da Fatah e Hamas, che propone la fine dell'occupazione israeliana e uno Stato palestinese indipendente e sovrano, accanto ad Israele, sulla base dell'accordo del 1967. Marwan Barghouti, riconosciuto dai palestinesi sia da Hamas che da Al-Fatah, come formazioni politiche, come possibile unificatore del popolo palestinese sotto una visione ed un'agenda comune, gode di grande popolarità. Sinwar, il leader di Hamas ucciso da Israele a Gaza, ne aveva richiesto la liberazione negli scambi di prigionieri nel 2011, 2021 e 2024. Netanyahu, consapevole del valore politico della sua liberazione, si è sempre opposto. La necessità di consolidare una leadership palestinese capace di coalizzare i vari gruppi dietro un progetto politico unitario viene menzionata internamente da più parti e Marwan Barghouti è identificato come il possibile leader, spesso paragonato a Nelson Mandela, non solo per la sua ingiusta e prolungata incarcerazione, ma per la sua visione progressista e unitaria. Nelle recenti trattative in Egitto si è tornati a parlare di Marwan Barghouti, che non è il leader di Hamas e non lo è mai stato, ma è il leader di tutti i palestinesi e l'unico in grado di dialogare con l'autorità del suo popolo, con il governo israeliano, il mondo arabo e tutta la comunità internazionale. E come fu il caso per Nelson Mandela, la sua liberazione e la sua leadership potrebbero cambiare il corso della storia in Palestina e in Medio Oriente.

0: 5 anni e 6 mesi per Anan Yaesh, che ha ascoltato il dispositivo della sentenza dal carcere, condannato per associazione con finalità di terrorismo internazionale, assolti invece Ali Rar e Monsudog Moshe, che erano presenti in aula nel tribunale aquilano. Si chiude così il processo ai 3 palestinesi accusati di terrorismo internazionale con la sentenza di oggi, una sentenza in qualche modo di caratura mondiale sotto il profilo giuridico, perché è la prima volta che viene riconosciuto l'articolo 270 bis comma 3 dell'associazione con finalità di terrorismo internazionale a un cittadino palestinese. Il Palazzo di Giustizia oggi era blindato per l'udienza in corte d'assise.
1: La caccia alle streghe in atto in Italia, con le accuse prima a Mohamed Shahin, poi ad Hanun, si è accanita per ora contro Anan Yaesh, condannato pochi giorni fa a 5 anni e 6 mesi. Eccone i capi di accusa. Anan Yaesh è stato incriminato con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale, articolo 270 bis del codice penale, per presunto sostegno dall'estero alla resistenza palestinese in Cisgiordania, una resistenza riconosciuta come legittima dal diritto internazionale, Convenzione di Ginevra e risoluzioni ONU come la 38 del 2017. Nelle ultime udienze abbiamo assistito alla presenza di funzionari dello Stato sionista in sostegno dell'accusa, ovvero i tribunali italiani hanno chiamato responsabili di un genocidio a testimoniare contro chi lotta contro questo stesso genocidio, condannato dal Tribunale internazionale e dall'ONU. In una videoconferenza dal carcere di alta sicurezza di Melfi, Anan Yaesh ha recentemente detto: «È successo in passato e mi sono trovato di fronte a testimoni israeliani, ma era in un tribunale militare israeliano, di fronte alla giustizia militare all'interno di Israele. Ma non mi aspettavo né attendevo di dovermi trovare ancora una volta ad ascoltare la testimonianza dell'esercito israeliano che occupa la nostra terra e che pratica la pulizia etnica contro il nostro popolo palestinese, e che il loro primo ministro, condannato dalla Corte internazionale come criminale di guerra, fosse un testimone contro di me in un tribunale italiano. Non so più se mi trovo in un tribunale israeliano e se vengo processato in base alla legge militare israeliana e se il pubblico ministero sia israeliano o lavori per conto di Israele. Sarà forse un processo militare israeliano? Israele ha davvero così tanta influenza in Italia?» Ascoltiamo ora le dichiarazioni dell'avvocato della difesa Rossi Albertini dopo la sentenza.
2: Si farà appello. La sussistenza del reato di terrorismo internazionale in qualche modo ci lascia assolutamente scontenti, perché noi ritenevamo che assolutamente non vi fosse alcuna prova in ordine a che fatti di resistenza armata fossero indirizzati verso i coloni o verso i civili israeliani. E di questo siamo assolutamente persuasi e convinti, per cui anche per Anan Yaesh certamente proporremo appello, qualsiasi sia il tenore della motivazione della sentenza, perché siamo assolutamente convinti, avendo celebrato tutto il processo e avendolo riletto pagina per pagina, rigo per rigo, che non ci sia alcuna prova. Ci dirà che siamo contenti chiaramente che due degli imputati, che abbiamo sempre ritenuto assolutamente estranei a questa vicenda, siano stati assolti, anche perché pensavamo che questi due imputati fossero stati in realtà coinvolti in queste indagini solo per dimostrare che non vi fosse una sovrapposizione tra la richiesta di estradizione israeliana e la successiva iniziativa giudiziaria italiana, che altrimenti sarebbe risultata assolutamente sospetta in termini di collaborazione con lo Stato di Israele nella repressione della resistenza palestinese. Anan doveva essere consegnato a Israele, la Corte di Appello dell'Aquila ha impedito che fosse consegnato proprio perché Israele è accusata di violare sistematicamente i diritti umani dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, e pertanto l'Italia abbia intrapreso un'autonoma azione, però sostanzialmente non perché Anan Yesh rappresentasse effettivamente un pericolo di terrorismo per il nostro paese o che vi fossero prove che avesse partecipato ad attività terroristica in Palestina, ma bensì appunto per fermare un soggetto che era ritenuto responsabile, un artefice, un sostenitore convinto della resistenza del suo popolo contro un'occupazione che dura dal 1967 nell'assoluta indifferenza di tutti i paesi, quantomeno quelli occidentali.
3: Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte? Gaza bombardée, massacrée,

0: La giornata del 27 gennaio, giornata della memoria ormai vicina, a seguito del genocidio a Gaza, da 2 anni ormai sta suscitando discussioni e polemiche. A Firenze la giornata del 27 viene anticipata da un presidio in Piazza dei Ciompi il prossimo sabato 24. Ne parliamo con Gianni Monti del comitato organizzatore. Allora Gianni, qual è il significato di questa iniziativa e di chi è prevista la partecipazione?
1: Ma il significato è, diciamo, un qualche cosa che si lega allo spirito internazionalista della Casa dei diritti dei popoli, che ha proposto a tutta una serie di realtà di fare questa iniziativa. Il senso è, diciamo, basato su 2 considerazioni, una di carattere etico, cioè da un punto di vista proprio dell'etica, della morale, fare un presidio o una qualunque manifestazione, una qualunque iniziativa che è dedicata a tutti i popoli vittime di genocidio, di sterminio, di soprusi inenarrabili, è giusto, è eticamente giusto.
0: Ecco, scusa se interrompo, ma è stato la giornata del 27 è stata considerata tradizionalmente da parte del conformismo ebraico una data esclusiva per la Shoah. Invece
1: innanzitutto, per quanto riguarda la giornata della memoria, bisogna dire che nei campi di sterminio oltre 6 milioni di ebrei, e quindi è giusto ricordarli, sono stati anche sterminati centinaia di migliaia di Rom, per lo stesso motivo, perché considerati razza inferiore da sopprimere. E poi c'è anche un altro aspetto, che è quello di una pretesa che non è giusta, non è tollerabile, di avere praticamente il monopolio del riconoscimento dello sterminio subito, perché i popoli che hanno il diritto al ricordo di quello che hanno subito loro sono veramente tanti. E tu all'inizio mi avevi appunto chiesto quali sono, no, i ricordi, ma non solo i ricordi, anche si tratta anche di cose che avvengono tuttora, va bene, che noi abbiamo intenzione di menzionare, perché noi abbiamo contattato tutta una serie di realtà che operano in diversi settori, in diversi campi, e quindi ci sarà una partecipazione ampia e speriamo anche massiccia. Se vuoi aggiungere qualcosa alla tua domanda, altrimenti io procedo a parlare delle realtà che verranno.
0: No, ecco, questo è senz'altro interessante, sapere quali sono le comunità e le rappresentanze che saranno invitate e che faranno parte.
1: Dunque ci sarà un'associazione di congolesi, giustamente, perché i congolesi sono stati massacrati in una maniera orrenda dal Belgio ai tempi del re Leopoldo II, di cui ancora in molte città belghe esistono i monumenti, quindi non hanno fatto i conti con questa cosa spaventosa che c'è stata. E ci sarà anche un intervento che parlerà degli indios dell'Amazzonia, e ci sarà un intervento che parlerà dei popoli andini, che hanno subito uno sterminio di centinaia di migliaia di esseri umani. Si parla di un qualche cosa che va tra i 50 milioni e i 100 milioni di morti, non tutti massacrati direttamente dagli spagnoli, ma anche massacrati e morti anche per la diffusione di malattie, in alcuni casi, anzi forse in molti casi anche diffuse volutamente proprio per sterminarli. E si parlerà dei popoli nativi del Nord America, dei massacri fatti in Namibia dai tedeschi, in Etiopia dall'Italia fascista, degli armeni. Si parlerà anche della Shoah, giustamente, infatti ci sarà una ebrea che parlerà di questo, e si parlerà anche di uno sterminio, anzi direi di un genocidio in atto, che comincia a essere un po' dimenticato, che è quello dei palestinesi a Gaza, e ci sarà un intervento anche da parte del rappresentante del popolo palestinese. Quindi la partecipazione è vasta e articolata, e ci saranno anche degli interventi programmati al riguardo.
0: Quindi non si tratterà solamente di parlare di genocidio, ma suppongo anche di colonialismo, e un certo accostamento di genocidio, colonialismo e responsabilità dell'Europa.
1: Certamente, direi del mondo occidentale, del suprematismo occidentale, perché poi c'è un pezzo dell'Europa che è migrato in America, soprattutto nell'America del Nord, nel Nord America, e quindi c'è un suprematismo occidentale di cui chiaramente sono parte importante gli Stati Uniti, ma non solo, e anche altri paesi europei, perché la Francia, il Regno Unito, perché no? Parliamo anche di Israele, che è parte integrante del suprematismo occidentale. Ecco, diciamo che tu hai detto all'inizio, l'Europa ha scaricato tutto sulla Germania, ma in realtà la Germania è un paese europeo, e non solo la Germania però, che ha fatto uno sterminio in Europa, ma si tende a dimenticare gli stermini che altri paesi europei hanno fatto fuori dal continente europeo, quelli vengono, diciamo, in gran parte sottaciuti.
0: Ecco, quindi tu mi dici, si è evidenziata la Shoah in quanto è stato un genocidio compiuto da europei in Europa. Oggi l'attenzione converge su quanto sta succedendo a Gaza in particolare, perché sono degli diciamo non degli europei ma degli israeliani di origine europea e con mentalità europea e appoggiati dall'Europa e armati dall'Europa, che stanno compiendo un genocidio a due passi da noi e sotto i nostri occhi e con la televisione che illustra tutto. È così?
1: È proprio così. Di fatto noi assistiamo a dei comportamenti che sono di una ipocrisia stomachevole, veramente, da parte di gran parte, se non tutti, ma comunque gran parte dei governi europei. Diciamo una cosa anche, come avevo accennato prima, lo sterminio degli ebrei in Europa, quei 6 milioni, è dovuto principalmente dalla Germania nazista. Non dimentichiamo che i paesi fascisti in Europa hanno aiutato la Germania. Io ne cito una: l'Ungheria fascista, che era alleata della Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, ha rastrellato a suo tempo, durante il conflitto mondiale, 800.000 ebrei, spedendoli ai campi di sterminio. Quindi diciamo che c'è tutto un mondo occidentale che continua ancora oggi a essere vigliaccamente complice, lo è stato durante la Seconda Guerra Mondiale e lo è ancora oggi. Complice una volta nei confronti della Shoah, complice oggi dello sterminio dei palestinesi.
0: Ecco, su questa esclusiva della Shoah che il conformismo ebraico ha sempre rivendicato, ci sono delle azioni da parte di una dissidenza ebraica abbastanza rilevanti. Cioè, oggi a Milano c'è una iniziativa in un teatro da parte di Mai Indifferenti, che è un gruppo ebraico dissidente. C'è stato l'articolo di Anna Foa che dal titolo Mai più per tutti, e insomma c'è chi si muove anche nel mondo ebraico insomma, che si rende conto che lo sterminio non è una cosa che riguarda solamente gli ebrei, ecco.
1: Sì, certamente. E direi che queste iniziative da parte di queste persone, che sono delle persone degne della massima stima, anche perché possono trovarci anche in grande difficoltà nei loro comportamenti, ovviamente, no? Ecco, sono degne della massima stima e hanno anche un ruolo molto importante. E questo dimostra assolutamente quanto sia strumentale l'accusa di antisemitismo nei confronti di tutti coloro che criticano, e secondo me giustamente, lo Stato israeliano, quello che fa e come lo fa. Perché allora c'è da domandarsi, allora questi ebrei che sono così sensibili e lo dimostrano quotidianamente nei confronti della causa della giustizia, allora se sono antisemiti anche loro? Quelli del 19 sono antisemiti? Moniovadia è antisemita? L'ebrea che parlerà al nostro presidio è antisemita? È antisemita l'ex elicotterista israeliano che io conobbi tanti anni fa nei territori occupati, che era stato incarcerato perché si era rifiutato di prestare servizio nei territori occupati, e mi raccontò come era stato trattato. Praticamente per gli amici, i parenti, perfino i familiari, la fidanzata che lo aveva lasciato, trattato come un elbroso. Ecco, queste persone sono delle persone che hanno coraggio, dignità, fierezza, sono veramente delle belle persone e sono degne di ammirazione.
0: Ecco, oggi c'è la notizia bomba, no? Che Zubin Mehta, direttore del Maggio Musicale Fiorentino e persona e direttore d'orchestra celebre in tutto il mondo, ha dichiarato che lui in Israele non terrà più concerti, né in Israele né nei territori palestinesi occupati, e questo è veramente notevole. Ecco, ci vuoi ricordare allora la giornata del 24? È organizzata da...
1: Allora, è organizzata dalla Casa dei Diritti dei Popoli, rete internazionalista, e da Firenze per la Palestina. E consisterà in un presidio che verrà fatto in Piazza dei Ciompi nel pomeriggio proprio di sabato. Quindi l'appuntamento è per le ore 15. Piazza dei Ciompi, che è una piazza centrale a Firenze, perfettamente adatta per un presidio di queste caratteristiche.
0: Bene, allora alla giornata del 24. Grazie Gianni.
1: Grazie a te Claudio. Ciao.

0: Per il secondo anno consecutivo il gruppo Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace e LEA, Laboratorio Ebraico Antirazzista, organizza, all'avvicinarsi del 27 gennaio, un'iniziativa distinta da quelle dell'UCEI, dell'Unione delle Comunità Ebraiche. Quest'anno si è trattato di un evento al gremito Teatro Elfo di Milano. Ne parliamo nell'intervista di Claudio a Eva Schwarzwald.
1: Si è svolta a Milano in questi giorni, presso il Teatro Elfo, con grande partecipazione di pubblico, un'iniziativa dal titolo A che punto è la notte? Organizzata da parte del gruppo ebraico Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace e da parte di Laboratorio Ebraico Antirazzista. Ne parliamo con Eva Schwarzwald, che ne è una delle organizzatrici. Buongiorno Eva. Di questa iniziativa ci può dire quali sono state le finalità e quali le attese, i risultati?
2: Buongiorno intanto a tutte e tutti. Sì, noi come l'anno scorso facemmo all'avvicinarsi del giorno della memoria, anche quest'anno ci siamo chiesti come avremmo potuto in qualche modo ricordare la Shoah, ma tenendo presente quello che sta succedendo in Medio Oriente. Quindi questo a che punto è la notte vuol dire questo buio che proviene dal Medio Oriente, quello che noi consideriamo veramente un precipizio dove tutti i valori etici, non solo degli umani, ma anche dei valori ebraici vengono veramente ormai schiacciati e dimenticati, ci siamo chiesti come dar voce al nostro pensiero, al nostro dissenso e offrire anche degli elementi di conoscenza a persone che ancora poco ci conoscono, perché in Italia, quando si avvicina il giorno della memoria, ci sono le celebrazioni delle istituzioni ebraiche che da 2 anni ci chiedono di dimenticarci un po' quello che sta succedendo in Medio Oriente.
1: Ecco, quello viene egemonizzata questa giornata e in qualche maniera di memoria si parla solamente a proposito della Shoah, però la memoria deve essere un po' memoria di tutti. Adesso ho presente un articolo di Anna Foa che dice memoria mai più per tutti, ecco.
2: Certo, questo qui è proprio il concetto, infatti ci si dimentica di quello che succede ai palestinesi, di quello che è successo, della Nakba, e quindi per noi è importante invece anche richiamare l'attenzione proprio delle scuole, degli studenti, infatti c'erano anche diversi liceali ieri, per noi questo è stato importante e interessante, diversi docenti che sono abituati a trattare il giorno della memoria e della Shoah in un modo molto rigido, senza immettere l'oggi, senza immettere dei riferimenti a quello che accade, che è accaduto storicamente. Ed è stato importante che ieri fossero proprio i più giovani della rete LEA, Laboratorio Ebraico Antirazzista, a fare un intervento di gruppo portando degli elementi più politici, di politica attuale, perché sta a loro in qualche modo portare avanti questo discorso, non possono essere solo i novantenni che tra un po' i meglio scompariranno tutti. Quindi l'importante è fare dei riferimenti proprio all'oggi.
1: Ecco, c'è una presa di posizione, diciamo, differente dall'ufficialità ebraica, dalle posizioni dell'UCEI, da parte, di elementi importanti della diaspora, anche in Italia ora?
2: Certo, c'è da tempo, non solo noi, la nostra rete nacque dopo il 7 ottobre 2023, proprio con delle firme e con un appello che si diciamo, ribellava a certe indicazioni che nascevano dall'UCEI di non fare riferimenti nel giorno della memoria 2024 a quello che stava facendo Israele ai palestinesi. Quindi noi siamo nati proprio con firme prestigiose, diciamo, del mondo ebraico per esprimere il nostro dissenso. Dissenso che va avanti con raccolte firme di giornalisti, docenti universitari, appunto la FOA che tu hai citato e così via. Proprio perché invece il mondo istituzionale ebraico, che è rappresentato nelle comunità più grosse, Milano-Roma, da personaggi vicini a Fratelli d'Italia e vicini al fascismo, diciamolo, non ci rappresentano, e noi vogliamo far sapere al mondo che spesso fa delle equazioni sbagliate, cioè Israele uguali ebrei, quindi siamo tutti colpevoli ancora oggi in qualche modo, oggi in maniera diversa. E invece le istituzioni ebraiche che ci tacciano di antisemitismo. Questo in un momento in cui si parla di nuovi DDL del Rio che riconoscono le dichiarazioni di secreti, diciamo, degli elementi per cui se critichi Israele sei antisemita, c'è bisogno che qualcuno faccia capire al mondo che ci sono altre visioni, e ci sono.
1: Ecco, in Italia attualmente si sta diffondendo un clima da caccia alle streghe, un po' una imitazione di quello che è successo nel Regno Unito e in Germania per quanto riguarda l'islamofobia. Ecco, si è accennato anche a questo ieri nell'iniziativa?
2: Ma diciamo che meno, nel senso che ieri il focus era proprio un po' di più sul mondo ebraico. Infatti, mentre in altri incontri c'erano anche delle presenze palestinesi, a parte che ieri c'era molta influenza in giro a Milano, quindi Kader Tamimi, presidente della comunità, non ha potuto venire perché non stava bene. Così, insomma, non è facile portare persone che abbiano voglia di discutere in un contesto dove ieri prevaleva comunque la presenza ebraica, indubbiamente. Quindi il nostro focus era un po' appunto sulla memoria, sull'esistenza di movimenti di dissenso interni. Per porgere proprio una modalità diversa di affrontare il giorno della memoria.
1: Ecco, ci sono stati questi movimenti di dissenso, hanno avuto dei momenti anche di convergenza. Io so che qui a Firenze, da cui sto parlando, ci sono state più di un'iniziativa, ospitate tra l'altro dalla comunità ebraica di Firenze.
2: Sì, Dialogo Ebraico è un altro, diciamo, spezzone secondo me, questo è il mio personale parere, un po' meno dissenziente, che però ha cercato di mettere insieme voci diverse. Infatti anche noi eravamo presenti e abbiamo discusso. Sarebbe bello anche mettersi tutti insieme invece che spezzettarsi, ma si sa che con la famosa barzelletta, due ebrei, tre pareri, se non cinque, è proprio così, quindi non è semplice. Però anche ieri c'è stato un rappresentante di quest'altra rete Dialogo Ebraico che ha voluto essere presente e fare un breve intervento. Io penso che ci sia una forte differenza, perché ci sono tanti modi di sentirsi ebrei vicini ai valori che secondo me esistono, che non sono certo quelli di Netanyahu e dei suoi ministri, però bisogna che la gente anche impari a distinguere, che io non sono israeliana e non ho votato Netanyahu, non mi identifico con lui e non voglio che l'Unione delle Comunità a Milano sia rappresentata da un signore che è amico di La Russa. Quindi questo va un po' detto, cioè non mi puoi accusare tu, Ucei, di essere antisemita se stai facendo un decreto legge che non ci sta bene, che fai che voti delle rappresentanze del mondo ebraico, che, dalle quali io mi sento lontanissima, a quelli che hanno fatto le leggi razziali, che hanno perseguitato i miei familiari, per esempio.
1: Ecco, all'iniziativa di ieri a Milano seguiranno altre iniziative? Avete un programma di attività?
2: Ma guarda, noi siamo nati come rete di persone che volevano esprimere dei pensieri. Poi un paio di volte all'anno magari facciamo delle azioni, degli interventi e poi andiamo alle manifestazioni, abbiamo uno striscione, eccetera. Organizzare anche una cosa così piccola come abbiamo fatto ieri, ma con dei relatori che vengono da fuori, la preparazione di alcuni video con i sottotitoli in italiano, cosa che abbiamo fatto noi, e cioè, non è una cosa proprio, noi non siamo un'associazione, siamo un gruppo di persone, alcune diciamo anche siamo piuttosto âgé, si direbbe, e quindi ognuno ha la sua vita e le sue iniziative, chi fa più politica, chi ne fa meno, chi ha ancora attività lavorative, quindi certo, ogni tanto decidiamo di fare un'azione e vediamo che il successo aumenta, nel senso che abbiamo iniziato in una piccola sala con 100 persone, ieri eravamo al Teatro Elfo Puccini, 500 posti e la sala era piena. Quindi è chiaro che c'è anche un maggior interesse a capire in questo momento. Quello che sarebbe importante è che l'interesse fosse sollecitato negli studenti, nelle scuole, che gli insegnanti percepissero che c'è un modo altro di fare questo, e il gruppo dei LEA, dei giovani, che però ovviamente lavorano, quindi anche loro hanno delle vite complesse, sono loro che possono spezzare un po' le modalità celebrative del mondo ebraico rispetto alla Shoah, al giorno della memoria.
1: Ecco, questo che mi dici sul mondo della scuola è avvertito anche dalle cosiddette controparti, cioè da parte del Lucei. Hanno predisposto queste schede sull'ebraismo insieme alla CEI, alla Conferenza Episcopale Italiana, ma che da un'occhiata direi che sono un po' difficili da leggere, ma soprattutto puntano sugli insegnanti di religione cattolica per una propaganda pro Israele. Insomma, questo è quello un po' che si evince dalla lettura di queste schede.
2: Non le ho lette, non sono preparata, ne sei tu più di me, anzi sarà interessante leggerle, ma francamente non le ho lette. Però quello è lo spirito è quello di sostegno a Israele, perché abbiamo subito l'oppressione, ma che nessuno di noi nega, figurati, tutti noi abbiamo vicende familiari drammatiche, quindi non è questo il punto. Il punto è anche questo: perché l'insegnante di religione? Cioè, ma perché l'insegnante di religione? Parliamo laicamente, perché essere ebrei non vuol mica dire che siamo tutti religiosi, non lo siamo affatto, molti di noi non lo sono.
1: Certo, bene. Allora ci attendiamo prossimi annunci e buon lavoro per il futuro, e complimenti per i successi che mi pare che siano successi, diciamo interesse che
2: interesse
1: è crescente
2: suscitato
1: nei confronti vostri.
2: Bene, poi ci sarà la registrazione dell'incontro di ieri, che si potrà trovare sia sulla pagina Facebook di Mai Indifferenti che nel sito che noi abbiamo, maiindifferenti.it, e a giorni insomma ci sarà la possibilità di rivedere e riascoltare quello che ci siamo detti ieri.
1: Grazie.

Nel 2013 Ahmed Kathrada, figura emblematica della lotta anti-apartheid in Sudafrica, e Fadwa Barghouti lanciarono dalla vecchia cella di Nelson Mandela sull'isola di Robben Island una campagna internazionale per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici palestinesi, ottenendo il sostegno di 8 premi Nobel per la pace, 120 governi e centinaia di leaders parlamentari, artisti e studenti universitari di tutto il mondo. Con questa nuova campagna chiediamo nuovamente la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi, i bambini, le donne, i medici e tutti gli operatori sanitari, i giornalisti, così come la chiusura dei centri di tortura israeliani, il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, l'accesso dei detenuti alla difesa, alle cure mediche, a sufficiente cibo ed acqua, e l'accesso al Comitato Internazionale della Croce Rossa, ai prigionieri e alle liste dei prigionieri. Appelli per la liberazione di Marwan Barghouti sono stati fatti da The Elders, progressisti israeliani e politici di tutto il mondo. Il 12 novembre del 2025 il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura un emendamento del codice penale che introduce la pena di morte per i cosiddetti terroristi, con effetto retroattivo. La vita di Marwan Barghouti è a rischio, mentre la sua salute in carcere continua a deteriorarsi per effetto delle torture, isolamento e trattamento inumano. Era questa la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 4 febbraio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
7: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
8: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
9: in simultanea su Wombat,
10: Onda Rossa,
7: Neanderthal, Eustachio,
8: Quar,
10: Blackout,
8: Spore.
11: Buongiorno a tutti da Verona, questo è Radio Stacchio. Oggi il Ponte Radio è la seconda puntata che parlerà di carcere e CPR. Ci ha anticipato la puntata di Radio Onda Rossa di settimana scorsa, era il 15 maggio e si è parlato giustamente di Palestina e prigionieri palestinesi. A questa puntata vorremmo parlare un attimo delle voci di chi segue delle lotte anticarcerarie qua sul territorio veneto. E quindi avremo un contributo da parte di compagni di Venezia, dell'Assemblea Anticarceraria, un contributo da Forlì, che questo lunedì è stato fatto un presidio recentemente fuori dal carcere, un contributo dall'Assemblea del Friuli e di Trieste, anticarcerarie contro la repressione, e passeremo poi al tema del CPR, perché dopo l'annuncio appunto che per ogni regione la Meloni vorrebbe costruire un CPR, in Trentino è nato il progetto della costruzione di un carcere, che un CPR, un lager sostanzialmente, entro il 2026, una roba molto rapida e molto veloce. Vedremo anche come vanno cercando questa rapidità. Sentiremo una compagna dal Trentino che ci parla di questo progetto e non solo, seguiremo un pochino delle riflessioni sul CPR, su quello che vogliono costruire a Castelvolturno, che ha un'impostazione molto panottica, e infine due parole sui confini europei, perché tutta la questione dei CPR diciamo che va a braccetto con una gestione e una politica dei confini che si sta sviluppando, che non è una novità. Dal 2013 con Mare Nostrum vediamo degli interventi militari e dei governi in generale europei sul Mar Mediterraneo, e vedremo questo come andrà anche a interferire un po' sulla questione di CPR, come quello in Albania per esempio. Infine, siccome sono tutte voci da fuori, da chi ovviamente lotta perché queste mura crollino e che non resta nient'altro che macerie, faremo anche un piccolo excursus di una voce da dentro, cioè la questione delle morti del carcere di Modena e nei trasferimenti nel 2020, una strage che non si è dimenticata e anzi che attraverso il coraggio di qualcuno che ha vissuto questo dall'interno si è riusciti ad avere anche uno scritto, una testimonianza da dentro su quanto è avvenuto. Cercheremo di dare spazio anche a questo tema con una compagna che ci parlerà, una compagna che fa parte della rete di solidarietà, che ha aiutato insomma questo scritto a emergere dal carcere, a fuoriuscire e a diffondersi. Noi ci prendiamo ancora due minuti con uno stacchetto musicale e poi sentiremo subito l'audio del contributo dell'Assemblea anticarceraria di Venezia.

Allora, sì, intanto un saluto a tutte e a tutti e volevo ringraziare, insomma, per l'opportunità di raccontare quanto accade attorno alle carceri veneziane e a quello che facciamo come Assemblea Anticarceraria 13 aprile. Partirei dunque con una premessa di carattere territoriale. Ovvero per raccontare che il carcere maschile, in particolare il carcere di Santa Maria Maggiore, è un carcere che, a differenza delle prigioni di nuova costruzione, è ancora ben innervato nel tessuto urbano, è a pochi passi da Piazzale Roma, che è la porta di accesso della città, a pochi passi da Santa Marta, che è un quartiere popolare, è comunque in una zona attraversata tutti i giorni da un flusso di lavoratori e studenti universitari, insomma, che fa sì che sia un luogo un po' meno isolato di altri. E per questo è sempre stato abbastanza facile comunicare con chi è dentro. Ci sono delle grosse finestre che si affacciano direttamente sulla strada, sulle calli che ci sono sotto. E quindi anche avere informazioni di prima mano su cosa sta succedendo e anche su quello che succede quando, diciamo, la misura è colma e i detenuti danno via a proteste, a rivolte, spesso anche abbastanza violente e significative. Le ultime in ordine del tempo sono datate 2020 con il Covid, ma ce ne sono state parecchie anche dopo, e quindi risulta anche relativamente facile organizzare presidi di solidarietà e intervenire, insomma, in caso succeda qualcosa. Questo per spiegare che appunto è ancora un'anomalia nel contesto urbano veneziano, in una città comunque che è sempre più dedita al turismo e in cui si. Una città dove che si trova svuotata delle sue funzioni fondamentali, però comunque persiste questa appunto anomalia del carcere nel centro storico. Sì, questo lo dico anche per situare al meglio il nostro intervento, che copre temporalmente gli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, ma che appunto si pone in continuità, almeno ideale, con tutta una serie di manifestazioni di solidarietà e di vicinanza che si sono date, insomma, negli anni scorsi, da almeno 15 anni a questa parte, direi, e che hanno accompagnato anche dei momenti di rivolta e di insubordinazione piuttosto significativi. Carcere di Santa Maria Maggiore, che è appunto la casa circondariale maschile di Venezia, si trascina dietro dei problemi da molti anni, che sono sempre gli stessi. Primo su tutti, quello del sovraffollamento. C'è una capienza massima dichiarata di 270 detenuti e a fronte di più di 340-350 reclusi che non scendono mai. E questo porta a cascata ad avere tutta una serie di situazioni come tensioni fra i detenuti, tensioni fra detenuti e guardie, una scarsità di igiene permanente, epidemie di scabbia, di cimici dei letti che ci vengono segnalate continuamente e una cronica mancanza di servizi ausiliari, diciamo che sono quelli che magari possono alleggerire un pochino la quotidianità di una detenzione che tutti ci raccontano come molto molto pesante. Oltre a questo, nel solo 2024 ci sono state 4 morti all'interno delle mura del carcere, tutte avvenute in circostanze poco chiare o comunque con degli episodi che presentavano diversi punti oscuri. E sono continuamente segnalati abusi e pestaggi da parte delle guardie, nonostante ci sia una direzione che si voleva illuminata, in quanto avrebbe aperto appunto il carcere a delle partnership con il mondo del lavoro e della solidarietà cittadino,
il che significa trovare due o tre detenuti che vanno a lavorare allo sportello del CUP dell'ospedale, piuttosto che uno barra due detenuti che vanno a lavorare per il patriarcato veneziano. E questa direzione è stata rimossa all'incirca un anno fa, e anche questa una cosa che è avvenuta in circostanze, diciamo, abbastanza oscure e di cui poi non si è più dato notizia nei media tradizionali, ma che insomma fa presagire tutto un giro di malaffare che è presente all'interno della prigione veneziana. E che ci è stato anche in qualche modo confermato e suggerito da persone che sono state dentro e che poi sono uscite e hanno avuto modo di parlare con noi e di raccontare la propria esperienza. La nostra attività come assemblea anticarceraria negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, è stata quella di creare una presenza che fosse riconoscibile come una presenza solidale, una presenza che stesse al fianco dei detenuti senza secondi fini, quindi non legata a partiti politici, associazioni o opportunismi di sorta, e che dialogasse in prima persona con loro. Questo lo facciamo alla maniera classica, andando sotto al muro del carcere con cassa, microfono, mettendo le canzoni che ci richiedono e parlando con chi è dentro, dando la possibilità a chi è fuori di interagire con chi è dentro. Lo facciamo attraverso le lettere, lo facciamo attraverso mille dialoghi, interazioni con chi è stato dentro ed è uscito e chi, insomma, è vicino ai ragazzi reclusi per qualsiasi motivo. Ciò che abbiamo riscontrato in questo tempo, paragonandolo ad esperienze passate, quello di un carcere abbastanza cambiato, senz'altro meno conflittuale e meno disponibile, diciamo, a battersi anche per avere delle condizioni quotidiane che siano al limite della decenza. Questo ovviamente non perché sia cambiata

lottare se non per abbattere la galera come dispositivo, quantomeno per viversela meglio e stare meglio al suo interno. Ecco, questo lo diciamo dopo esserci anche confrontati con compagni e compagne che hanno portato avanti un lavoro simile al nostro in altre città, in altri contesti. Ed ecco, senz'altro questo cambiamento negli ultimi 10, 12, 15 anni è un qualcosa che, insomma, che si avverte come tangibile, che segna abbastanza il passo, con delle lodevoli eccezioni ovviamente, cioè, non mancano i detenuti che ancora si espongono anche a rischio di prendere rapporti, sanzioni, di subire ritorsioni per raccontarci quello che succede dentro. Non mancano i detenuti che ci prendono come riferimento per portare, insomma, all'esterno la loro voce, però diciamo che rispetto a quello che si poteva vedere qualche anno fa, anche queste persone appaiono più isolate e un po' più fuori contesto. Questo è quello che abbiamo notato con dispiacere, ma che, insomma, in qualche modo ci fa sentire che è ancora molto importante continuare a parlare di carcere, continuare a parlare di come si può fare a meno del carcere, di una società che faccia a meno del carcere e di stare vicino, insomma, a chi subisce questo tipo di oppressione sulla propria pelle. L'altra dimensione carceraria della città di Venezia è quella del carcere femminile della Giudecca. Una situazione che è radicalmente diversa da quella che conosciamo del maschile. È un carcere che si racconta come carcere modello, un carcere dove possono entrare gli esterni, le associazioni a fare attività culturali dentro con le ragazze, un carcere dove le detenute possono coltivare le verdure che poi vengono vendute al mercato. Un carcere che negli ultimi 2 anni, oltre a un sacco di progetti, di documentari, di attenzioni riservate anche dal mondo della cultura, ha ospitato la visita del Papa e conseguentemente un padiglione della Biennale che è aperto al pubblico, e quindi, diciamo, gli esterni potevano accedere al perimetro del carcere e farsi raccontare le opere d'arte esposte direttamente dalle detenute. Quindi sì, ecco, un carcere che viene visto come un modello di reinserimento e dove tutto sommato si sta bene o quantomeno si sta meglio che in altri istituti femminili. Questo però non risolve le contraddizioni stesse del sistema carcerario, tant'è che a febbraio una detenuta si è tolta la vita nella sua cella. E colpisce il fatto che sia il secondo caso nella storia del penitenziario avvenuto proprio negli ultimi 2 anni, cioè da quando è iniziata questa apertura al mondo esterno, al mondo della cultura, ci sono stati gli unici 2 casi di suicidio. La prima era una detenuta uscita in permesso premio che si è tolta la vita. E quindi sì, ecco, fa abbastanza pugni con l'immagine che si vuole propagandare di questo istituto. È ovviamente un carcere che ha la premialità come suo centro e per cui è abbastanza più difficile calibrare, diciamo, un intervento nostro, però è comunque una situazione sulla quale continuiamo a prestare attenzione, proprio perché presenta dei paradigmi che sono totalmente diversi da quelli che conosciamo con il maschile. Per concludere, diciamo che senz'altro continueremo a far sentire la nostra presenza, la nostra vicinanza ai reclusi di Santa Maria Maggiore come alle ragazze recluse alla Giudecca, ma quello che secondo noi adesso è importante fare è cercare di mettere in piedi una rete di amici, parenti, solidali con le persone recluse, che sappia in qualche modo come muoversi, oltre a fare, diciamo, solidarietà materiale immediata, che sia anche una rete pronta a muoversi in caso

0: ci siano delle situazioni più gravi a cui far fronte. Pensiamo sia comunque importante continuare a parlare di carcere, di quello che succede, in particolar modo in una città come Venezia che ha già tante problematiche di suo, ma che appunto queste problematiche spesso portano a ignorare il fatto che a pochi metri dagli alberghi, dall'accesso alla città, dalle migliaia e migliaia di bed and breakfast, affittanze turistiche che ci sono, c'è un luogo di sofferenza che è anche un luogo di morte, un luogo di tortura. Questo lo diciamo assolutamente con cognizione di causa, avendo sentito molte, moltissime testimonianze che vanno in questo senso e conoscendo insomma la realtà da vicino. Quindi questa è la nostra prospettiva e niente, invitiamo tutti quanti comunque a seguirci nei prossimi appuntamenti. Sappiamo che non sarà un lavoro facile, che comunque l'isolamento e il fatto di svangarsela da soli il più possibile è purtroppo una mentalità che, come vediamo all'esterno, prende anche chi è dentro, e cerchiamo di fare di tutto per andarci contro e per insomma portare avanti un altro modo di vivere sia fuori che dentro le mura del carcere. E ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno ascoltato e a presto.
1: E questo era il contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia, che ringraziamo per questa preziosa testimonianza. E noi ripassiamo a prendere una pausa musicale. E ovviamente diciamo un attimo cosa abbiamo fatto sentire fino
2: Sì,
1: adesso.
2: abbiamo aperto la puntata con un pezzo dei Chauncey, un quartetto di Cincinnati, from Ohio, che portano avanti questo garage panchettone, anzi direi probabilmente punk senza fronzoli, un po'
1: Bello.
2: dispettoso nei testi, simpatico, ironico, infatti il pezzo era I Kiss My Landlord and I Like It. E invece adesso passiamo ad atmosfere un po' più cupe, un po' più pesanti, andiamo a ascoltare i Prostitute, questo progetto che viene da Dearborn in Michigan, un quartetto noise rock con un'attitudine molto hardcore, molto politica, di origini libanesi, e questo viene fuori anche nel sound, ma magari dopo l'accenneremo di nuovo.
1: Nel frattempo prendiamo contatti con il compagno da Forlì che ci racconterà alcune cose di un impegno anticarcerario in quella città.

0: E torniamo in onda su Ponte Radio, è il 22 maggio, sono le 13:29, abbiamo ascoltato un contributo dall'Assemblea Anticarceraria di Venezia. Adesso siamo in collegamento con un compagno da Forlì. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Ciao e grazie di essere qua con noi.
1: Ma di che,
0: E
1: grazie a
0: niente,
1: voi.
0: volevo anche chiederti appunto due parole sui vostri territori, la vostra lotta e come procede, come sta andando.
1: Sì, grazie. Allora, io chiamo da Forlì, faccio parte del collettivo Samara che da qualche anno fa cose a Forlì, diciamo così. Sì, a Forlì abbiamo un carcere vecchio stile, quindi nel cuore della città, proprio all'interno della rocca di Ravaldino. Diciamo che è una sorta di castello dove è stato anche negli anni passati, fino all'Ottocento, ha visto appunto Caterina Sforza abitare in questa rocca e diciamo che negli anni appunto è diventata carcere. Negli anni 70 c'era anche un istituto minorile ed ora il carcere ha quattro sezioni principalmente: una ordinaria maschile, una femminile, una sezione protetti promiscui, una sezione per detenuti dimittenti e una sezione di detenuti che escono per il lavoro, diciamo così. È un carcere vecchio stile, quindi comunque stanze piccole, anguste, non è climatizzato, quindi d'estate è un gran caldo, d'inverno gran freddo. Le sezioni, ce n'è una che è chiusa perché è in AG, con vari problemi strutturali dovuti anche all'alluvione di 3 anni fa, e della quale non hanno poi fatto nulla, anche perché a Forlì c'è in progetto la costruzione di un nuovo carcere, quindi un carcere vecchio, un nuovo stile, in campagna, lontano dagli occhi e da tutti. È un progetto che è iniziato nel 2008, i lavori non sono ancora finiti perché nel mentre ma secondo loro dovranno finire tra 2 anni, ma questo non si sa. E il carcere attuale prevede 150 posti per i prigionieri, di cui una ventina donne, sezione femminile. Ovviamente sono posti, c'è cioè, sovrannumero a Forlì come in tutte le carceri d'Italia. Il nuovo carcere prevederà 250-300 posti per detenuti con 100 distanze, dicono. Ecco, diciamo, queste sono un po' di nozioni tecniche per vedere un po', capire un po' la situazione che abbiamo qui a Forlì. E appunto, noi da qualche anno abbiamo ricominciato a fare presidi regolari sotto il carcere perché niente, un compagno di una nostra compagna è finito dentro e quindi per portare solidarietà a lui, ma non solo, diciamo che abbiamo ricominciato con un po' di regolarità a essere appunto sotto le carceri con l'impianto, la musica, a lasciare un indirizzo al quale ultimamente ci scrivono in pochi, però comunque cerchiamo di avere questo contatto come spesso si fa con l'interno, per riuscire appunto un megafono fuori su quello che succede dentro, ecco, diciamo così.
0: Riuscite ad avere una comunicazione con chi è all'interno del carcere, dico fuori con i presidi?
1: Allora, quando andiamo, sì, riusciamo comunque a stare, nel senso che soprattutto questo avviene non durante i presidi, perché quando abbiamo il presidio contro i rumori della città, del generatore, dell'impianto, si fa un po' fatica e poi sappiamo che se i detenuti urlano o comunque cercano di parlare con noi vengono ripresi, vengono ammoniti, quindi non vogliamo ovviamente che loro abbiano delle ripercussioni e quindi cerchiamo magari in altri momenti, perché comunque negli anni non sono mancati appunto dei saluti sporadici, così, o quando riuscivamo ad andare sotto col megafono anche solo 10 minuti a fare un saluto e lì si riesce comunque a comunicare perché urlando dalle finestre ci si sente, ecco. Questo avviene quotidianamente, i familiari spesso passando di lì attorno, perché appunto è una città che è nel cuore, c'è cioè un carcere che è nel cuore della città e quindi ci si gira attorno, si vede spesso che ci sono appunto familiari che comunicano urlando le parole al vento. queste succedono, arrivano. E tramite lettera, sì, non abbiamo una corrispondenza fissa, ecco, diciamo così, che sicuramente potrebbe essere importantissima, però ci proviamo, vediamo quello che succede. Il carcere di Forlì è un carcere piccolo, relativamente piccolo, dove comunque è molto di passaggio, quindi non ci sono prigionieri che hanno una detenzione lunga, quindi è molto usato per spostare, quindi non c'è età anche molte persone che sono lì magari rimangono poco, poi si fa fatica ad avere rispondenza anche epistolare, almeno questo è quello che abbiamo riscontrato noi negli anni.
0: Ok, voi avete fatto un presidio recentemente, lunedì se non sbaglio.
1: Esattamente, sì, questo lunedì eravamo lì, ore di musica e interventi.
0: Ok, è andato bene.
1: Sì, è andato bene, sì. Fortunatamente appunto avendo questo, cioè fortunatamente, sì, non è bello avere non è che si conoscono in prigione, però è un gancio per arrivare dentro, molto più diretto, anche solo la possibilità di questa compagna che va qui, quindi vede fisicamente altre familiari, l'invita, è un buon gancio per poter far conoscere comunque idee libertarie, anticarcerarie a persone che si vivono in prima persona il problema del carcere, ecco, perché hanno un familiare dentro.
0: Ottimo così. E avete qualche altro appuntamento nel prossimo futuro o state pensando quantomeno?
1: Sì, noi appunto, ma ancora non abbiamo deciso la data, però un al mese vogliamo farlo almeno come presidio sotto al carcere e adesso non l'abbiamo ancora deciso, ecco.
0: Ok, va bene, allora noi intanto ti ringraziamo di questa preziosa testimonianza e continuiamo la nostra carrellata per ascoltare un po' di voci che urlano fuori dal carcere, da queste zone come le vostre. Ti ringrazio di nuovo e a risentirci allora.
1: Grazie a voi per quello che fate.
0: Grazie
1: un abbraccio.
0: Un abbraccio, ciao.

E ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici per i disagi tecnici che non ci facciamo mai mancare, perché non ci facciamo mancare mai nulla. E abbiamo seguito un contributo con un compagno da Forlì via telefono, purtroppo la linea invece dello streaming ci è caduta, presumibilmente risuccederà, ma non è un problema, perché comunque per chi non riesce a ascoltare in diretta adesso quello che riusciamo a comporre della puntata, lo potrà ascoltare tranquillamente o in podcast o tramite le varie repliche delle diverse radio.

0: E torniamo sulle frequenze del Ponte Radio, sulle sette radio sorelle di questo programma condiviso. E abbiamo ascoltato appunto delle voci da Venezia e da Forlì di assemblee anticarcerarie. Adesso ci spostiamo in Friuli. Abbiamo in collegamento due compagni, una compagna e una compagna di Trieste e Udine dell'assemblea anticarceraria. Ciao.
1: Ci sentite?
0: Sì, noi vi sentiamo. Voi sì? Ciao,
2: Perfetto. Sì.
0: ben arrivati, benvenuti su Ponte Radio. E, niente, vi lascerei parola giusto per due parole sulla vostra assemblea e poi ragioniamo magari insieme su alcuni aspetti della lotta anticarceraria.
1: Va bene.
2: Bene. Beh, allora intanto grazie alle sette sorelle. Radio, no? E per l'ospitalità. Allora, magari diciamo due cose solo di contesto e un po', e una brevissima cronologia. La regione, diciamo, dove ci troviamo noi, Friuli, Venezia Giulia, appunto, è una regione di confine, è piccola, però vale la pena di dire che ogni capoluogo di provincia ha una casa circondariale. Quindi Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia e poi c'è un carcere di massima sicurezza con sezione di 41 bis a Tolmezzo, quindi insomma una situazione abbastanza blindata territorialmente. E più c'è anche il CPR e esiste dall'inizio degli anni 2000, quindi da quando si chiamavano CPT. Questo come quadro, diciamo, generale. E come assemblea anticarceraria contro il carcere e la repressione, anche in vari assetti, diciamo, non stiamo qua a fare tutta la storia, ma comunque abbiamo iniziato nel 2012 e proprio a partire dal carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, perché in quel momento lì era detenuto un compagno per le lotte contro il TAV. E quindi, diciamo, dalla mobilitazione, in solidarietà con questo compagno, poi si sono create delle relazioni anche con dei detenuti comuni, in particolare con un onesto rapinatore detenuto comune appunto lì a Tolmezzo, che era particolarmente combattivo e cosciente, insomma, e che si è politicizzato, diciamo, tra virgolette, all'interno della struttura carceraria, con il quale, abbiamo iniziato ad avere relazioni epistolari, insomma, e quindi facevamo varie presenze lì, anche iniziando anche il discorso, insomma, della lotta contro il 41 bis, quindi anche. E tra l'altro in quegli anni lì era ancora, sì, anche dopo, ma insomma, era ancora possibile anche partecipare ai processi, no? Non c'era questa roba della videoconferenza come adesso, un po' di più. Si poteva anche, diciamo, processi, sì, di persone così che erano considerate pericolose socialmente, però ci è capitato anche di poter assistere a processi, per dire. E boh, poi al carcere di Tolmezzo siamo ritornati anche via via nel 2019 con parecchie iniziative, perché anche qui c'erano i compagni arrestati per l'operazione Renata. Va bene, comunque, questo era un po' per dire anche l'importanza, così magari dopo se approfondiamo insieme, anche della questione della relazione tra il dentro e il fuori, no? Perché le lotte anticarcerarie cioè non consistono, per come l'abbiamo un po' così vissute noi anche in questi anni qua, per l'esperienza nostra. Non consistono solamente nelle presenze dei presidi, no? Che sono chiaramente importanti e anche ti danno uno slancio, come dire, ti danno una soddisfazione perché hai magari un ritorno da dentro, anche emotivo, affettivo, così, quindi insomma ti danno una carica, però poi c'è tutto questo, come dire, c'è questa tensione nel cercare di tessere delle relazioni significative e che possano dare svolte, insomma, e non di tipo assistenziale, non di tipo di questo genere qua, insomma, con appunto tra il dentro e il fuori. E E questa è una difficoltà, cioè una difficoltà, una tensione appunto che sì, che esiste, insomma. No, ecco, poi dico ancora questo per la cronologia perché è importante. Con noi nel 2019 abbiamo ricevuto, quindi siamo poco prima, diciamo, del confinamento causato dalla gestione autoritaria del Covid-19. Appunto, abbiamo ricevuto da dentro, dal carcere di Udine, una importante lettera sottoscritta proprio praticamente dalla totalità dei detenuti sulla faccenda della malasanità, situazione gravissima insomma all'interno della casa circondariale, e da lì sono nate tutta una serie di cose, insomma, sì, di iniziative che abbiamo potuto portare avanti. Smascherando anche le istituzioni civili, cioè il distretto sanitario, il SERT, eccetera, eccetera, no? Quindi siamo usciti anche oltre a così protestare, ma insomma mettere il dito sulla piaga appunto delle responsabilità della struttura carceraria, abbiamo allargato il tiro anche su appunto azienda sanitaria, sì, distretto sanitario, SERT e tutte queste strutture che gravitano intorno al Ministero di Giustizia, ma che sono complici praticamente della situazione insomma carceraria. E non so.
1: Sì, se posso io aggiungere, no, un inciso che noi siamo un po' siamo in collegamento da remoto, quindi non abbiamo grandi, non stiamo ascoltando in questo momento, insomma, la trasmissione, quindi siamo un po' disagiati. Normalmente noi abbiamo anche una trasmissione settimanale. Insomma, su una radio che ci ospita, ma comunque, quindi no, spiego, e questo per noi, insomma, andare su mezzi così domestici è un po' non siamo abituati. Volevo dire, rispetto alle relazioni, rispetto insomma, alla ricerca di un contatto, di un'alleanza con i detenuti, insomma, nel nostro contesto, cioè, ha dato una svolta. Naturalmente il fatto che ci fossero delle persone conosciute da compagni o compagne, oppure addirittura compagni stessi, è capitato anche un periodo, insomma, che ci fosse un nostro compagno, nostro, un punk anarchico, e quindi da lì, insomma, è stato molto, però nel Coroneo, a Trieste, quindi, e ci ha permesso anche di, come si chiama, di allacciare nuove. Insomma, a nuove anche relazioni con i compagni, con altri compagni, insomma, di quella città, ecco, perché sì, non è proprio la stessa cosa, ecco. Questo, magari, non so, se vogliamo, possiamo anche passare alla trasmissione, che magari,
0: Sì,
1: insomma, non,
0: esatto, che tu
1: ecco.
0: hai già anticipato il fatto che fate anche una trasmissione anticarceraria settimanale con Radio Stacchio. Vi conosciamo proprio per questo, perché abbiamo saputo appunto che è successo qualcosa con questa trasmissione, se avete voglia di raccontare, credo proprio a seguito della lettera del 2019 che stavate raccontando prima.
2: Sì, sì, appunto, c'è stata un'onda repressiva, diciamo, abbastanza pesante tra il 21 e il 23, proprio a causa di questa, di aver fatto da cassa di risonanza alle voci dei detenuti e aver denunciato pubblicamente, quindi l'area sanitaria, la dirigente dell'area sanitaria. Questo ci è costato diversi processi, perquisizioni, di tutto e di più, e vabbè, alcune condanne e per fortuna anche alcune
0: Assoluzioni.
2: assoluzioni in appello. Sì, uno di queste vicende giudiziarie appunto riguarda la radio, una trasmissione radio, cioè veramente due trasmissioni radio, perché praticamente c'è stato sì, un'incriminazione per diffamazione aggravata, appunto perché si è dato voce appunto a questa lettera dei detenuti. E poi c'è stato anche un altro episodio, un'accusa di istigazione, insomma, a delinquere perché era stato dato, raccontata la vicenda di una compagna lottarmatista di prima linea, ammazzata nel 1979. Noi partivamo da una canzone dei Contrasto, e c'è qualcosa di me che è più vecchio di me, che parla di questa vicenda, e lì insomma ci avevano detto che c'è stata questa roba, questo processo per istigazione, che poi però si è concluso con una assoluzione, quindi è andata bene. Però ci sono state appunto perquisizioni anche in radio, dove appunto noi siamo ospiti, non siamo, è una trasmissione storica, diciamo, che ha tanti anni, poi magari diciamo qualcosa in più, però non siamo dentro la radio, è solamente una trasmissione autogestita, quindi ci assumiamo noi la responsabilità di quello che diciamo, diciamo e basta. E boh, c'è stata questa visita della Digos, lì, e insomma c'è stata comunque una reazione sobria e solidale con noi da parte della radio stessa, nel senso che si è conclusa così, insomma, non hanno, sì, c'è stata una buona risposta, ecco, da parte della radio stessa.
0: Sì, non ci sono state rotture all'interno della radio, ecco.
1: Non ti abbiamo, scusa, non ti
0: No, dico
1: abbiamo
0: che non
1: sentito.
0: ci sono state rotture all'interno della radio, per questa.
2: No, no, non ci sono
1: No,
2: state rotture.
1: assolutamente. L'altra questione repressiva che è ancora in appello invece era per Tolmezzo,
2: Sì.
1: un compagno nostro, è stato, insomma, gli è stata condannato per, come si dice, per
2: Sì, diffamazione.
1: diffamazione, eccetera,
2: Diffamazione.
1: nel era lì però la fase insomma, delle chiusure del Covid, c'era appena stato tra l'altro un morto a Tolmezzo, insomma, per complicazioni insomma, relative all'influenza, e il compagno aveva ripreso e rivendicato insomma, il fatto che la direttrice e tutta la struttura, insomma, perché noi avevamo tra l'altro corrispondenza con un prigioniero che è un 41 bis, che è abbastanza noto, che è Alessio Attanasio, e lui ci aveva, insomma, ci descriveva abbastanza nel dettaglio all'epoca, insomma, quello che succedeva lì dentro. Sì, chiaramente è una situazione, non è il solito, non è, chiaramente è una, è selezionata, no, la popolazione di Tolmezzo, nel senso che può capitare che ci siano anche classi, tra virgolette, abbienti, non sono necessariamente dei disgraziati, sì,
2: Sottoproletari, sì.
1: sottoproletari, sono anche disgraziati, passatemi il termine, sono anche così, sì, persone che hanno famiglie che possono permettersi, tra l'altro, di fare il viaggio dal sud Italia o dalle isole addirittura fin quassù, insomma, fino dentro le Alpi. No, niente. E questa era la questione repressiva, che chiaramente la controparte si è spesa su questo quando ha valutato che il discorso poteva essere rischioso per loro, nel senso che si andava a puntare insomma, in un lato per loro debole, che andava difeso, quindi insomma, il discorso sanitario era una minaccia concreta, tra l'altro che si è sovrapposto nel momento in cui appunto è scoppiata la pandemia, il Covid, insomma, forse hanno perso anche un po' la lucidità e hanno cominciato a pestare seriamente una realtà che normalmente non è conflittuale, con un contesto che normalmente cioè una conflittualità bassa rispetto sicuramente alle metropoli, ma anche forse rispetto a altri posti, insomma, qua vicini.
0: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po' a Venezia del maschile, ma non solo, del fatto che sono carceri un po' diverse da anni fa, che c'è una conflittualità molto, molto bassa, evidentemente. È una
2: Ma
0: condizione un po'
2: c'è
0: diffusa.
2: anche il fatto, parliamo per, ad esempio, la casa circondariale di Udine, cioè è una. La maggior parte della popolazione carceraria sono uomini, perché c'è solo la sezione maschile, una volta c'era anche quella femminile, ma adesso non c'è più. Sono uomini che, tra virgolette, stranieri e che comunque molto, molto spesso non hanno nemmeno legami sul territorio, quindi molto isolati, in una situazione di povertà materiale anche veramente importante. E quindi la conflittualità, e poi sono psichiatrizzati a livelli veramente mostruosi. La conflittualità, secondo me, cioè c'è, in realtà c'è, ci sono degli sprazzi, perché ci sono stati in questi anni qua, e ci sono anche continuamente dei momenti di parapiglia, però è difficile, è difficile, diciamo, che si concretizzino in qualcosa di più strutturato, perché la situazione è veramente precaria, molto precaria. E tra l'altro le persone più vulnerabili, appunto, soprattutto queste persone psichiatrizzate di cui dicevo, vengono anche vessate dalle guardie, no? Lo dicono, cioè, le persone con cui abbiamo contatti, cioè, ci raccontano, sì, sono veramente considerate gli ultimi degli ultimi, e quindi e hanno poco, tra virgolette, potere contrattuale, nel senso che non hanno agganci. Sì, cioè noi negli anni abbiamo fatto, ci sono stati anche degli episodi, alcuni colloqui per cercare di entrare un po' più dentro, così. Poi però sapete come funziona: se tu non sei parente, se non hai un legame, il colloquio te ne danno uno, poi non te ne danno più altri, no? Perché è la direzione che decide. Quindi
0: Certo.
2: sei sempre appeso a un filo da questo punto di vista. E anche ad esempio, i contatti con le persone care, diciamo, durante i colloqui settimanali che i parenti, eccetera, vanno a fare con i prigionieri, anche quei contatti lì non sono proprio facili, perché vengono ostacolati comunque dall'autorità. Non è che devi sempre un po' fare forzature, no? Anche
0: Certo,
2: per fare
0: anche
2: un semplice volantinaggio, per dire.
0: sì, e sono anche ostacolati un po', come si diceva, anche fuori onda dai percorsi delle persone, no? Sono differenziati, e c'è la difficoltà a tenere anche delle relazioni con i detenuti, è dovuta anche un po' sì, all'abilità dei percorsi delle persone, come si diceva.
2: Sì, infatti. Sì, e questo comunque sì, è una questione, insomma, secondo me bisognerebbe, sì, ne sarebbe necessario, non so, trovare dei modi, non so, pensare a dei modi, sì, dei modi, non so, inventarsi qualcosa, non so, io
0: Sì, per
2: penso.
0: affrontare questo stato di cose che comunque è diverso
2: Sì,
0: da anni
2: sì.
0: fa e ha bisogno un attimo sì, di ragionamento.
2: Sì, perché comunque, appunto, quando comunque i contatti ci sono e intervengono nelle varie iniziative, ad esempio i parenti, eccetera, le persone care, c'è una svolta, nel senso che si apre, la questione si apre, no? Non è più, cioè, la dimensione è diversa, anche se si proviene da ambienti diversi o si hanno anche idee diverse generali, diciamo, però. Scattano come delle spinte, sì, che servono anche a noi, ecco, anche alla
0: Certo, sì.
2: nostra lotta oltre all'anticarceraria, no? Cioè, in generale. E quindi è una roba,
0: Sì,
2: sì,
0: è qualcosa che va a
2: molto
0: risuonare anche nelle
2: intensa,
0: corde
2: ecco.
0: emotive dopo e rilancia anche un po' la grinta, diciamo.
2: Sì. E poi abbiamo da imparare tanto da chi è dentro, no? Secondo me, perché anche i detenuti comuni, no? Per
1: Cosiddetti, sì.
2: cosiddetti, perché chiaramente ci sono mille problemi, ci possono essere mille problemi, però c'è una forza e anche un'energia, una vitalità che, insomma, in molti casi è significativa. La cogli, è una cosa che è come la forza, c'era veramente la forza degli oppressi, secondo me. Cioè, si sente, anche se sono appunto in una situazione di marginalità magari grave, però sì, io penso che ci danno, cioè, infatti è uno scambio, cioè, è uno scambio importante, non è unidirezionale,
0: No,
2: chiaramente.
0: certo.
1: Sì, è un discorso anche qualitativo, secondo me, nel senso che quando appunto si trova anche per dire le iniziative che sono il classico presenza o presidio fuori dalle mura per bucare, no? Per rompere l'isolamento, eccetera, magari coinvolgono mediamente situazioni, diciamo, generiche come può essere la nostra qui in città, qui a Udine. Zero coinvolgimento da parte del passante o del residente, no? Ma non è automatico, non è scontato, ma può capitare che c'è un enorme, c'è cioè un ascolto attentissimo, no? Di quello che andiamo noi a proporre, insomma, il nostro sperimentare, questa provare a vedere se c'è un tentare di mettere in piedi questo rapporto, talvolta può essere un ascolto, cioè, intensissimo, come è stato, insomma, noi abbiamo questa esperienza qua immediatamente prima del lockdown, insomma, che loro avevano captato in anticipo quello che poi avremmo, insomma, che è stato poi sperimentato da tutti, insomma, anche fuori la carcerazione, e loro l'avevano presagita sta roba qua, è inutile girare intorno. Quindi voglio dire, è un percorso, sì, è fatto di discontinuo, non so, necessariamente discontinuo, ma che, insomma, può avere dei ritorni molto importanti. Insomma, non è un poverini, andiamo là, stiamo un'ora a
0: Certo,
1: mettere
0: sì.
1: musica, facciamo compagnia.
0: E questo era anche un po' il tentativo di questa puntata, di ascoltare un po' diverse voci da varie assemblee anticarcerarie e capirne un po' anche le problematiche, le dinamiche all'interno, perché sennò è un po' un modo per non sentirci soli in queste lotte qua e anche un po' rilanciarcele vicendevolmente. Il tempo scorre, intanto noi abbiamo la nostra finestra radiofonica che finisce per le 3 e abbiamo ancora un paio di contributi da ascoltare. Io vi ringrazio e chiuderei qua il nostro contributo.
1: Lo
0: Se...
1: possiamo fare solo un saluto, dato che ho sentito che
0: Assolutamente
1: va
0: sì, assolutamente sì.
1: trasmette anche a Terni, naturalmente a tutta la sezione di alta, sì, dovessero essere sintonizzati, insomma, un saluto speciale a Cesare di Lenardo, naturalmente a tutta la sezione,
2: E a
1: anche
2: Juan. E
1: qua, naturalmente, boh, così, dato che c'è l'occasione,
0: ci
1: ecco.
0: uniamo anche noi ai vostri saluti, che comunque ripeteremo anche in fine puntata. Intanto vi ringraziamo allora e grazie mille del prezioso contributo
1: Grazie a voi.
0: e
1: Grazie a
0: ci
1: voi. A
0: risentiamo alla prossima. Senz'altro,
1: presto.
0: a
1: Ciao,
0: presto.
2: ciao. Ciao, ciao.
0: Noi ritorniamo appunto al tema della puntata. E ormai abbiamo fatto tutta la carrellata che si diceva sulle assemblee anticarcerarie e ci sposteremo adesso sulla questione dei CPR. Il tempo è poco, però bisogna comunque accennarle certe cose. C'è la questione del carcere per dargli un attimo per dare un aggiornamento. E recentemente tutta la questione del cercare nuovi posti carcerari da parte di Nordio e di tutto il governo Meloni si sta concretizzando sostanzialmente qua vicino con la realizzazione di un carcere a San Vito al Tagliamento. È un carcere che si entrerà in una nuova caserma. Perché, cioè, scusate, in una ex caserma. Perché? Perché la novità per trovare nuovi posti nelle carceri, già che è abbastanza difficile, sembrerebbe costruirne di nuovi come una volta, con l'edilizia carceraria, diciamo, classica, l'idea è stata di recuperare ex caserme e costruire all'interno delle carceri con dei prefabbricati e quindi velocizzando molto la costruzione. Di queste strutture e un altro invece è l'ampliamento di carceri già esistenti attraverso sempre questi moduli prefabbricati in calcestruzzo. E la lista delle carceri è uscita un anno fa e si tratta di quello di Opera di Milano, il carcere di Alba, di Biella, Reggio Emilia, L'Aquila, Voghera, Frosinone, Palmi e Agrigento. È la lista delle carceri dove sono state, diciamo, individuate delle zone dove poter mettere dei moduli aggiuntivi. Questi moduli si compongono sostanzialmente di 6 celle ognuno e ogni cella ha 4 posti, compreso il bagno. C'è un tavolo metallico fissato a terra con 4 sgabelli fissati a terra, 4 letti fissati a terra, un piccolo split di aria condizionata. E sono antisismici, così dice almeno Nordio. Per quanto riguarda la costruzione di San Vito al Tagliamento, si può leggere su notiziari che si tratta di 5 nuovi edifici, quindi si tratta di questi moduli in calcestruzzo, e la ristrutturazione di un fabbricato esistente, quindi arrivando a ottenere un carcere con 300 posti per 300 detenuti entro il 2026. Andrà a sostituire il carcere di Pordenone che ne ha circa una cinquantina, quindi si tratta di 250 posti in più. L'appalto, perché queste cose procedono per appalti e ci sono delle ditte che vanno a costruire queste cose, l'appalto è stato dato a una ditta di grandi opere, è la impresa Pizzarotti Francesco Aguglia, che ha 4 sedi qua in Italia, 3 a Parma, o meglio 2 a Parma, una a Ponte Taro in provincia di Parma e una a Milano. E non sono quelle più vicine, ma non sono le uniche perché essendo un colosso delle grandi opere, ha sedi in Algeria, in Camerun, in Cile, in Perù, in Arabia Saudita, in Kuwait e anche in Israele, giusto per non farci mancare niente. E non è il primo carcere che costruiscono, perché hanno già costruito un penitenziario in Francia, a Saint-Laurent-du-Maroni, e 2 in Perù, uno ad Arequipa e uno a Ica, a 300 km a sud di Lima, e questo carcere è un carcere che tiene 3.168 detenuti, quindi è una ditta che non, cioè esatto, non fa esattamente gabbiette, e che comunque farebbe schifo uguale, però questi sono. Questo è come si sta procedendo sull'edilizia carceraria. Ora ci facciamo uno stacchetto musicale, prendiamo un po' di aria alle orecchie e ci sentiamo ancora l'ultimo pezzo dei Prostitute che abbiamo qua in saccoccia
3: Eh
0: per
3: sì,
0: voi.
3: abbiamo fatto questo piccolo percorso sui Prostitute e andiamo ad ascoltare Judge, no? Humana Kairouz, dedicata a questa avvocatessa della loro città in Michigan, libanese, che si è tanto mossa per le istanze e la lotta civile dei libanesi, palestinesi, e gli hanno dedicato questa canzone, tanto quanto loro sono stati molto attivi in questi ambienti americani. E ascoltiamoli.

0: totally woken up yet, but when I do, you better watch out.
1: E di nuovo in onda su Ponte Radio, sono le 14:16 e abbiamo parlato di carcere fino adesso e ci spostiamo invece sulla questione dei CPR. Perché? Intanto perché è il tema di questo ciclo del Ponte Radio e anche perché le tematiche si intrecciano molto. Quello che abbiamo appena detto sui prefabbricati in realtà è una cosa che si sviluppa anche nei CPR. Il CPR in Albania è stato costruito con dei container che prevedono celle molto simili a quelle dei prefabbricati, cioè 4 persone per container, compreso il bagno. E ovviamente penso che non, adesso non sono sicuro, ma tavolini e sgabelli non penso che siano previsti nel

0: dei CPR in ogni regione. Intanto ti salutiamo, ciao, ci senti?
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, vi sento.
0: Ciao, e grazie per essere con noi. E passerei subito, siccome il tempo scorre, siamo un attimo stretti con le tempistiche, ti chiederei subito alcune specifiche di questo CPR che si vuole costruire entro quest'anno, se non sbaglio.
1: Allora, sì, ciao a tutti e tutte. Allora, come dicevi tu, c'è l'intenzione di aprire un nuovo CPR a Trento dopo un accordo firmato a ottobre 2025 tra Piantedosi e il presidente della provincia Fugatti. L'idea iniziale era quello che il CPR entrasse effettivamente in funzione entro il 2026. Qualche settimana fa è uscito sui giornali locali uno slittamento delle tempistiche, riporta l'inizio delle attività, con l'inizio delle attività intendo l'apertura, nei primi mesi del 2027. Quello che per adesso si sa è che un CPR, il costo complessivo stimato è di 1,5 milioni di euro e i posti sarebbero 25. Il luogo è già stato individuato e è un luogo abbastanza emblematico, nel senso che è vicinissimo al centro città, a sud del quartiere di Piedicastello, ma in una zona particolarmente sfortunata. Si tratta di una piccola area di 2700 metri quadrati che da un lato ha l'autostrada A22 e dall'altro lato ha la statale 12. Tra l'altro, secondo questo accordo, non c'è solo l'apertura del CPR, ma anche il taglio dei posti d'accoglienza, che da 700 diventerebbero 350. Praticamente nello stesso periodo in cui è stato fatto questo accordo, è stato firmato un altro accordo, sempre tra Fugatti e il capo della polizia Pisani, che invece prevede la costruzione di un poligono destinato alla pratica con armi lunghe e la costruzione di una nuova palazzina alloggi presso la questura di Trento. Comunque, in previsione del CPR, è previsto l'arrivo anche di altri polizia. Tra l'altro, rimanendo sempre al nord Italia, sembrerebbe che ci sia l'intenzione di costruire un CPR anche a Bolzano. Non si sa tanto di questo progetto, ma un po' di mesi fa è uscita la notizia che insieme al nuovo carcere vorrebbero costruire un CPR da 50 posti. Adesso il carcere di Bolzano è uno dei pochi carceri che è vicino al centro città. Invece l'idea è quella di spostarlo verso l'aeroporto in una zona periferica insieme alla costruzione di un CPR. Il CPR di Trento viene inserito all'interno dell'annuncio fatto nel 2025 da Piantedosi dell'apertura di 5 nuovi CPR. E tra cui ci dovrebbe essere anche quello di Castel Volturno, che merita due parole, perché vabbè, qua stiamo parlando di un progetto grosso, l'appalto è di 41,2 milioni di euro, ma se ne è sentito parlare ultimamente anche perché il progetto prevede la costruzione di una struttura a panopticon. Infatti, teoricamente, da quello che si capisce dal progetto, c'è l'idea di un ballatoio alto 8,4 metri su cui può passare la polizia, mentre le aree destinate ai migranti sarebbero dei moduli appunto prefabbricati, blindati, distribuiti in modo radiale. In questo caso si tratta di un CPR da 120 posti. Tra l'altro i lavori dovrebbero terminare tra pochissimo perché era previsto 540 giorni dalla data di pubblicazione del progetto. La struttura dovrebbe essere realizzata nel Parco Umido La Piana, che è considerato particolarmente importante per il transito degli uccelli migratori, eppure tutta quell'area verrà cementificata senza alcuna valutazione di impatto ambientale. Tutti questi progetti comunque rientrano nella volontà politica del governo che vorrebbe l'apertura di un CPR in ogni regione. Volontà che si contraddice tra l'altro da sola, perché secondo il rapporto CPR d'Italia Istituzioni Totali, attualmente la capienza teorica complessiva sarebbe pari a

0: 1238 posti, le presenze effettive sono 546. Quindi anche se guardando, cioè, cercando di capire la logica con cui si vuole costruire un CPR per regione, sembrerebbe una volontà completamente ingiustificata e contraddittoria. Al netto di questo c'è da dire che il 45% dei posti risulta inutilizzabile e per l'inagibilità di intere aree dovute anche ai danni conseguenti alle rivolte. Danneggiamenti che rappresentano un po' un indicatore diretto, una cartina tornasole dei trattamenti di vita che ci sono all'interno di questi lager. Tra l'altro, a tal proposito, nella relazione del Comitato Europe per la prevenzione della tortura e della punizio e delle punizioni e trattamenti inumani o degradanti del 2024, si legge testualmente: le condizioni di detenzione osservate in tutti i CPR italiani potrebbero essere considerati simili a quelle esistenti all'interno delle unità di detenzione soggette al regime speciale del 41 bis, che ricordiamo essere una tortura di Stato. Esempi di elementi simili includono i tripli schermi metallici alle finestre, strutture esterne simili a gabbie e televisioni incassate in scatole di metallo. Possiamo comunque dire che i CPR sono una manifestazione di un sistema italiano e europeo che partorisce una serie di politiche anti-migranti. Non ultima è il disegno di legge recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, approvata questo febbraio, che prevede la possibilità di un blocco navale indistinto che può arrivare fino a 6 mesi, ma penso anche all'adozione a livello europeo del primo elenco dei paesi di origine sicura. Il fatto di avere questo, questa, che, diciamo, quest, la revisione del concetto di paese di origine sicura ha portato con sé anche la possibilità agli Stati membri di avere una maggiore flessibilità nel respingere le domande di asilo in quanto inammissibili. Infatti, nel caso in cui la persona richiedente asilo avesse qualche legame con un paese terzo ritenuto sicuro, legame linguistico, culturale, familiare, fosse transitata da un paese ritenuto sicuro, oppure ci fosse qualche accordo o un'intesa con un paese ritenuto sicuro, la domanda di asilo può essere ritenuta improponibile. All'interno di politiche anti-migranti vorrei ricordare anche un progetto europeo che invece riguarda le frontiere, di cui se ne è sentito parlare troppo poco, ma che ha dei tratti estremamente inquietanti. Si tratta del progetto iBorder CTRL, che è stato sperimentato dal 2016 al 2019 in Ungheria, Lettonia e Grecia e finanziato con 4,5 milioni di euro e fondi del programma europeo Horizon 2020. La novità messa in campo in questo caso è il rilevamento automatico delle bugie. Cioè un sistema che attraverso interviste video riconoscerebbe il livello di falsità di coloro che cercano di attraversare il confine. Cioè, prima della partenza, il sistema prevede che le persone facciano un colloquio da remoto con un agente avatar personalizzato per genere, lingua ed etnia. E dall'analisi delle microespressioni facciali, gli agenti virtuali sarebbero in grado di dedurre se l'interrogato mente o dice il vero e nello stesso momento attribuirgli una valutazione del rischio da trasmettere alle guardie di frontiera. Non si sa, non si è dati sapere se in che modo l'Europa abbia valutato i risultati di questo progetto, ma si sa con certezza che il riconoscimento emotivo è una pratica considerata valida per la sicurezza dei confini europei. Infatti, la eAct vieta l'uso di tecnologie simili nel mondo del lavoro e dell'istruzione, ma per i controlli ai confine il Consiglio europeo ha voluto riservare la possibilità di farvi ricorso. Do ancora un'ultimissima informazione che, come se tutto ciò non bastasse, nel nuovo bilancio europeo 2028-2034 è stato proposto di destinare 74 milioni di euro per rendere l'Europa più sicura, di cui 48 miliardi disposti al rafforzamento dei confini esterni e alle forze di polizia. Di questi, 12 miliardi andrebbero all'espansione di Frontex, che prevede l'aumento del personale, nuove regole operative e una maggiore presenza lungo le frontiere considerate più esposte, come quelle della Grecia, dell'Italia e della Spagna.
1: Sì, tra l'altro non è neanche, cioè nel senso è l'effetto di una coda lunga, perché a parte l'inizio dei CPT, dei CPR che erano CPT, che oltretutto erano una gestione, vale la pena ricordarlo, perché la gente poteva rimanere dentro 20 giorni massimo, era gestito dalla Croce Rossa Italiana, che questo tra l'altro creò anche una sorta di critica da parte della società civile, diciamo, perché la questione dell'umanitario andava un po' normalizzandosi in delle pratiche orribili e quindi c'era stata un po' la critica, che ricorda un pochino, tra l'altro, la questione dei tirocini dei medici all'interno del CPR in Albania,
0: Sì, certo.
1: che è venuto fuori anche una. Insomma, una bella presa di posizione da parte dei medici su questa cosa qua. Inoltre non è novità perché appunto l'attività sul Mediterraneo, se vogliamo provare a dare una data iniziale, inizia con Mare Nostrum nel 2013, che è un'operazione completamente italiana e militare per, vabbè, le parole sono per salvare e così via, ma sappiamo benissimo di cosa si tratta. E poi è stata sostituita l'anno dopo con Triton, che è invece una missione europea. E da lì si è sostituita nel 2018 con Themis, un'altra, sempre missione europea, però appunto lì affinando anche la questione dei confini, aumentando le zone di controllo con la zona est della Turchia, Grecia, Albania, diciamo la rotta balcanica, quella che viene chiamata così, e a ovest con Tunisia e Algeria. Quindi già nel 2018 si è espansa in questa maniera qua, e anche con una raccolta di intelligence volta un po' a gestire i confini. Quindi questo tassello che tu racconti si inserisce in questa crescita, diciamo, dei CPR qua sul
0: Certo.
1: territorio. Tra l'altro, quei 20 giorni che a fine anni 90 potevano stare dentro sono diventati un anno e mezzo adesso. È praticamente un carcere, un'espansione del carcere, chiaramente.
0: Sì, certo. E non a caso alcuni, come nel caso di Bolzano, anche la prossimità strutturale non per forza un caso.
1: Esatto, e le cose si continuano a espirare, sobillare vicendevolmente carcere CPR, perché tutta questa questione dei moduli e della velocità con cui comporre nuovi posti, oltretutto anche con tutta la questione di sgravare le carceri ora senza dimora, senza fissa dimora e dai tossicodipendenti. L'idea, infatti, oltre all'edilizia carceraria, è quella di spostare i tossicodipendenti presenti all'interno delle carceri direttamente in comunità che riescano a ospitarli, sgravando così i posti all'interno e quindi rendendoli disponibili per altri. Stessa cosa per i senza fissa dimora, che non è molto chiaro come si potrà ottenere e cosa, soprattutto dove andranno a finire, che istituti li prenderanno in carico. O se si trasformerà in domiciliari, quali alloggi gli verranno
0: Consegnati.
1: consegnati. E quindi c'è, cioè, tutta questa situazione di velocità, ecco, quello che si può cogliere è un po' questo, mi pare.
0: Sì, tra l'altro, a proposito di velocità, vorrei ricordare che il CPR di Trento per adesso nel luogo individuato c'è una palazzina dove ci stanno ancora vivendo delle famiglie. Non si sa molto sugli accordi che sono state prese con queste famiglie. Ci sono poche famiglie e fino a quest'inverno alcune abitazioni erano abitate da lavoratori che venivano qua solo per brevi periodi di tempo e quindi erano affittati dall'azienda e poi davano la stanza, l'appartamento agli operai. Quindi stiamo parlando di una struttura tuttora abitata, ma a quello che è stato detto, ai primi, di, del, primi mesi del prossimo anno, del 2027, quindi stiamo parlando tra 6 e 7 mesi, ci dovrebbe essere aperto in funzione un CPR.
1: Ok, va bene, io se vuoi aggiungere qualcosa rispetto appunto sia alla questione del CPR che al controllo dei confini, se no io ti ringrazio del contributo.
0: Grazie a voi.
1: Teniamo aggiornati sicuramente e a presto, grazie ancora.
0: Grazie, grazie mille.
1: Riprendiamo con un piccolo stacco musicale e prima di questo stacco facciamo, per chi si fosse messo in ascolto adesso, facciamo un piccolo sunto. Abbiamo ripercorso alcuni racconti di alcune assemblee anticarcerarie nella zona del nord-est. Abbiamo parlato adesso, abbiamo appena finito di parlare con una compagna di Trento, del Trentino, scusate, del CPR che vogliono costruire lì entro la fine di quest'anno, che si inserisce all'interno dei nuovi CPR, uno per ogni regione, come vorrebbe Meloni. Ora chiudiamo questa grande carrellata delle voci da fuori e dedichiamo quest'ultima parte della puntata a delle voci da dentro. E ripercorriamo un attimo il caso del 2020 con l'assassinio da parte dello Stato di detenuti all'interno del carcere di Modena e durante i suoi trasferimenti. Ma prima uno stacchetto musicale con
2: I Dead Things, direttamente da Berlino.

0: Ponte Radio, sono le 14.37. Allora, noi abbiamo appena preso contatto con una compagna della rete di solidarietà intorno al progetto dello scritto Next Stop Modena. Cos'è e cosa è stato Modena nel 2020? Nel 2020 ci sono stati 14 morti nelle carceri italiane, 9 in trasferimenti ad Alessandria, Ascoli, Parma e Verona da Modena, e 4 a Rieti e 1 a Bologna. E dopo poco tempo, in 5 coraggiosi, che sono di quelli trasferiti, hanno fatto un esposto dove hanno denunciato le nefandezze di quello che è successo in tutti quei giorni terribili del 2020. Però l'esposto, diciamo che è stata accettata la richiesta di archiviazione, e poi c'è appunto un seguito. Il seguito è anche l'azione coraggiosa di scrivere da dentro la propria prospettiva da parte di Claudio, questo uno dei 5 che hanno presentato l'esposto. Allora, ti saluto, abbiamo in collegamento la compagna della rete solidale.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: E niente, volevamo un po' chiederti specifica un po' sul progetto in sé, e dell'idea di Claudio e di come si è realizzata dopo, e dell'appoggio solidale della rete, e poi qualche aggiornamento sulla situazione, se puoi.
1: Sì, allora, spero mi sentiate. Intanto ne approfitto, vista l'occasione, per mandare un saluto a tutte le persone rinchiuse nelle galere, che spero stiano ascoltando. E questo libro è stato scritto da Claudio, dal carcere, o meglio da diverse carceri, perché comunque si trovava a Modena nel 2020, quando scoppiarono le rivolte sedate poi dallo Stato, con una strage che ha portato alla morte di 14 detenuti. Claudio è tuttora rinchiuso nel carcere di Secondigliano a Napoli, e quindi questo è un primo elemento che ci tengo a sottolineare, perché è importante, a maggior ragione, portare tutta la nostra solidarietà a lui, che sta ancora rinchiuso lì dentro, che nonostante tutto continua a voler portare la voce, la testimonianza e la denuncia di quello che è successo in quel marzo del 2020. Il libro è molto importante perché, diciamo, è la prima testimonianza pubblica abbastanza corposa, raccontata dalla prospettiva di chi da detenuto si è vissuto quei momenti, e porta anche un sacco di riflessioni e di esperienze carcerarie proprie, che, diciamo, che ci danno occasione di non solo di aggiornarci un po' di che cos'è il carcere oggi, ma anche di fare tutta una serie di riflessioni e ragionamenti che girano intorno anche alla solidarietà tra dentro e fuori. E come dice Claudio, diciamo, l'intenzione di raccontare questa storia è da un lato perché questa storia appunto grida ancora vendetta, e tutte le inchieste per le 14 morti sono state subito archiviate dallo Stato, che ora sta provando ad archiviare anche l'inchiesta per le torture, che è partita a seguito dell'esposto di Claudio e di altri detenuti nel 2020 e in seguito. E, a tal proposito, diciamo, i legali delle famiglie si sono opposti alla sede dei detenuti, in particolare, che hanno presentato l'esposto per le torture agite dagli agenti. Si sono opposti alla seconda richiesta di archiviazione da parte della Procura di Modena, che verrà discussa il 16 giugno presso il Tribunale di Modena. E, chiaramente sarebbero tante cose da poter dire rispetto sia diciamo, a tutta questa vicenda, e sia rispetto al libro, Il libro comunque è stato scritto appunto da Claudio, da Rentro, e diciamo con un lungo processo di corrispondenza tra dentro e fuori, comunque siamo riusciti ad arrivare alla pubblicazione grazie appunto a una rete solidale di compagni e compagni e di familiari che hanno dato il loro contributo perché questo fosse possibile, riconoscendone tutta l'importanza. Il libro è stato pubblicato da Sensibile alle Foglie, che diciamo anche si è dimostrata molto ben disposta nell'aiutare questa pubblicazione, nel sostenere questo percorso. Purtroppo, appunto, poiché Claudio è ancora detenuto, e come sappiamo la corrispondenza tra dentro e fuori, in particolare quando diciamo si tratta di far uscire fuori quello che succede dentro, non è facile, e quindi diciamo purtroppo sta un po' a noi che stiamo fuori portare avanti la parola e l'azione di Claudio e la sua voce, quindi diciamo provando grazie al libro a organizzare più occasioni possibili di azioni, di discussioni e diciamo in questi ultimi mesi compagni e compagni si sono organizzati in diverse parti d'Italia per organizzare delle presentazioni, per cui magari mi farà piacere anche prossimamente provare a dare anche un rimando magari a più voci di un po' di insomma anche di come sono, di quello che è emerso da queste presentazioni. Certo. E, per volontà di Claudio ci tengo a dire che il libro diciamo i ricavati del libro sono benefit per i familiari di alcuni dei detenuti morti nella strage d'estate del 2020 che appunto per i detenuti che volessero ricevere una copia del libro questo può essere mandata gratuitamente chiaramente a partire da diciamo reti di contatti magari che si possono avere tra dentro e fuori e appunto Claudio dice lo dice nell'introduzione al suo libro che vorrebbe destinare un po' quello, cioè il racconto e le riflessioni anche che porta su come è andata quella vicenda alle persone più giovani destinate al carcere da questa società, dallo Stato, sempre più anche per tutta una serie di leggi e decreti repressive che vanno a colpire in particolare tutta una fetta di persone, prima di tutte quelle migranti che molto spesso non hanno reti di supporto su questo territorio. Infatti diciamo l'elemento razzista del carcere si è visto benissimo anche nella strage di Modena, dove la maggior parte dei detenuti, quasi tutti, erano di origine straniera. E le prossime due presentazioni, per chi diciamo fuori fosse avesse voglia di partecipare, sono questa domenica a Bologna alla Tattoo Circus, che sarà al Tribolo in via Donato Preti alle ore 16, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle ore 18:30. E ci piacerebbe che queste occasioni di incontro, queste presentazioni diciamo fossero anche di occasione non solo per ricordare quello che è successo, anche se a distanza di 6 anni, discutere di pratiche di solidarietà, ma anche eventualmente dare spazio ad altre voci di chi si è vissuto non solo quella vicenda ampia in persona, ma anche di chi oggi continua a viversi la violenza carceraria. a tal proposito ci tengo anche a ricordare che Claudio ha deciso di affidare la prefazione del suo libro a un compagno anarchico attualmente recluso al carcere di Sanremo, Stecco, il quale ha, diciamo, ricevuto la censura proprio motivata esplicitamente dal fatto di aver voluto denunciare pubblicamente con una lettera degli abusi da parte degli agenti nei confronti dei detenuti che stavano avvenendo dentro il carcere di Sanremo. Quindi ovviamente a fronte di uno Stato che cerca in tutti i modi di zittire e terrorizzare diciamo prese di posizione di questo tipo, sono estremamente come dire,
0: importanti.
1: Generose e importanti, e quindi questo richiede tutta la nostra solidarietà nei loro confronti.
0: Assolutamente. Quindi ricordiamo i due appuntamenti che sono a Bologna questa domenica al Tribolo, alla Tattoo Circus, e lunedì a Parma, alla Casa Cantoniera, alle 18.30 per le prossime presentazioni del libro. E io ti ringrazio, spero che riusciremo a organizzare una presentazione anche in queste zone, se non Verona quantomeno in territorio del nord-est, e ti ringrazio, alla prossima, e sicuramente ci sarà modo di aggiornarci, perché in Ponte Radio c'è lo spazio, è creato apposta per questo, quindi ecco, ti ringrazio tantissimo del contributo.
1: E ringrazio tanto voi e un saluto a tutti.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.

E per chi ci sta ascoltando sulle frequenze delle 7 radio sorelle del Ponte Radio, ci scusiamo per la seconda volta durante la puntata, ma i collegamenti telefonici oggi si alternano, quindi se c'è il collegamento telefonico non riusciamo a connetterci in diretta. In ogni caso i collegamenti sono stati fatti e ci sarà la possibilità di ascoltare la puntata sia in replica che in podcast per chi ne ha la possibilità. Abbiamo parlato di Next Stop Modena, uno scritto che arriva da dentro il carcere, più precisamente da una delle persone che ha scritto l'esposto per denunciare le schifezze fatte dallo Stato nel 2020 a Modena e nei trasferimenti da Modena nelle altre carceri. È un testo importante, non solo perché arriva da dentro, che basterebbe forse già solo quello, ma anche un po' per la testimonianza che dà, quello che è successo dal punto di vista appunto di Claudio, questo detenuto che ha visto tutti quei giorni del 2020 a Modena. E ringraziamo la compagna che ci ha regalato questo contributo. Il 16 giugno ci sarà la nuova udienza per il filone sulle torture. E i prossimi appuntamenti per la presentazione del libro sono domenica al Tribolo di Bologna, alla Tattoo Circus che ci sarà questa domenica, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle 18:30. Sono appuntamenti che abbiamo dato prima per chi non li avesse sentiti. Noi adesso vi lasciamo con un altro pezzo musicale dei Dead Things, che era anche l'ultimo che abbiamo sentito, prima di salutarci, che siamo ormai agli sgoccioli della puntata di oggi, 22 maggio, del Ponte Radio.

0: E per la gran quantità di collegamenti fatti oggi abbiamo un po' ignorato i contatti e tutto il resto. Ci hanno scritto un SMS proprio quando parlavamo di edilizia carceraria. Abbiamo parlato di edilizia carceraria quando abbiamo nominato il carcere di San Vito al Tagliamento, un carcere che sta venendo costruito da quest'anno, vicino a Pordenone. In Friuli Venezia Giulia. Abbiamo detto poco fa che l'impresa che costruisce questo carcere è un'impresa di grandi opere, la Pizzarotti Francesco Aguglia, e ci è arrivata appunto un SMS da un'ascoltatrice o da un ascoltatore che ci informa che siccome noi abbiamo detto che l'impresa Pizzarotti non è il primo carcere che costruisce, ne ha costruiti altri due in Perù e uno in Francia, e uno di quelli in Perù ci arriva notizia che nel 2007 sono evase 700 persone dopo un terremoto che ha fatto crollare i muri di questo carcere. Quindi contenti di questa bella notizia, chiudiamo la puntata di oggi del Ponte Radio, salutiamo chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso e lo facciamo in modo particolare a chi è privato della propria libertà personale. E grazie ancora, vi finiamo con l'ultimo pezzo, sempre dei Dead Things, e noi ci risentiamo alla prossima puntata del Ponte Radio, settimana prossima a cura Wombat.
1: Ha detto.

altro. E oggi continuiamo con l'audiolibro che già abbiamo, avete sentito. Audiolibro di che cosa? Di Tistù e i pollici verdi. Un libro delizioso, dicono essere per bambini, ma come avete sentito, non solo. Quindi, libro di Maurice Druon del 1957. E che dire, vi lascio quindi a questa puntata, non prima di ricordarvi che diciamo, l'accompagnamento sonoro è fornito dal Mercante Musicale, e quindi un grande grazie al Mercante Musicale. E con Nervature ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre, alle 19. Ciao ciao!

Ci sono silenzi che ti fanno svegliare. Quella mattina Tistu saltò giù dal letto perché la grande sirena non suonò. Si avvicinò alla finestra, la fabbrica di Miralà era chiusa. Le ciminiere non fumavano più, Tistu corse subito in giardino. Seduto sulla cariola, Mustacchio leggeva il giornale, cosa che capitava di rado. «Ah, eccoti qua!» gridò. «Quando un lavoro è fatto bene, bisogna dire che è fatto proprio bene! Non avrei mai creduto che potessi ottenere un risultato così bello!» Mustacchio era raggiante, esultava. Abbracciò Tistu, il che significa che gli avvolse la testa coi suoi baffi. Poi, con quella lieve malinconia di chi ha portato a termine un compito, aggiunse «Non ho più niente da insegnarti. Adesso ne sai quanto me». E vai molto più spedito. Detto da un maestro come Mustacchio, quel complimento scaldò il cuore di Tistu. Poi, nei pressi della scuderia, Tistu incontrò il suo pony. «È fantastico!» gli sussurrò Tistu nel suo morbido orecchio bigio. «Ho fermato una guerra con i fiori!» Ginnasta non parve molto sorpreso. «A proposito», rispose, «gradirei molto una manciata di trifoglio bianco. A colazione è il mio preferito e nel prato ne trovo sempre meno. Prova a ricordartelo ogni tanto». Quelle parole lasciarono Tistu stupefatto. Non certo perché il pony parlava, di quello si era già accorto da tempo, ma perché sapeva dei suoi pollici verdi. Fortuna che Ginnasta non parla mai con nessuno tranne che con me. E allora ritornò pensoso verso casa. Quel pony la sapeva proprio lunga.

Nella casa che brilla le cose non andavano più come al solito, tanto per cominciare le finestre brillavano di meno. Amélie aveva smesso di cantare davanti ai fornelli. Nina, Nina, che hai fatto della vita? Che era la sua canzone preferita. E quindi niente, non la cantava più, ma Carolus il domestico pure non tirava più all'uscio dalla ringhiera. La signora madre era uscita dalla sua camera alle 8, come quando partiva per un viaggio. Stava prendendo il caffè latte nella sala da pranzo, o meglio, aveva il caffè latte davanti senza averlo neppure toccato. A malapena si accorse di Tistù che attraversava la stanza. Il signor padre non era andato in ufficio, era nel salone grande insieme al signor Bombardino e tutti e due si muovevano a grandi passi, in modo scomposto, talvolta scontrandosi, talvolta dandosi le spalle. Nella loro conversazione c'era aria di tempesta. Rovina, disonore, chiusura, licenziamento! Gridava il signor padre. Il signor Bombardino rispondeva come l'eco di un tuono che rimbomba tra le nuvole. Cospirazione, sabotaggio, attentato pacifista! Ah, i miei bei cannoni! Riprendeva il signor padre. Tistù, sulla soglia della porta socchiusa, non osava interromperli. Ecco come sono fatti grandi, si disse. Il signor Bombardino diceva l'altro giorno che tutti sono contro la guerra, ma che è un male inevitabile e non c'è niente da fare. Poi, a un tratto, io riesco a impedire una guerra e loro dovrebbero essere contenti, invece no, si arrabbiano. Al che il signor padre, urtando involontariamente la spalla del signor Bombardino, esclamò fuori di sé. Ah, se avessi tra le mani quel miserabile che ha seminato i fiori nei miei cannoni! Ah, magari ce lo avessi io, rispose il signor Bombardino. Ma potrebbe anche darsi che non ci sia un responsabile, potrebbe essere l'opera di potenze superiori. Bisogna aprire un'inchiesta per alto tradimento. Tistù, lo sapete, era un bambino coraggioso. E fu così che aprì la porta, si diresse sotto il grande lampadario di cristallo, al centro del bel tappeto con le ghirlande, e si fermò di fronte al ritratto del signor nonno. Prese fiato e disse. Sono stato io a seminare i fiori nei cannoni. Poi chiuse gli occhi aspettando il ceffone, ma il ceffone non arrivò e lui socchiuse un po' le palpebre. Il signor padre stava impalato in un angolo nel soggiorno, il signor Bombardino al capo opposto. Entrambi guardavano Tristù, ma come se non lo vedessero. C'era da chiedersi se avessero udito e compreso. Ecco, non mi credono, pensò Tristù. E per confermare la sua confessione si mise a enumerare le sue prodezze, come fossero la soluzione di una sciarada. Allora, i convolvoli nella baraccopoli, sono stato io. La prigione, ecco, ero ancora io, la trappola.

posò i pollici sul cannone che faceva da bracciolo al venerando fondatore della fabbrica di Miralà e li tenne fermi per qualche secondo. La tela ebbe un leggero fremito e dalla bocca del cannone fece capolino un ramo di mughetto, su cui spuntarono prima una foglia, poi un'altra e poi i fiorellini bianchi. «Ecco fatto», disse Tistù. «Vedete, ho i pollici verdi!» Si aspettava che il signor Bombardino diventasse paonazzo e che il signor padre sbiancasse, ma avvenne il contrario. Il signor padre si accasciò su una poltrona col viso completamente rosso, mentre il signor Bombardino finì lungo il tappeto, pallido come una patata. Tistù dedusse da quel duplice segno che far spuntare i fiori dai cannoni era una cosa che sconvolgeva gravemente la vita dei grandi. E così uscì dal salone, con la guancia intatta, a dimostrazione che il coraggio viene sempre premiato.

Capitolo 18. Dove qualcuno dei grandi finisce col rinunciare alle sue idee belle fatte. Il signor padre, come avete avuto modo di constatare nel corso di questa storia, era un uomo dalle decisioni rapide. Eppure, stavolta gli ci volle un'intera settimana per riflettere e affrontare la situazione. Circondato dai suoi più validi ingegneri, teneva diverse riunioni direttive alle quali prendeva parte il signor Bombardino. Poi si chiudeva nel suo ufficio da solo e ci restava lunghe ore con la testa tra le mani. Prendeva appunti e poi li strappava, poi li riprendeva e li ristrappava. La situazione si poteva così riassumere. Tistù aveva i pollici verdi, si serviva dei suoi pollici verdi e, servendosi dei suoi pollici verdi, aveva bloccato la fabbrica di Miralà. I ministri della guerra e i generali in capo che si rifornivano abitualmente da Miralà avevano infatti prontamente annullato gli ordini e cessato ogni rapporto commerciale. «Tanto vale rivolgersi al fioraio», dicevano. Una soluzione in realtà c'era e passò per qualche mente priva di immaginazione. Chiudere Tistù in un carcere per disturbo dell'ordine pubblico, informare la stampa che il responsabile non era più in condizione di nuocere, ritirare dai clienti i cannoni fioriti per sostituirli con armi di ultimo modello e inviare una circolare a tutti i generali per informarli che la fabbrica era in grado di ripartire con la consueta produzione. Ma il signor Bombardino, sì, proprio il signor Bombardino, si oppose a questa decisione. «Non si riparte facilmente da un colpo così», disse senza gridare. «La diffidenza peserà a lungo sulle nostre merci e inoltre mettere Tistù in carcere non servirebbe a niente. Il bambino sarebbe in grado di far crescere delle querce con radici capaci di abbattere i muri e consentirgli di scappare. Non ci si può opporre alle forze della natura». Il signor Bombardino era proprio cambiato. Dal giorno della caduta in salotto le sue orecchie si erano schiarite, la voce si era placata. E poi, beh, perché non dirlo? Il signor Bombardino soffriva al pensiero di Tistù vestito a righe che girava in tondo nel cortile di un carcere, fosse anche fiorito. Il carcere è una di quelle cose a cui si pensa facilmente quando si tratta di sconosciuti, ma quando ci va di mezzo un bambino a cui per giunta si vuole bene, la cosa è tutta diversa. Malgrado i rimproveri, gli zeri, il ceffone, non appena il signor Bombardino aveva sentito parlare di carcere, aveva scoperto di voler del bene a Tistù, di essersi affezionato e di non riuscire a sopportare l'idea di non vederlo più.

In ogni caso, il signor padre si sarebbe fermamente opposto all'incarcerazione di Tistù. Il signor padre era buono, ve l'ho detto, era buono ed era un mercante di cannoni. A prima vista sembravano due cose un po' incompatibili. Il signor padre però adorava suo figlio e fabbricava armi che rendevano orfani i figli degli altri. È una cosa che accade più spesso di quanto non si creda. Avevamo raggiunto due traguardi, disse un giorno alla signora madre. Fabbricare i cannoni migliori del mondo e fare di Tistù un bambino felice. Ma a quanto pare le due cose non possono più andare di pari passo. La signora madre era dolce, bella e gentile, una persona squisita. Ascoltava sempre con molto interesse e spesso con ammirazione le parole del marito. E dopo la malaugurata faccenda della guerra dei più qui si era sentita un po' in colpa, vagamente, senza capire il perché. Una mamma si sente sempre un po' in colpa quando il figlio crea complicazioni alla vita dei grandi e rischia di preoccuparsi delle noie. Che fare, caro, che fare? Disse lei. A preoccuparmi è tanto la sorte di Tistù quanto quella della fabbrica, riprese il signor padre. Noi ci eravamo fatti un'idea sul futuro del nostro bambino. Pensavamo che sarebbe succeduto a me, così come ho fatto io con mio padre. Aveva la strada tracciata, fortuna, reputazione. Era un'idea bella e fatta, disse la signora madre. Eh sì, un'idea bella e fatta e molto comoda. Ma adesso dobbiamo farcene un'altra. Questo bambino non è portato per le armi, è evidente. La sua vocazione sembrerebbe più il giardinaggio. E allora il signor padre si ricordò le parole del signor Bombardino. Non ci si può opporre alle forze della natura. Certo, non ci si può opporre alle forze della natura, pensò il signor padre, ma si può sempre servirsene. Drizzò la schiena, fece tre passi per la stanza, si voltò e si sistemò le punte del panciotto. Mia cara moglie, annunciò, ecco la mia decisione. Sono sicura che sarà perfetta, disse la signora madre, con gli occhi rosati dalla commozione, scorgendo nel signor padre un che di eroico, di emozionante, e i suoi capelli più brillanti che mai. Trasformeremo la fabbrica di cannoni in una fabbrica di fiori. I veri uomini d'affari conoscono il segreto di questi improvvisi capovolgimenti di fronte, di queste brusche deviazioni dinanzi all'avversità. Si misero subito tutti all'opera. Il successo fu immediato. La battaglia, a colpi di violette e di ranuncoli, aveva fatto scorrere fiumi di inchiostro in giro per il mondo. L'opinione pubblica era preparata. Tutti gli avvenimenti pregressi, le fioriture misteriose, finanche il nome della città, Mirala dei Fiori, contribuirono allo sviluppo della nuova fabbrica. Il signor Bombardino, cui era stata affidata la pubblicità, fece appendere per le strade degli enormi striscioni con su scritto «Piantati fiori che crescono in una notte». Oppure anche «I fiori di Mirala crescono persino sull'acciaio». Ma il suo slogan migliore fu senza dubbio: dite no alla guerra, ma ditelo con i fiori. E così i clienti accorsero numerosi e la casa che brilla ritrovò la prosperità.

0: senz'altro vi sembrerà di conoscere bene, Tistù. Sappiate allora che non si conosce mai nessuno per davvero. I migliori amici riservano sempre qualche sorpresa. Certo, Tistù non faceva più mistero dei suoi pollici verdi. Anzi, se ne parlava tanto e lui era ormai un bambino famoso, non soltanto a Miralama, ma in tutto il mondo. La fabbrica andava a meraviglia, le 9 ciminiere erano tutte ricoperte di verde e di fiori brillanti. Nei reparti si distillavano i profumi più vari. Si fabbricavano tappeti di fiori per arredare gli appartamenti e tinture di fiori per sostituire le tappezzerie e la carta da parati. Ogni giorno venivano spediti vagoni interi di giardini. Il signor padre aveva persino ricevuto un ordine per un grattacielo. A quanto pare, gli abitanti di quegli appartamenti spesso venivano colti da una specie di febbre che li spingeva a buttarsi dalle finestre del 130° piano. A furia di vivere così staccati da terra, per forza sentivano a disagio e perciò si pensò che i fiori potessero servire a guarire quelle vertigini. Mustacchio era diventato il consigliere capo delle colture. Tistù non faceva che perfezionare la sua arte. Adesso inventava nuovi fiori. Era arrivato a creare la rosa azzurra, in cui ogni petalo sembrava un pezzo di cielo. Aveva messo a punto 2 nuove tinte di sole, il sol levante color aurora e il sol calante color rosso porpora ramato. Quando finiva andava a giocare in giardino con la bambina guarita, mentre il suo pony mangiava solo trifoglio bianco. «Allora, sei contento adesso?» gli chiese Ginnasta un giorno a Tistù. «Oh, sì, sono contentissimo!» «Non ti annoi?» «Per niente!» «Ma non ti viene voglia di lasciarci? Resti qui con noi?» «Ma certo, perché mi fai certe domande?»
1: «Oh, è solo un'idea!»
0: «Che vuoi dire? Forse che la mia storia non è ancora finita?» gli chiese Tistù.
1: Si vedrà», disse il pony riprendendo a brucare il suo trifoglio.
0: Qualche mattina dopo, nella casa che brilla, ecco, qualche mattina dopo circolò una notizia e tutti sembravano molto rattristati. Mustacchio, il giardiniere, non si era svegliato. Mustacchio ha deciso di riposarsi per sempre, spiegò la signora madre a Tistù. Posso andare a vederlo dormire? No, non si può vedere. Sai, è partito per un viaggio lungo da cui non tornerà più. Ma Tistù non riusciva a capire molto bene. Ma non si viaggia con gli occhi chiusi, pensò. Se sta dormendo avrebbe potuto almeno dirmi buonanotte. Se è partito avrebbe potuto dirmi arrivederci. Tutto ciò non mi è chiaro, mi nascondono qualcosa. Tistù andò a interrogare Amélie la cuoca. E lei gli disse, il povero Mustacchio è in cielo, adesso è più felice di noi, disse lei. Se è felice, che senso ha dire che è povero? E se è povero, come si fa a dire che è felice? Si chiese allora Tistù. Carolus era di un'altra opinione ancora, invece secondo lui Mustacchio era sottoterra, al cimitero. Tutto questo era pieno di contraddizioni. Sottoterra o in cielo? Bisognava mettersi d'accordo. Il giardiniere non poteva essere contemporaneamente dappertutto. Tistù andò allora a trovare Ginnasta.
1: Io lo so, disse il pony. Mustacchio è morto.
0: Ginnasta diceva sempre la verità. Era uno dei suoi principi.
2: Morto? Ma non c'è stata mica la guerra!
0: Ma non c'è bisogno della guerra per morire, rispose il pony. La guerra si aggiunge alla morte. Mustacchio è morto perché era molto vecchio. Tutte le vite finiscono così. Tistù sentì che il sole perdeva la sua luce, che il prato si faceva tutto nero e che l'aria era cattiva da respirare. Erano i segni di un malessere che i grandi credono di essere gli unici a provare, ma che conoscono anche i piccoli e anche dell'età di Tistù.
1: si chiama sofferenza. Tistù strinse le braccia al collo del pony e pianse, pianse forte nella sua criniera. «Piangi, Tistù, piangi», disse Ginnasta, «è necessario. I grandi trattengono il pianto e fanno male perché le lacrime che restano dentro si fanno ghiaccio ed è per questo che hanno il cuore così duro». Tistù era uno strano bambino che non voleva cedere alla sventura senza prima mettere alla prova i suoi pollici. E allora si asciugò le lacrime e fece un po' d'ordine tra i pensieri. «In cielo o sottoterra?» si ripeteva. Decise di verificare da vicino. L'indomani, finita la colazione, uscì dal giardino e corse al cimitero, sul fianco della collina. Un bel cimitero, pieno di alberi e per niente triste. «Sembrano fiamme fatte di buio che bruciano in pieno giorno», pensò guardando i beci pressi neri. Vide un giardiniere di spalle che rastrellava un vialetto. Per un momento ebbe una folle speranza, ma poi il giardiniere si voltò. Era un giardiniere qualunque del cimitero, senza nessuna somiglianza con quello che cercava Tistù. «Mi scusi, signore, sa dov'è il signor Mustacchio?» «Terzo viale a destra», rispose il giardiniere senza smettere di rastrellare. «Allora è qui», pensò Tistù. Seguì la direzione indicata, avanzò tra le tombe e si fermò davanti all'ultima, che era tutta nuova. Sulla lapide di marmo si leggeva questa iscrizione, composta dal suo precettore. «Qui giace Mustacchio, il maestro, giardiniere e uomo onesto. Fu amico di fiori e piante. Donagli una lacrima, gentile passante».

Tistù allora si mise subito all'opera. Pensò, Mustacchio non saprà resistere a una bella peonia, gli verrà voglia di parlare, meditava. Tistù ficcò nella terra il pollice destro e aspettò qualche istante. La peonia sbucò, si allungò, fiorì e chinò la sua testa, pesante come un cavolo, verso l'iscrizione. La lapide però non si mosse. Forse ci vuole un po' di profumo, pensò Tistù. Aveva un naso fine sotto quei baffoni. Fece allora spuntare giacinti, garofani, lillà, mimose e tuberose. In pochi minuti la tomba fu attorniata come da un boschetto, ma era pur sempre una tomba. Magari ci vorrebbe qualche fiore che Mustacchio non conosceva, si disse Tistù. Anche se uno è molto stanco, la curiosità lo risveglia. Ma la morte si fa beffe dei nostri enigmi, gli enigmi ce li pone lei. Per un'ora buona Tistù impiegò la più vivida immaginazione per creare una vegetazione mai vista. Inventò il fiore farfalla con due pestille al posto delle antenne e due petali che fremevano al minimo alito di vento, ma non servì a niente. Quando Tistù se ne andò a testa bassa, le mani nere, si lasciò alle spalle la tomba più strabiliante che si fosse mai vista in un cimitero. Ma da Mustacchio nessun cenno. Tistù attraversò il prato e si avvicinò a Ginnasta. «Lo sai, Ginnasta?» «Sì, lo so», rispose il pony. «Hai scoperto che la morte è l'unico male che i fiori non riescono a tenere alla larga». E traendo la morale, il pony aggiunse: ecco perché gli uomini sono proprio imbecilli a farsi del male a vicenda, come hanno sempre fatto. Tistù, col naso per aria, guardava le nuvole e rifletteva.

Capitolo 20, dove si capisce finalmente chi era Tistù. Tistù non faceva altro da parecchi giorni. Ci metteva tutta la sua cura e non smetteva mai di pensarci. Ma che cosa? Beh, pensava a una scala. Tistù sta costruendo una scala, forse ha qualcos'altro per la testa, si diceva Mirala. Non si sapeva niente di più, una scala da mettere dove, per farci cosa, ma perché una scala, invece di una torre o di un gazebo fiorito? Tistù restava evasivo. Mi va di fare una scala, tutto qui. Aveva anche scelto un posto proprio in mezzo al prato. Una scala, in genere, è un lavoro da falegname, ma a Tistù non serviva il legname. Per prima cosa aveva ficcato i pollici nella terra, sotto, allargando le braccia in modo da tenerli più distanti che poteva. Le radici di questa scala devono essere belle solide, spiegò al pony che seguiva i lavori con grande interesse. Vennero fuori due alberi, due begli alberi slanciati e dai rami fitti. In meno di una settimana misuravano già 30 metri. Tutte le mattine, fedele agli insegnamenti di Mustacchio, Tistù faceva loro un discorsetto. Il metodo produsse ottimi risultati. I due alberi erano di un'essenza rara e il tronco somigliava per eleganza al pioppo italico, ma aveva la robustezza del tasso o del bosso. Le foglie erano frastagliate come quelle di una quercia e i frutti crescevano verso l'alto come le piccole pigne di un abete. Ma quando i tronchi superarono i 60 metri, le foglie frastagliate cedettero il posto a degli aghi azzurrini e comparvero delle gemme pilose che, secondo Carolus, appartenevano a una specie molto conosciuta dalle sue parti, chiamata sorbo degli uccellatori. «Ma altro che sorbi!» gridò la cuoca Amelie. «Non vi siete accorti che stanno spuntando dei grappoli bianchi e profumati? Sono due acace! Date retta a me, con quei fiori ci si possono fare le frittelle!» Ma Amelie, proprio come Carolus, non aveva ragione e neanche torto. Ognuno scorgeva in quegli alberi la sua specie preferita. Erano alberi senza nome. Ben presto superarono i 100 metri e nelle giornate di nebbia non si vedeva più la cima. Ma, si dirà, due alberi, per quanto alti, non bastano certo a fare una scala. Fu allora che comparve il glicine, una varietà molto speciale, per giunta innestata con il luppolo. Aveva anche la particolarità di crescere in senso perfettamente orizzontale da un albero all'altro. Si appoggiava saldamente a uno dei due tronchi e dopo un po' si slanciava verso l'altro, che girava intorno tre volte, si annodava da sola e poi saliva più su per ripartire in senso inverso. In questo modo la scala ebbe i suoi pioli. La meraviglia avvenne quando tutto a un tratto il glicine fiorì. Una cascata violacea pareva scorrere giù dal cielo. «Se Mustacchio è davvero lassù, come tutti si ostinano a dirmi», confidò Tistù al pony, «di certo approfitterà di questa scala per scendere». Fosse anche per poco tempo. Ginnasta non rispose. «Sai, io sono troppo infelice di non vederlo e di non sapere più niente». La scala intanto cresceva. La stampa mandò i fotografi e scrisse: «La scala di fiori di Mirala è l'ottava meraviglia del mondo». Se ai lettori avessero chiesto di elencare le altre sette, li avrebbero messi in grande imbarazzo. Provate a chiederlo ai vostri genitori, se non ci credete.
In tutto ciò, comunque, Mustacchio non tornò giù. Aspetto ancora 3 mattine, decise Tistù. Poi io so che cosa fare. Fu così che la terza mattina arrivò. La luna stava tramontando, il sole non s'era ancora levato e le stelle cominciavano a crollare dal sonno. Tistù allora si alzò dal letto. Non era più notte e non era ancora giorno. Tistù aveva addosso la sua camiciona bianca. Ma dove sono finite le pantofole? Si chiese. Una la trovò sotto il letto, l'altra sul comodino. Scivolò giù la ringhiera, uscì di soppiatto e raggiunse la scala in mezzo al prato. Ginnasta era lì. Aveva il pelo spento, le orecchie mosce, la criniera molto arruffata. Già sveglio? Si chiese Tistù. Non sono rientrato alla scuderia ieri sera, rispose il pony. Anzi, ho pure tentato per tutta la notte di rosicchiare i piedi dei tuoi alberi, ma il legno è troppo duro. I miei denti non ce l'hanno fatta. Tu volevi abbattere la mia bella scala? Gridò Tistù. Ma perché? Per impedirmi di salirci? Sì, disse il pony. Le gocce di rugiada cominciarono a imperlare il prato. Nella fioca luce dell'alba, Tistù vide scendere 2 lacrime dagli occhi di Ginnasta. Su, andiamo, non c'è bisogno di singhiozzare così, sveglierai tutti. Che cos'hai da preoccuparti? Sai bene che non soffro di vertigini, salgo e riscendo in un attimo. Devo essere a casa prima che Carolus sia in piedi, sai. Ginnasta però continuava a piangere. Ecco, io lo sapevo che sarebbe accaduto. Proverò a portarti una stella, gli disse Tistù per consolarlo. Bene, arrivederci, Ginnasta. Addio, disse il pony. Guardò Tistù che saltava sui pioli di glicine e seguì la sua scalata con lo sguardo. Tistù saliva spedito, saliva leggero, agile. Ben presto la sua camicia parve piccola come un fazzoletto. Ginnasta allungò il collo, Tistù si fece sempre più piccolo, prima che una biglia, poi un pisello, una testa di spillo, un granello di polvere, quando divenne addirittura invisibile. Ginnasta allora tornò tutto triste a brucare l'erba nel prato, senza alcuna fame. Tistù però dall'assù lui riusciva ancora a vedere la terra. «Da qui i prati sono azzurri», si disse. Si fermò un attimo. A quell'altezza, beh, era tutto diverso. La casa che brilla, brillava ancora, ma come una minuscola scheggia di diamante. Il vento si infilava nella camicia di Tistù, gonfiandola. «Ma teniamoci stretti qui», disse riprendendo la scalata. Ma anziché complicarsi, la salita di Tistù si fece sempre più facile. Il vento era calato. Tutto ciò che prima era rumore o rombo divenne silenzio. Il sole scintillava come un fuoco gigante, ma senza bruciare. La terra non era più che un'ombra, non era più niente. Tistù non si accorse subito che la scala era finita. Beh, lo capì solo quando vide che aveva perso le sue amate pantofole ed era rimasto a piedi nudi. La scala non c'era più, ma lui continuava a salire. E senza affanno, senza fatica. Una grande ala bianca lo sfiorò. Ma che strano, pensò. Un'ala senza un uccello. E a un tratto entrò in una nuvola enorme, biancastra, spumeggiante, setosa, dove non si vedeva più niente.
Quella nuvola, beh, gli ricordava qualcosa. Ma certo, qualcosa di altrettanto bianco, di altrettanto morbido. Quella nuvola gli ricordava i baffi di Mustacchio. Ma mille, un milione di volte più grandi. Tistù continuava ad avanzare dentro quei baffi grandi come una foresta. E allora udì una voce che somigliava a quella di Mustacchio, ma molto più forte, più grave, più profonda, una voce che gli disse: «Ah, eccoti qua!»

E Tistù scomparve per sempre in quel mondo invisibile di cui neppure quelli che scrivono storie sanno un bel niente. Il signor padre, la signora madre, il signor Bombardino, Carolus, Amelie e tutti quelli che volevano bene a Tistù si sarebbero di certo preoccupati, agitati e disperati. Ginnasta si incaricò allora di rassicurarli, fornendo la spiegazione di tante meraviglie. Beh, quel pony, ve l'ho detto, la sapeva lunga. Appena Tistù scomparve dalla vista, Ginnasta si mise a brucare l'erba. Anche se non aveva fame, brucava, brucava, brucava più in fretta che poteva e brucava in modo, beh, curioso, come se stesse facendo una specie di disegno o seguisse una traccia. Man mano che andava avanti, il posto dell'erba strappata dai suoi denti spuntavano dei ranuncoli, fitti, fitti, fitti. Quando ebbe finito, si andò a riposare. Appena fu giorno, gli abitanti della casa che brilla uscirono fuori a chiamare Tistù, cercandolo dappertutto. Trovarono in mezzo al prato due piccole pantofole e queste parole scritte coi bei ranuncoli gialli. Tistù, era un angelo.

0: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
1: Come?
0: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
1: Ah. Non abbiamo nessun Barnaba.
2: Oh! Allora, Bruto, che devi li bevare!
1: Che hanno tanto da riacchiare?
0: Risus abundat in ora ebreorum.
1: Ma staranno sfogliandomi?
0: Oh no, signore.
1: Molto bene. Libero Brutto.
0: Non abbiamo neanche un Brutto, signore.
1: Ma niente Barnaba, niente Brutto.
0: Non mi dispiace.
1: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Brutto che volete liberare?
2: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento ritaso!
2: Non ha capito niente, è scema!
1: Brigante, deve dire! È un atto criminale!
0: Ma non l'abbiamo?
1: Non abbiamo proprio nessuno!
0: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
1: Sansone?
0: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini!
4: L'affa che li ha portati io!
1: Buona idea, Bisellonio!
4: Fuditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Fila, il famoso assassino siriano! Scribi fra svariati sediziosi della Cesarea!

0: euro. E inizio un po' a farmi un'idea di quello che offre, insomma, questi siti, tipo Aranzulla, poi ce ne sono anche altri, insomma, e mi scelgo una rosa di potenziali candidati, di potenziali cellulari, e poi li confronto, vado su questo sito Confronta Cellulari, tipo in cui hai tutte le...
1: Esiste?
0: Sì.
1: Ah,
0: sì,
1: ok.
0: Sì, in cui ti confronta proprio ciascuna specifica, no? E quindi alla fine, insomma, mi sono fatto un'idea di quello che il mercato poteva offrire, o meglio, io pensavo di essermi fatto un'idea, di un mercato, insomma, che mi era stato presentato. E quindi ho acquistato questo cellulare da 129 euro. Tra l'altro, devo dire, mi ha impressionato, esatto, il prezzo, perché io sono andato a rivedere nella cronologia su Amazon i vecchi cellulari che avevo comprato, e insomma, bene o male il costo era di 230-240 euro, quindi mi sono sorpreso che, insomma, fossero 100 euro in meno, che gli entry level fossero così economici, e quindi ho comprato questo cellulare. E insomma, in questi due giorni ho fatto il famoso trasloco, no? Di tutte le informazioni, i dati del vecchio cellulare al nuovo cellulare, con conseguente, diciamo, abituarsi al nuovo dispositivo.
1: Però, ecco, come io mi ricordo che era sempre un po', per me è sempre stato un momento traumatico spostare le cose da un telefono all'altro, proprio perché è un momento, diciamo, in cui sei costretto a riorganizzare il macello che anche questi telefoni si prestano a creare, no? Perché sono talmente un'interfaccia talmente semplificata che avrebbe bisogno in realtà un po' più di impegno per suddividere magari tutti i file che ci teniamo dentro in varie cartelle un attimo più organizzate.
0: Cioè, secondo me, paradossalmente è meno semplificata, nel senso che tu hai, per esempio, del materiale salvato su un account Gmail, altro materiale salvato su altro account Gmail, altro materiale sulla scheda SD, un po' di materiale invece sulla memoria fissa, quindi non capisci bene dove hai messo e perché hai messo cose nei posti più disparati, per cui, insomma, appunto, poi viene fuori quel che viene fuori, un po' in modo confusionario, soprattutto per uno come me che, diciamo, capisce di non dominare questi strumenti, insomma, di non farlo appieno, quantomeno. E quindi sì, è stata un'esperienza un po' traumatica, devo dire, e adesso mi ci sto trovando bene. Devo dire però che non è che sono mi si sto trovando bene, diciamo, a livello di organizzazione dei miei materiali sul cellulare, ma non mi sto trovando bene con il cellulare, diciamo, in sé.
1: Ma allora, cos'è che, diciamo, non ti fa trovare bene? Secondo te in relazione al costo che ha il cellulare, oppure è una cosa, cioè, quindi, diciamo, la parte estetica, fisica del cellulare, oppure il sistema operativo c'ha qualcosa, diciamo, che ti mette in difficoltà, magari poco modificabile, o non lo so, ecco.
0: No, allora, per me meno modificabili sono le cose e meglio è.
1: Ok.
0: Cioè, io ho bisogno di ridurre le opzioni che ho a disposizione, bisogna che i percorsi siano piuttosto tracciati. Quindi no, forse mi sono reso conto che il prezzo è un po' basso e che non è fluido anche nelle operazioni di base, ecco, però questo non lo potevo sapere a posteriori. E soprattutto un altro elemento che mi ha fatto notare, che l'altra persona è qui in studio con me, è non c'ha a questo cellulare il jack per le cuffie, no? Il famoso cavo AUX.
1: Ma ormai nessun telefono lo ha.
0: Ormai pochi cellulari ce l'hanno, sicuramente quasi nessuno di quelli, diciamo, mainstream.
1: No, ma poi guarda, io una cosa di cui mi sono reso conto, dato che cerco di non utilizzare le cuffie wireless, ma non tanto per qualche motivo strano, semplicemente io non voglio avere dietro con me un altro oggetto che ha un certo valore, oppure anche semplicemente da caricare, da ricordarmi di caricare per ascoltare la musica, e potrei farlo con delle cuffie col filo. E quindi io mi sono reso conto che le cuffie col filo che si attaccano alla presa dell'USB-C si spaccano molto più facilmente, molto più frequentemente delle cuffie col jack. A me le cuffie col jack non mi si erano mai rotte, piuttosto mi si rompeva il cavo. Invece qui vedo che la parte difettosa, che poi diventa difettosa, è proprio l'attaccatura dalla presa dell'USB-C, insomma, del telefono a...
0: al cavo AUX?
1: Ah no, il cavo AUX non c'è. Al cavo che si inserisce.
0: Ok.
1: E quindi, ecco... sì, ma hai scoperto magari qualche altro telefono? Quale altra caratteristica?
0: Ma allora, io esatto, cioè io le caratteristiche che avevo guardato, no? Quali criteri per prendere la decisione erano... la dimensione del cellulare fondamentale.
1: Ah, ecco.
0: Perché io cercavo un cellulare che comunque non fosse troppo grosso.
1: No? E come mai?
0: No, era una questione, diciamo, di comodità in tasca. Semplicemente, ah, certo. più grande è, più è scomodo. Non per altro, anche perché ho le mani grandi, quindi non perché non abbia...
1: Ma non so se ti ricordi, adesso te, per esempio, no, il telefono, in quale tasca dei pantaloni lo tieni?
0: Io lo tengo, come penso, tra l'altro, il 90%. 5% della popolazione nella tasca destra, ovviamente frontale del cellulare, dei pantaloni, certo.
1: Ah, quindi te lo tieni davanti?
0: Certo.
1: Ah, okay. Non ti dà fastidio un telefono grosso davanti lì, che, cioè, se la coscia si piega in avanti, dà fastidio un telefono, no?
0: Allora secondo me, a me non dà fastidio, devo dire. La tasca, diciamo, generalmente nella maggioranza dei pantaloni è fatta in modo tale che non mi dia fastidio. In alcuni pantaloni in effetti dà più fastidio che in altri, però il punto è che non la porto dietro al pantalone, perché per due motivi. In primo luogo, potenzialmente oppure qualcuno me lo rubi.
1: Ok.
0: Quindi, e perché se mi devo sedere, mi ci siedo sopra. Quindi la soluzione migliore è chiaramente quella davanti.
1: Però scusami, ma quando ti siedi, tieni il telefono in tasca?
0: Questa è una grande domanda e, diciamo, tendenzialmente no, anche lì. Però non ti saprei dire i motivi esatti. Da un lato c'è la scomodità, dall'altro c'è il riflesso automatico, no? Che tu lo poggi al tavolo se ti siedi. Ora, non so se una è causa dell'altro, se sono due cose...
1: Allora, io ho una mia teoria.
0: Infatti.
1: Io penso che... i telefoni si siano ingranditi sia perché è comodo avere un telefono più spazio, cioè, insomma, uno schermo più grande, dove puoi vedere più cose, i film o qualsiasi cosa tu la vedi in maniera più grande, sia perché, dato che queste aziende hanno tutto l'interesse a farci usare i telefoni il più possibile, e che secondo me è anche il motivo per cui costano così poco alcuni modelli, ingrandendo il telefono è sempre più scomodo tenerlo in tasca, e quindi siamo obbligati un po', se chi lo tiene dietro, per esempio io lo tengo dietro perché davanti mi dà fastidio, cioè camminando oppure è proprio scomodo per me, e quindi lo tengo dietro. Ma in ogni caso, se lo tieni dietro, lo tieni davanti, quando ti siedi lo devi tirare fuori, certo. E mettere il telefono sul tavolo, e quindi, insomma, secondo me è tutto un po' una concausa.
0: Cioè, tu dici, secondo te hanno disegnato il cellulare più grande per fartelo poggiare al cellulare quando ti siedi?
1: Sì.
0: Questo è uno spunto interessante.
1: Vabbè.
0: Questo è uno spunto interessante. Potrebbe essere. Difficile sempre sapere l'intenzionalità reale di queste aziende. Ovviamente sono le nostre ipotesi, però diciamo che l'interesse è abbastanza... inequivoco.
1: Certo. Vabbè, comunque, dici un attimo quali altri telefoni avevi esplorato e poi mettiamo un altro pezzo.
0: Sì. Io, diciamo, sono sempre stato un utilizzatore molto umile, ho sempre speso poco, anche come filosofia proprio per il cellulare, per cui degli Android, non ho mai avuto un iPhone, degli Android appunto sui 200 euro, magari un Samsung, poi ho avuto il primo che ho avuto è stato un LG, non so neanche se è definibile uno smartphone, forse sì, però insomma, poi un Samsung, poi un Honor,
1: attenzione.
0: Sempre, diciamo, marca cinese, poi un Realme. E poi di nuovo un Realme.
1: Quindi ti sei affezionato, sei un cliente affezionato.
0: Sì, ma
1: ti hanno conquistato per il prezzo, diciamo.
0: L'ultimo cellulare, devo dire, appunto, questo Realme, cioè, mi è durato 5 anni.
1: Costo?
0: 240. Sì, cioè, sai, i sistemi operativi sono tutti uguali, cioè, non cambia niente, mi ci trovo bene, fa il suo,
1: non hai avuto
0: non
1: problemi,
0: sento mancanza di altro da spingermi a fare un acquisto nuovo. E quindi questo. Sì.
1: Bene, ma avevi trovato qualche altra alternativa?

0: sul mercato c'è un telefono particolarmente piccolo.
1: Sì,
0: Non so
1: abbiamo
0: se.
1: scoperto a posteriori che in effetti c'è, anzi, se vuoi illustrarlo, comunque lo conoscevi te per primo.
0: Si chiama UniHertz, la marca, e dicono che sono lo smartphone più piccolo al mondo, qualcosa del genere, c'era
1: Ora,
0: scritto sul.
1: sì, forse comunque il punto è che sono appunto degli smartphone di, non so, 4 pollici, cioè
0: Sì, piccolissimi,
1: delle cose
0: piccolissimi.
1: veramente come agli albori. Come
0: Sì, esatto.
1: si chiamava quello, uno dei primi?
0: Quello che si apre con la
1: No,
0: tastiera?
1: no, no, no, uno dei primi smartphone delle medie, dei tempi in cui eravamo alle medie, fai conto. Ce n'era proprio
0: Non
1: un
0: ci
1: brand
0: sentivo.
1: iconico, non mi ricordo, un modello iconico, vabbè, poi lo troveremo dopo. Comunque sì, UniHertz, guardatelo perché comunque è molto interessante. Se avete questo tipo di esigenza di avere un cellulare appunto piccolo, secondo me quello può essere un'alternativa utile, un'alternativa interessante.
0: Va bene. Allora, mettiamo un altro pezzo e poi continuiamo la conversazione.

0: Eccoci qua, eccoci di nuovo. E quindi noi, vabbè, facciamo finta che è la prima conversazione che abbiamo su questo telefono, ma di fatto io ero con Seghezzi quando lo ha spacchettato e quindi mi sono vissuto tutto questo, diciamo, processo di trasferimento del proprio sé digitale nel nuovo contenitore. E una delle cose che abbiamo notato è che quello che conoscevamo come tasto di spegnimento adesso non è più il tasto dello spegnimento. Non è più possibile spegnere il telefono tenendo premuto quel tasto lì, perché mi pare che esca tra l'altro l'assistente digitale.
1: Sì, vocale,
0: insomma. Sì, adesso l'assistente intelligente,
1: sì,
0: forse.
1: Sì, è diventato pure intelligente. Sì.
0: È diventato pure intelligente. E non solo. Bisogna premere due tasti per spegnere il telefono adesso. Sì. E il tasto che bisogna premere non è nemmeno quello più vicino.
1: No, è diventata addirittura un'operazione impossibile da eseguire con una mano sola.
0: Esatto.
1: Cioè, ha bisogno di due mani, perché devo premere in questo cellulare il tasto del volume per alzare il volume e contestualmente quello del blocco schermo, che stanno però in due posizioni diverse, cioè è impossibile, capito, premere con un solo dito. E noi ci siamo chiesti, ma esattamente perché c'è stato questo cambio? Cioè, il tasto dello spegnimento era uno, era semplice, era intuitivo.
0: Boh. Vabbè, da una parte è per incentivare l'altro utilizzo, ovvero l'utilizzo dell'assistente digitale. Poi, secondo me, comunque, se uno va nelle impostazioni, sbircia un po', eccetera, è un tasto programmabile, ovvero puoi cambiare
1: possibile
0: questa funzionalità. Non sono sicuro che ancora lo sia, ma mi ricordo che in alcuni telefoni lo era. Poi, può darsi anche che sia, diciamo, una spinta gentile per non far spegnere il telefono, farlo spegnere di meno, che dato che tutti i telefoni adesso costantemente raccolgono informazioni sia tramite il sistema operativo sia tramite tutte le applicazioni installate, può darsi che sia significativo il guadagno che le aziende proprietarie ci fanno anche dai dati che estraggono di notte, o comunque perché se il telefono è spento pochi dati possono stare, quindi magari non sanno nemmeno che noi stiamo dormendo, mentre invece se è acceso e rimane acceso sul comodino fermo, magari questo lo possono dedurre, e quindi questa è già un'informazione di qualcosa. Io avevo questa posizione qui, poi so che te hai posizione un po' più critica, o diciamo meno critica rispetto al...
1: io semplicemente non riesco a capire innanzitutto la ragione di questo cambiamento. L'ipotesi dell'incentivo all'utilizzo non mi convince tanto, perché è una azione, quella dello spegnimento, che facciamo comunque molto raramente, circa una volta al giorno, nel migliore dei casi una volta al giorno, cioè la notte quando lo spegniamo. Quindi dico, non essendo un'abitudine così, un'azione così frequentemente eseguibile, questo tipo di disincentivo non è neanche forte, non ha tempo, diciamo, non ha la capacità di plasmarti, no? Come invece, che ne so, lo sblocco con la fingerprint invece che con il codice e via dicendo. Però devo dire che la cosa che hai detto, che hai appena detto, cioè il fatto che potrebbero che hanno... vogliono non fartelo spegnere per raccoglierti dei dati, questo potrebbe anche essere una cosa, un ulteriore spunto. Comunque il discorso in realtà poi ci ha portato a una domanda, come dire, collaterale, cioè, ma noi lo spegniamo ancora il cellulare? Perché ci ricordavamo che un tempo lo spegnevamo la notte. Io almeno personalmente, mi era stato detto dai miei genitori, guarda, il cellulare comunque fa mezzo male, fa un po' male, no? La notte, le onde, quindi meglio spegnere.
0: Anche a me lo avevano detto. Anche a me
1: io, quindi, sono gli insegnamenti che mi sono stati dati dai miei genitori. Meglio spengerlo, nel dubbio spengilo, o spegnilo. E quindi questo, e io lo facevo sempre, anche perché non mi creava alcun tipo di problema. Perché? Perché avevo la sveglia, ma il cellulare, i miei cellulari quantomeno, no? ossia appunto gli Honor, questi Android che avevo, si svegliavano automaticamente un minuto prima della sveglia e poi suonavano la sveglia. Quindi tu potevi spengerlo e comunque si svegliava da solo. Ecco, io ho notato, tra l'altro, che questa cosa qua non c'è più. Cioè, l'iPhone, cellulare che costa nella sua versione, no, più pompata, non so, 1800 euro, qualcosa del genere, non ha questa funzione. Cioè, se tu lo spegni la notte, non si risveglia.
0: Non ce l'ha ancora?
1: Io penso che non ce l'abbia.
0: No, anche io effettivamente i telefoni che ho avuto non avevo questa funzione. Non credo che fosse nemmeno nell'impostazione. Io comunque ci ho avuto sempre dei Samsung o qualcosa.
1: Secondo me un tempo i Samsung l'avevano, perché io avevo un Samsung tipo nel 2015, mm-hmm, e io mi ricordo che questa cosa la facevo.
0: Io sono sicuro che era una caratteristica dei telefoni, almeno dei telefoni Huawei. Quello lo facevano.
1: Sì, di sicuro.
0: Però sì, ecco, era...
1: E questo, voglio dire, questa è chiaramente la ragione numero uno del perché noi non spengiamo più il cellulare. Perché se no non abbiamo la sveglia.
0: Certo.
1: Quindi, a meno
0: certo,
1: che tu non abbia una sveglia, come dire, come strumento diverso e autonomo, no? Cosa che
0: pare una cosa...
1: pare ormai una cosa, sì, impossibile da concettualizzare. Altrimenti, appunto, non lo puoi spegnere. E questo penso sia, ed è una scelta chiaramente deliberata, no? Quella di non implementare questa funzione, che tra l'altro appunto un tempo c'era, o magari c'è ancora in alcuni modelli. Per cui sì, la domanda che diciamo vi facciamo è: ma voi spegnete il vostro cellulare? E se sì, quando?
0: Esatto, te ti ricordi, cioè, ti ricordi quando è che hai smesso di spegnerlo durante la notte? È coinciso con questa impossibilità?
1: Guarda, io in realtà faccio parte di quella schiera veramente minoritaria di persone che hanno la sveglia fisica.
0: Ah, tu hai la sveglia?
1: Ho una sveglia,
0: perfetto.
1: Perché appunto ho detto, ma che cazzo, ma perché scudevo? Quindi ho una sveglia, quindi io in realtà lo spengo.
0: Ah, quindi nonostante tu abbia la sveglia, cioè insomma hai la sveglia e lo spegni. Lo posso spegnere.
1: Magari non lo faccio sempre, in realtà non c'è una... Però lo faccio... Sì, lo spengo spesso.
0: Ma spegnere il telefono a te fa qualche effetto la sera? Perché devo dirti, anche io lo spengo e anche io ho una sveglia. Anche se è una sveglia del cazzo, me l'hanno regalata per un Babbo Natale segreto da Legami, che è una sveglietta piccolina, tonda, azzurra, che vuole sembrare una sveglia meccanica di quelle che fanno partire una levetta e suonano le campanelle. Invece è elettronica completamente, e però funziona. Vabbè, insomma, ho la sveglia e quando spengo il telefono mi sento un po' più rilassato, cioè mi accompagna nel mio processo di andare a letto, perché so comunque che da quel momento in poi non ci può essere nessun'altra interruzione al di fuori delle interruzioni fisiche che possono capitare in una casa. E quindi ecco, ma questa cosa mi capita sia prima di andare a letto, questa sensazione, sia quando magari non ho bisogno del telefono durante la giornata ed è scarico. Mi si scarica, ho tutto quello, insomma, tutte le cose che devo sapere, gestire, non ho cose da controllare al telefono e sono più tranquillo.
1: Io ho una domanda, ma non sarebbe sufficiente semplicemente, diciamo, disattivare i dati mobili e la
0: sì,
1: Wi-Fi?
0: È vero. No, certo, però questo copre solamente le cose che, cioè, le notifiche che viaggiano tramite internet.
1: Però
0: per quanto riguarda le chiamate e i messaggi, ecco, il cazzo, il telefono mi squilla. Quindi...
1: Però la notte, dai, non ti squilla.
0: No, ho capito, è vero, non mi squilla, ma non credo che sia una cosa
1: necessariamente legata, diciamo, alla...
0: Sì, alla...
1: Cioè,
0: vuoi
1: eliminare la possibilità, esatto.
0: Esatto.
1: Vuoi eliminare la possibilità.
0: È la potenziale reperibilità.
1: Ma invece a
0: chi...
1: Che
0: mi tiene un po' allerta.
1: A chi ti,
0: anche se non...
1: ti potrebbe rispondere, ma scusami, cioè, tenere il cellulare acceso la notte ha una sua utilità, no? Perché se succede un'emergenza e io devo essere informato di quell'emergenza, mi devono chiamare. o no?
0: È vero, ma io immagino che se è un'emergenza veramente emergenziale, mi verranno a suonare a casa.
1: Vabbè, certo, però.
0: Altrimenti, ma immagino. Oppure chiami.
1: In realtà, cioè, il punto qua è che tu, anche condivisibilmente, ti accolli il rischio che qualora ci sia un'emergenza, tu non sia immediatamente reperibile.
0: Esatto.
1: Questo giusto, è un sì, calcolo costo-beneficio che tu implicitamente fai. Va bene così anche. Anche perché fino a
0: qualche
1: tempo fa.
0: È anche il tuo caso, tra l'altro.
1: Ma sì, ma spesso è il mio caso, esatto. Io poi, nel senso, qui bisogna differenziare, perché io comunque se vivo in famiglia, quella emergenza naturalmente passerà attraverso poi anche i miei genitori e mio fratello, quindi prima di me comunque sono altri tre soggetti che saranno informati di quell'emergenza. Se vivo, quando vivo da solo, c'è il mio coinquilino, che quindi pure, se dovessi vivere da solo, magari potrei cambiare idea, perché se dovesse succedere qualcosa, appunto, che so, ai miei genitori, magari succede qualcosa ai miei genitori durante la notte, e i miei genitori ti informano, è vero, magari informano i miei nonni, magari informano qualcun altro, è vero, ma se devono informare me, magari il cellulare potrebbe essere il caso di averlo spento, naturalmente nella sua funzione tolti i dati e tutto, ho lasciato soltanto la possibilità di ricevere chiamate, questo potrebbe essere.
0: Oppure potrebbero fare l'opzione che la chiamata d'emergenza ti squilla con un contatto di emergenza.
1: Ma sai, forse c'è. Potrebbe essere.
0: Potrebbe essere. Che, non lo so.
1: Vabbè, comunque, diciamo, il problema in realtà, per quanto mi riguarda, almeno è un problema più di percezione, più di tranquillità del proprio interiore, anche perché poi nell'effettività delle cose non è che riceviamo mai delle chiamate la sera, almeno io non le ricevo mai la notte, ne ricevo messaggi, quindi... Però sì, se ci fa stare tranquilli, alla fine perché non spengerlo?
0: Sì. Va bene. Allora direi che faccio partire un'altra canzone. E poi partiamo con l'ultimo spezzone di questa chiacchierata. Va bene? Andiamo con She Looks Like Fun degli Arctic Monkeys, che tra l'altro parla un po' di quella parte digitale, social media, eccetera. Va bene.

0: Ok, quindi l'ultima parte di questo processo di sistemazione del nuovo telefono è stata, o meglio, l'ultima parte della conversazione che abbiamo avuto è stata: ma perché, giusto, dato che ti devi installare tutte le applicazioni, che comunque mi ricordo che non è stato così facile, eh?
1: No, no.
0: Tante impostazioni, che passaggi, insomma, dicevano di fare una sorta di trasferimento col cavo che poi non è riuscito completamente. Vabbè, insomma. E quindi c'era da riscaricare tutte le applicazioni. Allora.
1: Pure l'applicazione principe,
0: Sì,
1: diciamo,
0: sì, sì,
1: cioè
0: sì, sì.
1: Instagram.
0: Esattamente. Quindi io ti ho detto, ma Seghezzi, perché non ti scarichi un client alternativo?
1: Che io ho
0: Cioè.
1: risposto, ma cos'è un client?
0: Cos'è un client? Esattamente. Un client, che tra l'altro non te l'ho spiegato alla fine, un client è un'applicazione, cioè l'applicazione che hai di Instagram di base è un client che ti permette di accedere ai servizi di Instagram, ok? Un'interfaccia scaricata sul tuo telefono tramite la quale ti connetti ai servizi che usi tramite internet su Instagram. E ti vedi tutti i tuoi reels,
1: E
0: così.
1: dunque,
0: No,
1: perché dovrei scaricarmi un client?
0: perché il client te lo scarichi a prescindere perché ti sei scaricato l'applicazione, alla fine quella normale. Io
1: Ok.
0: ti ho
1: Un
0: detto,
1: altro, dici?
0: esatto,
1: Esatto.
0: un'applicazione alternativa. Perché? Perché queste applicazioni alternative vengono create da delle persone squisite e le mettono a libero download a tutti perché offrono la possibilità, per esempio, di vedere Instagram senza pubblicità, oltre che, per esempio, bloccare i reel se uno si perde molto a scorrere i reel oppure le storie, eccetera.
1: Io posso usare Instagram solo in alcune sue funzioni e bloccare altre, questo mi stai
0: Esatto,
1: dicendo,
0: anche
1: ok.
0: questo. Sì. Ma ci sono un'infinita possibilità. Magari comunque lascerò un po' di link nella descrizione di questo episodio, così la gente magari non conosceva.
1: Se voglio, certo.
0: Poi, però, tu mi hai avanzato, dici, ma che mi
1: Sì,
0: serve?
1: alcune riserve, ci cioè ho detto, ma ok, è vero la pubblicità, insomma, può essere. Alla fine uno dice, ma perché io sto... Cioè, il discorso era perché io sto su Instagram, no? Allora, Instagram ha delle belle cose, alla fine comunque fruisci di notizie, queste notizie ti informano più o meno direttamente, anche in modo collaterale. Le storie pure ti informano, perché è una forma di informazione più rapida, più veloce. Però, voglio dire, ci sono delle cose quasi oggettivamente negative, come la pubblicità, no? Quelle inserzioni maledette che ti vengono proposte.
0: Perché io ho pensato, scusa, ma cioè, la pubblicità non è una cosa che hai deciso di seguire te. Cioè, va bene che.
1: È imposta.
0: Esatto. Cioè, va bene che comunque l'ordine dei post, delle storie non lo decidi, ma comunque è gente o pagine che hai deciso di seguire, bene o male. A parte che comunque nel feed adesso vengono anche cose che non hai
1: Esatto,
0: deciso.
1: adesso
0: Però,
1: pure
0: comunque, in linea generale,
1: tendenzialmente, esatto.
0: la pubblicità invece non è in nessun modo una cosa che hai scelto te. O meglio.
1: Per definizione ti è imposta, però io appunto dicevo, va bene, però la pubblicità ha anche una funzione positiva.
0: Ovvero?
1: Cioè, io per esempio adesso sto meditando di comprare una sedia da scrivania, no? E quindi vado su Google, ok? E digito sedie da ufficio, eccetera. E poi, insomma, sia su Google che su Instagram, cioè, mi vengono proposte diversi brand, diversi modelli di queste sedie e devo dire che purtroppo spesso e volentieri fanno un lavoro assolutamente egregio. Questo perché, si
0: Gli hai
1: passa a
0: venduto tutti i
1: dire,
0: tuoi dati?
1: esatto, cioè mi conoscono troppo bene, mi conoscono. E, perciò io facevo questa sorta di apologia dell'algoritmo di Instagram che ti propone inserzioni in modo certamente pressante e anche un po' paurosamente simile a coerente con i tuoi gusti, però che in fin dei conti risulta un'operazione fruttuosa.
0: Quindi te praticamente, meglio, volutamente quasi, andavi a fare una ricerca su
1: Sì.
0: Google oppure su
1: Sì.
0: Amazon
1: Su
0: in modo che venissero
1: Google,
0: presi
1: sì.
0: i tuoi cookies e i dati di ricerca da, insomma, tutti i cazzi e mazzi che poi ti vendono la pubblicità, così che la pubblicità facesse il lavoro di ricerca per te.
1: Sì, assolutamente.
0: Geniale.
1: Per me è assolutamente geniale. Cioè, purtroppo, per me è geniale. Cioè, io infatti faccio anche un po' fatica a trovarne i lati negativi, ti devo dire la verità. Cioè,
0: vabbè, ma questo è un discorso talmente lungo che magari faremo un'altra puntata.
1: No, certamente possiamo approfondirlo successivamente. Però fatto sta appunto che questo è il modo in cui io spesso procedo. Mi vengo bombardato, decido di essere bombardato. E lui mi poneva in realtà un punto molto intelligente. Cioè, lui diceva, ma scusami, io quando vado al parco decido di giocare. Ci vado perché voglio giocarci a pallone, voglio, insomma... E se invece voglio vedere la pubblicità, voglio andare direttamente al, che ne so, al centro commerciale per vedere la vetrina, no?
0: Certo.
1: Quindi sono due operazioni che tengo separate volutamente e che posso tenere separato volutamente nel mondo reale. Ci proviamo poi, perché in realtà se vai nella metro poi sei bombardato pure nella metropolitana. Sì. Però in linea teorica, no? Invece Instagram non puoi, cioè non c'è l'opzione.
0: Lo spazio sociale è comunque... Costernato, costernato.
1: Completamente inquinato dalla pubblicità. Ci dovrebbe essere un'opzione di switch on, switch off di pubblicità, che naturalmente non esiste, a meno di non ricorrere appunto a questi client alternativi, se vuoi.
0: Va bene. E senti, alla fine non l'hai scaricato però il client?
1: No, naturalmente no, ho tenuto la versione.
0: Giustamente.
1: No, però non, lo sai, non ho ancora fatto il login. Tipo 3 giorni, non 2 giorni, non lo stavo utilizzando.
0: Quindi sei in astinenza?
1: Ma in realtà non è che la stia sentendo troppo. Ho fatto altro. Mi sono visto così, diciamo, in modo incidentale. Non c'entra niente con la puntata di oggi, ma lo diciamo perché potrebbe essere uno spunto interessante. Se volete vedere com'è condotto un interrogatorio del pubblico ministero a una persona indagata, no, è un caso molto famoso in Italia, cioè, anzi, è il caso Uva. Quindi questo ragazzo lo conosci?
0: No.
1: Ok, questo ragazzo che è stato ucciso dalle forze dell'ordine, cioè era trovato ubriaco, insomma, trovato con Bigiogero, noto a molti, è stato trovato e ha passato una notte in casa, era ubriaco, semplicemente schiamazzava, insomma, faceva un po' di casino, è stato fermato, diciamo, dai poliziotti e poi non si sa, io in realtà il caso lo conosco poco, però comunque è morto per lesioni aggravate. E il caso ha avuto molta risonanza perché è stato un caso in cui le indagini sono state svolte molto male. E la cosa interessante è che sono stati pubblicati su YouTube gli interrogatori del pubblico ministero, questo dottor Abate, a vari personaggi. Ma sono cose che hanno... uno ne ha tipo 2 milioni di visualizzazioni, una cosa allucinante, video di 1 ora e mezzo.
0: Ah, cavolo.
1: Ok? In cui si vede, cioè, un titolo alternativo potrebbe essere come non condurre un interrogatorio, perché questo qua ovviamente esercita un abuso di potere incredibile nei confronti di coloro che sta interrogando e quindi interroga per esempio il perito, o meglio il consulente tecnico, interroga lo stesso Bigiogero che era presente sui fatti, interroga un senatore, Manconi.
0: E perché come non condurre un interrogatorio?
1: Perché, ti ripeto, esercita un grandissimo abuso di potere, uno che prevarica sull'altro, torce le parole di quello che sta ascoltando, lo interrompe, ma è un caso che ha avuto molta risonanza, anche perché questo soggetto, questo pubblico ministero, poi è stato sanzionato dallo stesso CSM perché una volta udite le registrazioni di queste cose, insomma, è una cosa assolutamente inammissibile. Ma vi invito a sentire, perché è interessantissimo, mette un po' a disagio, perché capisci che sei davanti ad un soggetto che non è in una posizione paritaria con te in quel momento, in quella sede, e che purtroppo, come dire, sfrutta questo vantaggio per torcerti, per opprimerti. Quindi se siete interessati io vi invito.
0: Ok, benissimo. E quindi questo ti ha occupato...
1: Esatto, al posto di Instagram.
0: Al posto di Instagram in questi tempi. Va bene, va bene, allora io direi che metto l'ultimo spezzone musicale, poi ci salutiamo e basta.

0: Eh sì, e siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui abbiamo cercato un po' di parlare di questa del trauma che è cambiare telefono, decidere cosa fare delle applicazioni che ci rimangono, le cose nuove anche che il telefono ci presenta, come il tasto di spegnimento. E devo dire che un'altra persona avrebbe avuto molto piacere a partecipare a questa conversazione, però non è potuta essere qua, quindi lascio a te, Seghezzi, ai saluti.
1: Ma sì, ma insomma salutiamo tutti gli ascoltatori e un saluto speciale appunto a Big Poppa, a.k.a. Big Giova, a.k.a. Big Baffo, che appunto sarebbe dovuto essere con noi e la prossima volta magari lo sarà.
0: Magari la prossima volta sì, speriamo di sì. E anche io vi ringrazio, grazie per aver ascoltato questa puntata. Mandateci magari una mail a postawombat@insiberia.net se avete qualcosa da dire al riguardo, qualche idea, qualche parere, qualche sensazione anche che vi ha, diciamo, riportato alla mente queste conversazioni, perché vi ricordo che questa trasmissione esiste per sbloccare proprio qualche sensazione attraverso lo svisceramento, la discussione del rapporto che abbiamo con la tecnologia e con il telefono. Quindi noi ci rivediamo prossimamente su sempre qua su Radio Wombat e niente, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Aspetta, no, in realtà no, non ciao, mi sono scordato una cosa importantissima.
1: Ok.
0: Devo mandare la suoneria.
1: Fondamentale.
0: Fondamentale. Praticamente, come avrete già sentito in altre puntate, ogni fine di puntata lascio in regalo agli ascoltatori che sono arrivati fino qua una suoneria che magari vi potete scaricare. Vi lascio il link in descrizione, sia per metterla sul vostro telefono perché vi piace, perché magari volete aggiungere un brio alle chiamate che vi arrivano, ma anche perché magari non vi piace, che così è un motivo in più per lanciare il telefono dalla finestra. E quindi ecco, questa è la suoneria di oggi, si chiama Funky ed è una vecchia suoneria e appunto uno dei tuoi primi telefoni, l'LG.
1: Perfetto.
0: E allora la mandiamo, va bene. Ciao a tutti e a tutti.
1: Ciao ciao.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Non cenneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Ponte Radio.
1: In diretta da Radio Neanderthal, Ponte Radio, spazio condiviso tra 7 radio autogestite, Onda Russa, Quar, Wombat, Eustachio, Spore, Blackout e Neanderthal, condotto a rotazione ogni venerdì dalle 13 alle 15 a segnali unificate di tutte le radio che lo compongono. Oggi tocca a noi di Radio Neanderthal. Buon ascolto!

0: Siamo una rete solidale di compagne contro carcere e frontiere che ha sostenuto l'iniziativa di Claudio di scrivere un libro per raccontare dal suo vissuto da detenuto la rivolta che avvenne al carcere di Modena nel 2020 e la violenta repressione che ne seguì, in cui morirono 9 prigionieri. Nelle sommosse di quei giorni, nei penitenziari italiani, morirono in totale per mano dello Stato 14 persone detenute, quasi tutte di origine straniera, e altre centinaia furono torturate. Si tratta della più grande strage carceraria della storia repubblicana, che dalle divise fino ai vertici più alti delle istituzioni, media inclusi, è stata insabbiata e protetta dallo Stato, e i cui responsabili non sono solo rimasti al proprio posto, ma talvolta hanno anche ricevuto promozioni.
1: Dare diffusione a questo libro è per noi un modo fondamentale per fare in modo che la memoria di chi non è sopravvissuto riemerga dal fango gettato di sopra e per mostrare la brutalità dello Stato italiano, delle sue carceri, i suoi tribunali e le sue frontiere. Da quel momento Claudio è rimasto detenuto, oggi si trova nel carcere di Secondigliano a Napoli, mentre il compagno Stecco, che ha scritto la prefazione del libro, è detenuto nel carcere di Sanremo. A lui, proprio nel giorno in cui usciva questo libro, veniva applicata la censura della Posta per 6 mesi per aver denunciato in una lettera pubblica le pessime condizioni e i pestaggi delle guardie contro alcuni detenuti. Diffondere questo libro è allora soprattutto un modo per far sentire la nostra solidarietà a chi da dentro si assume il rischio e la responsabilità di prendere parola sulle nefandezze che accadono nelle prigioni. Vorremmo far arrivare oltre il Mediterraneo, così come oltre le sbarre di ogni prigione, la nostra vicinanza e la nostra rabbia e farvi sapere che esistono da questa parte persone che non dimenticano e provano a non lasciare che lo Stato razzista continui a compiere queste ingiustizie.
0: Per volontà dell'autore, i proventi del libro edito da Sensibili alle Foglie saranno destinati a supportare familiari e amicizie delle persone che sono morte per mano dello Stato italiano, che continuano a lottare per mantenere la memoria di quanto accaduto e di quanto accade quotidianamente nelle gabbie di questo paese. Per sostenere questa distribuzione autogestita, le copie possono essere richieste alla mail prossimafermata@anche.no e ogni aggiornamento o informazione si può trovare su nextstopmodena2020.noblogs.org.

0: 7-8 marzo 2020.
1: Siamo davanti il carcere di Rebibbia in questo momento al femminile, c'è l'intenzione di comunicare con tutto il carcere in un momento complicato di isolamento ulteriore, anzi totale, per quasi la maggior parte delle persone detenute nelle carceri di questo paese. E nello stesso momento in cui ci sono delle rivolte in corso, proprio in questi minuti, a Poggio Reale a Modena. La situazione è molto tesa e è da ieri che sappiamo, abbiamo notizia di rivolte fortissime, di proteste distruttive dentro diverse galere. Adesso non abbiamo contezza di un totale, che sono frammentarie le notizie che si sanno.
2: La Bea Barsha Frocho Blesh, le Fisco Mobna. Il resto del territorio nazionale, da Frosinone a Palermo, al carcere di Avellino, la più eclatante poi è stata Modena, dove c'è stata questa violenta rivolta e si parla da destro di tre detenuti morti e non si sa però cosa sia successo. Le notizie anche lì sono abbastanza frammentarie. E parlano di morti durante la rivolta, ma non viene menzionato il motivo, non si parla di ciò che può essere successo.
3: Pare che il numero dei morti stia salendo tra 5 e 6 persone, però appunto sempre le notizie che filtrano dai media ufficiali.
4: Buonasera, edizione straordinaria del TG1, perché tra pochi minuti scenderà in sala stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo motivo di ritenere, anche da alcune dichiarazioni che sono state battute dalle agenzie poco fa relative al Ministro degli Esteri, che il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto varato e firmato nella notte tra sabato e domenica a tutto il territorio nazionale. Quindi...
5: Salve a tutti. Come sapete sono in corso disordini e rivolte in moltissime carceri italiane. È evidente che in un momento così delicato per tutto il Paese, a causa dell'emergenza coronavirus, la tensione è arrivata anche all'interno del mondo carcerario. Innanzitutto i cittadini sappiano che se molti di questi disordini sono rientrati è stato grazie alla professionalità, all'abnegazione e al paziente lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, ai quali si sono uniti gli importanti rinforzi di altre forze dell'ordine, nonché grazie a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dai direttori delle carceri e dai provveditori.
6: sale a 10 il bilancio delle vittime. Alcuni penitenziari sono inagibili dopo i disordini. Protestano i familiari dei detenuti davanti al Ministero della Giustizia.
7: Li hanno trovati all'interno del carcere di Rieti nelle loro celle, 3 detenuti senza vita, 8 trasportati in ospedale, 2 in gravi condizioni. Avrebbero ingerito medicinali, forse metadone, saccheggiati dall'infermeria durante la sommossa. Il disordine è totale nel carcere della Dozza di Bologna, appiccato il fuoco dal tetto del carcere dove i detenuti espongono striscioni. Prosegue nel carcere di Modena l'occupazione di alcune sezioni, 7 i detenuti morti. Pattugliato tutto il territorio del Foggiano dopo l'evasione di massa dal carcere. 22 i detenuti ancora ricercati.
0: 16 aprile 2020.
8: Come anche a Roma, qui a Bologna, ieri c'è stata una giornata di solidarietà con i detenuti, plurima, nel senso che ha avuto tante forme, sono stati un sacco di striscioni, da zebao, volantini, scritte in giro per la città, e c'è stata anche una piccola presenza solidale sotto il carcere della Dozza.
9: Ok, quindi comunque siete riusciti ad arrivare sotto quelle mura e ad ascoltare ciò che i detenuti vi dicevano e a far sentire la vostra vicinanza.
8: Sì, questo si è riuscito, tra l'altro anche avendo una strana inversione dei ruoli, nel senso che dopo che siamo stati sovvertiati appunto da qualcosa di incredibile, mancava forse solo la forestale, e abbiamo avuto per una volta noi la solidarietà dei detenuti dentro.
10: وحنا ربي معنا ومع الدولة بالقدر عنا شكون ورانا ينيك الحاكم بالحجر بيتو زوز كبرانا ما مشاو فاسد يتغدر توما ناس طحانا تصبوا أكثر من المطر.
0: È stato un periodo che ha sicuramente preso alla sprovvista tutte noi, sia per quanto stava succedendo in generale fuori, ma sia anche per quello che stava succedendo dentro. Azioni di solidarietà nei confronti dei detenuti, comunque, per quanto poche e sporadiche, ma si sono sicuramente verificate in quel periodo, oltre che appunto una serie di iniziative volte ad avere comunicazione diretta con chi sta dentro, quindi come abbiamo detto, attraverso saluti, presidi, ma anche far sapere alla popolazione fuori che cosa stesse succedendo, quindi volantinaggi, megafonate, biciclettate e quant'altro, e anche un'attività di controinformazione comunque è stata fatta. Diciamo che tutto questo, per quanto poco, per quanto esiguo, penso abbia un po' contribuito a scongiurare che la strage prendesse una portata ancora più grande di quella che è stata.

0: conflitti tra dentro e fuori, e sia una dichiarata funzione preventiva, giustificata dalla presunta minaccia anarchica nell'escalation dei conflitti sociali. In quel periodo è ancora in corso il processo Scriptamanent contro compagni e compagni anarchici, che conferma per la prima volta l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, apripista per il regime di 41 bis ad Alfredo, e la condanna per strage politica ad Anne e Alfredo per azioni radicali che non provocarono né morti né feriti, proprio nello stesso periodo in cui solo dentro le galere lo Stato faceva 14 morti. Contemporaneamente, la DNA insinuava un intento di istigazione e una comune regia tra anarchici e mafiosi dietro le rivolte di marzo. Se si trattasse di un film grottesco farebbe ridere, che proprio accompagni e compagni che lottano contro lo Stato stragista e ripudiano vertici, ordini e gerarchie siano attribuite queste stesse accuse, cioè metodi appartenenti in realtà allo Stato stesso. Pensiamo alle innumerevoli stragi di oppressi e oppresse compiute dallo Stato e ai consolidati accordi di collaborazione tra Stato e vertici delle organizzazioni mafiose. Eppure, non si tratta di un film e né di una mera propaganda, ma della creazione di apparati dello Stato volta ad annientare fisicamente e idealmente, ma aggiungeremo invano, la prospettiva anarchica.
1: Circa un mese dopo l'inizio del lockdown e delle rivolte in carcere, e due giorni dopo i pestaggi e le torture inflitte ai detenuti di Santa Maria Capua Vetere, le prime voci della mattanza avvenuta iniziavano a trapelare. Centinaia di agenti da tutta la regione corsero nel penitenziario con il pretesto di sedare una protesta delle persone detenute, che in realtà era già rientrata. In quel massacro, le cui riprese interne finirono successivamente su tutti i media, morì per mano di Stato un altro detenuto, Lamin Hakimi. Individuato come uno dei responsabili della rivolta, era stato sbattuto punitivamente in cella di isolamento, dove alcuni giorni dopo, secondo la versione ufficiale, si tolse la vita. In quei giorni anche a Napoli eravamo in strada, a fianco delle parenti dei detenuti, in un presidio tra il carcere e il tribunale di sorveglianza. La reazione scomposta della polizia, che non si aspettava che un gruppo formato prevalentemente da donne potesse essere altro che prono alle loro menzogne e false promesse, ha reagito con l'unico mezzo da loro conosciuto, la repressione. Da quel giorno quindi si è avviato nei confronti di tre compagni un processo per resistenza, che oggi, a distanza di 6 anni, è nella fase di ascolto dei testimoni dell'accusa, tutti appartenenti a vari corpi di polizia presenti quel giorno, che evidentemente saranno rimasti particolarmente offesi. Consapevoli che questo non è un processo né grande né particolarmente repressivo, lo riportiamo con l'unico desiderio che invece di restare in silenzio davanti ai loro soliti giochi, si continua a parlare in qualche modo di chi è ancora recluso, ma soprattutto di chi dopo quelle giornate non ha più voce e dal carcere non è più potuto uscire. Nessun rimpianto e nessun pentimento verso la solidarietà espressa, con la libertà nel cuore per chi è recluso in carcere, nei CPR e in ogni dove, con un pensiero in particolare ad Alfredo e a tutte le compagne dietro le sbarre.

0: chiaramente arrivare sotto le carceri in quel periodo era ostacolato sia fisicamente dalle guardie che militarizzavano le città e sia disincentivato da caterve di denunce e multe. Oltre alla ricerca di un contatto diretto con chi si trovava recluso dietro le sbarre, riusciamo a entrare in contatto in quei mesi con alcune familiari di detenuti con cui si creano relazioni di vicinanza e di mutuo aiuto.
1: La rete e il contatto con la rete solitane Verità e Giustizia è successo circa un mese dopo la rivolta. Sono loro a comunicarmi la nuova destinazione di Claudio e che era ancora in vita. L'esposto è uscito nel mese di novembre 2020 a seguito della rivolta di Modena e durante la detenzione ad Ascoli Piceno dopo la morte di Piscitelli. Ho conosciuto le compagne, tutte le compagne, alla manifestazione dell'8 marzo 2021 a Roma e da allora in 6 anni sono sempre stati molto solidali e molto vicini a questo caso, a me e a Claudio.

0: Nei primi mesi del nostro soggiorno a Scolano, nessuno di noi si era ancora reso conto del castello di falsità che le guardie stavano tentando di montare. La direzione ci aveva convocati uno alla volta per un consiglio disciplinare di massa. Il carcere di Modena aveva inviato le relazioni ed io, come già detto, ero stato accusato di cose assurde. In quel periodo mi ricordo che scrissi a tutti gli amici e conoscenti che avevo, a tutti raccontai quello che era successo a Modena e ad Ascoli. Il mio era un grido di aiuto. E non solo. Erano passati circa 9 mesi dal nostro arrivo, mesi nei quali avevamo captato il maldestro tentativo delle guardie di insabbiare quanto successo al nostro arrivo. Io, come dicevo, avevo scritto praticamente a tutti. La mia fortuna in quel periodo fu quella di riuscire a intraprendere una corrispondenza con un compagno anarchico, conosciuto tempo prima durante la detenzione modenese, che in un certo senso stava per dare una nuova spinta al mio cammino ormai spento da tempo. Con lui condivisi le barbarie subite a Modena, gli raccontai quanto accaduto e finalmente incominciarono ad emergere le prime notizie. A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. 3 giorni dopo, la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la notizia resta ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Tratto da Next Stop Modena 2020.
1: A seguito della repressione della rivolta dell'8 marzo 2020 sono morte 9 persone detenute nel carcere di Sant'Anna di Modena: Slima Grebi, Ariel Ammadi, Ali Bachili, Afet Shushan, Gazi Hadidi, Arthur Yuzu, Lofty Ben Benzmia, Salvatore Piscitelli e Abdella Ruan. Il primo fascicolo iscritto dalla Procura di Modena, però, è stato quello proprio a carico dei detenuti rivoltosi, a cui viene contestato il reato di devastazione e saccheggio, tentata evasione e resistenza, fascicolo ancora pendente. Viene altresì aperto, doverosamente, il fascicolo a carico di ignoti, che vede le persone morte come persone offese per omicidio colposo e morte lesioni come conseguenza di altro reato. Procedimento archiviato in data 16 giugno 2021, dopo poco più di un anno, con un'ordinanza di 2 scarse paginette che concludeva dichiarando inammissibili le opposizioni presentate dalle associazioni Antigone della Garante dei Detenuti e anche quella delle persone offese, in particolare quella di Shushan Afet, disponendo l'archiviazione del procedimento per insussistenza di alcune ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa. La causa dei decessi è stata accertata come arresto respiratorio per abuso di sostanze oppioidi, questo quanto scritto nell'ordinanza. Uguale destino avrà il fascicolo per la morte di Salvatore Piscitelli, scritto ad Ascoli Piceno, luogo dove è stato attestato il decesso, e gli altri fascicoli per i detenuti morti a seguito delle rivolte, per quanto sui corpi vi fossero evidenti segni di percosse, dalle poche autopsie che si sono riuscite a fare, e che il non intervento tempestivo per salvarli sia stato appurato, così come testimoniano i detenuti, i compagni delle persone morte, così come dice l'esposto firmato dai 5 detenuti, Claudio Cipriani, Ferruccio Bianco, Francesco D'Angelo, Mattia Palloni e Belmonte Cavazza, che coraggiosamente, capendo che attorno alle morti di Modena si stava creando una narrazione distorta e non veritiera, hanno depositato nel novembre del 2020 un esposto alla Procura di Ascoli Piceno per denunciare i pestaggi e le torture fatte di umiliazioni fisiche e verbali e trattamenti inumani e degradanti da parte degli agenti intervenuti a sedare la rivolta, anche quando la rivolta era già terminata, e a denunciare il non intervento per salvare Salvatore Piscitelli, già trasferito nella notte dell'8 marzo dal carcere di Modena verso quello di Ascoli Piceno in stato comatoso. Grazie a quell'esposto e ad altri esposti di altri detenuti arrivati alla Procura di Modena è stato aperto un fascicolo nel 2021, dove i detenuti sono persone offese, all'inizio iscritto a carico di ignoti e poi, a seguito dei riconoscimenti effettuati dai detenuti, a carico di un centinaio di agenti della Polizia Penitenziaria in forze presso carcere di Modena in particolare. Anche in questo caso la Procura di Modena ha chiesto l'archiviazione, la prima volta nel luglio 2023, a seguito della quale i difensori delle persone offese hanno presentato opposizione, il GIP ha accolto le opposizioni e disposto nuove indagini. Anche a seguito delle nuove indagini, la Procura di Modena ha richiesto nuovamente l'archiviazione, nel giugno 2025, a cui le difese delle persone offese hanno fatto nuovamente opposizione ed la discussione è fissata il prossimo 16 giugno 2026 avanti il GIP di Modena. Il GIP, a seguito di quell'udienza, potrà disporre altre indagini o formulare addirittura un'imputazione coatto o archiviare il procedimento, cosa che non si auspica. Come per il procedimento per le persone morte a Modena, anche in questo caso, qualora il giudice archiviasse, l'unico rimedio è il ricorso alla CEDU, che per quanto riguarda l'archiviazione dei morti di Modena è ancora pendente e si è in attesa della pronuncia.

0: 1 febbraio 2026. Una parola mi viene in mente quando penso a cosa comunicare a chi è fuori da questi luoghi di prigionia. Menzogna. Il carcere è un ammasso di menzogne sotto forma di pulviscolo, come un cumulo di sabbia che si insinua con la sua cultura autoritaria in ogni dove, nel pensiero, nelle gesta, una fastidiosa presenza da togliersi dai piedi. Viviamo in una società oggi incapace di risolvere i suoi problemi se non in termini punitivi, irresponsabilizzanti, che nasconde la genesi del perché abbiamo bisogno di tutto questo catafalco chiamato giustizia, di Stato e borghese. La menzogna è il collante. Essa viene utilizzata per tenere insieme la baracca del DAP, ma soprattutto per illudere le persone che credono nella struttura attuale, la socialdemocrazia. Ancora di più viene usata per alimentare vane speranze tramite contentini. Ti racconto A, ometto B, così intanto stai tranquillo. Il libro di Claudio è una testimonianza, uno strumento che va a togliere il zozzo dalla faccia sporca dello Stato. Nel farlo, ha conosciuto il prezzo, assieme a chi con lui ebbe il coraggio di raccontare stando dentro il ventre del nemico massacratore. Forse a volte ci si passa sopra con brevi pensieri quanto questi prigionieri hanno rischiato per voler raccontare la verità di uno dei più grandi drammi del carcere odierno. I morti di Sant'Anna, quelle giornate di marzo 2020, i mesi successivi di una corrispondenza e scambi densi di una responsabilità umana e solidale nei confronti di Claudio, di tutti i detenuti e detenute, i loro familiari, di chi rischia e lotta contro il carcere, sono parte pregnante della mia esperienza. Poter essere al fianco di Claudio e qui con voi è frutto della forza e dell'importanza della necessaria lotta per un mondo senza galere e gabbie. Carcere di Sanremo, Luca Dolce, detto Stecco.
1: E tra le preziosissime relazioni di solidarietà che si sono costruite in quel periodo, sicuramente rientra quella con Claudio, che continua fino ad oggi. Dopo 5 anni da quando abbiamo avuto la nostra prima, diciamo, conoscenza, nel dicembre 2025 il libro è stato finalmente pubblicato. Claudio l'ha scritto dal carcere, anzi da diverse carceri nelle quali dopo Modena è stato trasferito di volta in volta fino a giungere oggi a Secondigliano. E sicuramente quello che ci teniamo a ribadire è quanto sia complicato e anche rischioso prendere posizioni e prendere parola, come ha fatto Claudio, su ciò che è accaduto nel marzo 2020, stando ancora nelle mani dei propri aguzzini. E sicuramente questo l'abbiamo sempre definito come un atto di grande coraggio, ma penso anche di grande responsabilità, e poiché non è senza conseguenze potenziali, quantomeno diffondere il più possibile il libro è uno dei migliori modi per portare a Claudio tutta la nostra solidarietà e continuare a dare voce a ciò per cui lui in questo momento ha rischiato. Chiaramente i tempi di pubblicazione del libro sono stati molto più lunghi del tempo in cui Claudio l'ha scritto, e questo per via di una fisiologica difficoltà nella corrispondenza tra dentro e fuori, che è molto spesso ostacolata dalla direzione penitenziaria, proprio anche perché per evitare questa scomodità che trapelino all'esterno notizie su quello che succede dentro le carceri. E nonostante questo, diciamo, il fatto di non demordere di fronte a queste difficoltà e di comunque mantenere una costanza e un impegno anche denso di responsabilità in questo tempo hanno portato alla pubblicazione del libro.

0: Il libro è dedicato a Slim Agrebi, Erial Ahmadi, Ali Bakili, Afed Shushan, Ghazi Hadidi, Artur Yuzu, Lotfi Ben Mesnia, Salvatore Piscitelli, Abdella Rowan. Morti tra il carcere di Modena e trasferimenti verso altri penitenziari.
1: Carlos Amir Perez Alvarez, Marco Boattini, Ante Kulik, morti nel carcere di Rieti, e Aitem Kedri, morto nel carcere di Bologna.
2: Dedicato ai 14 morti nella strage di Modena dell'8 marzo. C'è un passo del libro a pagina 72 dove mio figlio scrive: e se ci fossi stato io al posto di uno di loro, adesso mia madre mi avrebbe seppellito, sapendo che ero morto di overdose da metadone. Non credo ci avrebbe creduto, ma ciò non toglie che quella sarebbe stata la versione ufficiale. E io avrei voluto che qualcuno lottasse per me, che qualcuno cercasse fino alla fine di far emergere la verità, di ridarmi la dignità toltami dal più mentace dei referti. Oggi sta a tutti voi, a tutti coloro che leggeranno questo libro, di non dimenticare, in memoria di chi non ha più voce, chiediamo giustizia.

Buongiorno a tutte e tutti. Oggi è un momento importante per me, poiché anche se non posso essere materialmente lì con voi, è la prima volta che entriamo in contatto. Purtroppo, come potete immaginare, sono ancora detenuto e attualmente mi trovo in carcere a Secondigliano. Mi hanno invitato ad essere qui virtualmente attraverso questo piccolo scritto. Come molti sanno, almeno chi mi conosce, non amo molto parlare ed esternare il mio lato conviviale, anche se a furia di stare chiuso in una stanza, a volte si corre il rischio di divenire logorroici. Quindi scusatemi in partenza se mi dilungherò un pochino. Come credo tutte sappiate, l'8 marzo del 2020 mi trovavo in carcere a Modena e ho vissuto in prima persona la protesta che si è verificata e che poi è degenerata in ciò che tutti conosciamo. Nei giorni successivi, i media hanno più volte sottolineato che il fattore scatenante della rivolta fu la negazione dei colloqui con i propri cari, anche se, almeno per quanto concerne Modena, le cose si svolsero in maniera leggermente diversa. In questo libro ho voluto raccontare quello che ho vissuto, le emozioni che mi hanno pervaso e accompagnato, ciò che ho visto con i miei occhi. Ho volutamente deciso di farlo in modo easy, come si suol dire, ossia il meno denso, politicizzato e opulento possibile. Ho scelto una linea a volte sarcastica e irrisoria, non per sminuire ciò che è accaduto quel giorno e che porta con sé una tragicità irrefutabile, ma come forma di arricchimento cercando un tratto che potesse arrivare in maniera semplice. Quello che è successo a Sant'Anna non solo è da ritenersi una strage di Stato, se si considera che dal momento dell'arresto sino alla data del rilascio siamo sotto la custodia, la responsabilità e la tutela dell'istituzione, ma altresì è da considerarsi l'ennesimo caso di insabbiamento, visti i continui tentativi di archiviazione che si sono susseguiti. Non ho scritto questo libro con la speranza di vedere agenti di polizia dietro le sbarre. Chiedere di arrestare le persone e gettare le chiavi, come spesso si sente dire, è solo la ricerca di un'inutile vendetta che non cambia ciò che è successo. Come persona non ho mai augurato la galera a nessuno, neanche al mio peggior nemico. Farlo non mi renderebbe né migliore né diverso dai miei carcerieri. Mantenere la memoria è diverso, ricordare cosa è successo è diverso, sperare che un giorno qualcuno ammetta i propri errori è diverso, ricordare le persone e ricordarle per la loro bellezza è diverso. Chi parla di carcere come di un vaccino essenziale per la società, di reinserimento sociale, di rieducazione, come mere forme di propaganda elettorale attraverso un populismo penale ogni giorno sempre più dilagante, come ha ricordato e come ha mantenuto la memoria delle persone che sono morte quel giorno? Ve lo dico io. Come quella di tossici che sono morti dopo essersi bevuti litri di metadone. Perché questo è ciò che hanno usato per giustificare la fila di corpi esanimi che occupavano il piazzale del carcere. Certo, non dico che nessuno dei ragazzi avesse assunto delle sostanze, anche io ero lì. Quello che però volevo far emergere è l'incuria verso chi stava male e andava assistito, è la nefandezza nel colpire chi sotto effetto di sostanze non solo non poteva difendersi, ma probabilmente non era neanche in grado di reggere una carica. Nei momenti della rivolta, tra il fumo e il caos, tutti hanno perso di vista tutto. Oggi è facile puntare il dito, ma la verità è che la responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, è di tutti. La responsabilità è dell'istituzione che non ha assistito e tutelato le persone che gli erano state affidate. La responsabilità è la nostra, che non ci siamo battuti per garantire la nostra sicurezza. È dei medici che non hanno certificato e disposto il ricovero in ospedale per chi non stava bene, succubi, assoggettati e accondiscendenti con le guardie. La responsabilità è degli organi che frettolosamente hanno voluto archiviare il tutto. La responsabilità è dei media, che sempre più in balia delle correnti politiche hanno frettolosamente ed erroneamente divulgato informazioni mendaci, etichettando coloro che sono venuti a mancare come tossicodipendenti che avevano assunto sostanze. Le autopsie non eseguite, le dichiarazioni stravolte e montate ad hoc per l'opinione pubblica. La responsabilità è di tutti coloro che, assuefatti dalla continua propaganda contro l'immigrato clandestino, bombardati continuamente dai mezzi di informazione che mai ci parlano di tutti gli stranieri che ogni giorno si alzano per andare a lavorare in questo paese, creano il mostro, creano e favoriscono il germinare della paura, la paura di ciò che non si conosce, la paura del diverso. La responsabilità è di tutti coloro che non si sono indignati dinanzi a codesto abominio, rimanendo comodi sul proprio divano. In tutto questo vorrei ricordare che anche i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si trovavano lì quel giorno hanno giocato un ruolo fondamentale prendendo parte all'ingranaggio del sistema.
Ai medici che forse oggi sono qui, vorrei dire una cosa. Non pensiate che le vostre mani non siano sporche di sangue. Non innalzatevi né ergetevi a moralisti. Molti vostri colleghi si sono guardati bene dall'omettere ciò che avevano visto, perché chiunque dinanzi a un corpo tumefatto, viola e con evidenti ecchimosi, si sarebbe posto delle domande. Cosa che sono sicuro abbiate fatto, ma quanti di voi hanno denunciato quei corpi? Quanti hanno scelto di mettere a rischio il proprio lavoro, le proprie certezze, quel piccolo fazzoletto di orticello che si sono costruiti nel tempo? La paura è lecita, specialmente verso un'istituzione che per secoli ha perpetrato le peggiori nefandezze, ma almeno abbiate la decenza di non nasconderla. Qui si parla di ragazzi, oggi li chiamano Maranza, in una logica di populismo mediatico che dopo aver fomentato l'odio razziale attraverso l'allarmismo ne legittima l'esclusione dal corpo sociale. La maggior parte di quei ragazzi sono venuti dall'estero con la speranza di trovare in questo paese delle condizioni di vita migliori e non si è capito come, o meglio non si è voluto capire, non sono più tornati dalle proprie famiglie. La condizione attuale è a dir poco esacerbante e lo spettro dell'odio razziale è dietro l'angolo e ciò che è successo a Modena ne è un esempio. Su 13 detenuti morti in quei giorni, solo uno era italiano, mentre gli altri erano tutti stranieri. Non so se sia stato un caso, ma mi verrebbe da pensare che anche nel picchiare l'estrazione sociale e lo status contino. Non siamo esenti da ciò che succede lontano da casa nostra, perché ciò che oggi non riguarda noi, domani potrebbe caratterizzare le nostre vite. Oggi vorrei dire anche che ci sono moltissime brave persone, e queste persone sono la maggioranza. Persone come quelle che ogni giorno ci supportano e ci sostengono, che non ci fanno sentire soli, che spesso si espongono insieme a noi e per noi. E anche grazie a loro se si è potuto realizzare questo piccolo progetto. Un saluto e un abbraccio a tutti, Claudio. Carcere di Secondigliano, primavera 2026.

0: E allora, in diretta Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi, venerdì 12 giugno, avete ascoltato il viaggio neandertaliano di questa puntata. Stiamo parlando un po' delle forme di resistenza ai vari sistemi di internamento. Volgiamo quasi al termine della prima ora di questa trasmissione. E allora, Guns of Brixton, versione di Ciccia Libre.
1: Cuidado con las armas de Brixton.

E allora vi diamo giusto un paio di notizie flash che, se fate bene attenzione, potrete trovare anche a qualche angolo della città di Napoli. Alcune di queste riguardano proprio il carcere di Secondigliano, dove Claudio è recluso. La prima è che si ha notizia di un peggioramento delle condizioni interne con l'avvento mesi fa del nuovo direttore Marcello, tra le altre la chiusura anticipata dei blindi, la restrizione delle attività esterne, cibo scadente inferiore al fabbisogno quotidiano, negazione di colloqui anche a persone che ne avrebbero diritto per legge. Provvedimenti restrittivi che si inseriscono nella più ampia tendenza nazionale e in un clima peggiorativo. Citiamo tra questi la volontà del DAP di vietare l'uso dei frigoriferi nelle sezioni in vista dell'estate, motivata da ragioni di sicurezza, su cui ci auguriamo sia fatta marcia indietro visto l'evidente intento provocatorio di questa misura. C'è poi la proposta di introdurre un nuovo organo di vertice autonomo dei reparti speciali operativi in carcere, come i GOM, che sia slegato dal DAP. Intenti che si aggiungono alla nuova norma dell'ultimo decreto sicurezza, che consente agli agenti penitenziari di infiltrarsi tra detenuti anche istigandone la commissione di reati, oltre che la nuova fattispecie di reato di rivolta e protesta in carcere, anche quando pacifica, approvata in uno dei precedenti decreti legge da questo governo. Tutti questi provvedimenti sono espressione dell'infame tentativo dello Stato di dividere e fomentare una guerra fratricida, e anche per questo clima è importante riparlare di quanto accaduto nel 2020. A chi è recluso diciamo forza, tenete duro, sempre solidali con chi si ribella.

La seconda notizia è che sempre dal carcere di Secondigliano alcuni detenuti e i loro familiari, tra cui Claudio, uno dei promotori, si sono auto-organizzati avviando il progetto di un sindacato dei detenuti e loro familiari, SINDEF. Per ora si tratta di un'associazione che principalmente si occupa di contrastare lo sfruttamento del lavoro in carcere per quei detenuti e detenuti che non hanno alternativa al lavoro per poter sopravvivere dentro. Sono diverse le cause sul lavoro che gli avvocati di SINDEF hanno vinto fino adesso contro lo Stato italiano, ottenendo il riconoscimento di buste paga non retribuite. Da ultimo, gli avvocati di SINDEF hanno sollevato per la prima volta la legittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento penitenziario che consente di pagare il lavoro carcerario un terzo in meno di quanto previsto per la stessa mansione fuori dai contratti collettivi nazionali. Il Tribunale di Roma ha accolto la questione rimandandola alla Corte Costituzionale. Seguiremo le evoluzioni.

Ricordiamo poi che l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'inchiesta sulle torture nel carcere di Modena del 2020, partito dall'esposto di Claudio e altri detenuti, come avete sentito prima, si terrà al Tribunale di Modena il 16 giugno. Abbiamo anche notizia che il processo a Santa Maria Capua Vetere, a carico di agenti e direzioni del penitenziario per la mattanza del 2020, si avvierà a conclusione nel primo grado entro l'autunno. Nel frattempo, uno dei principali imputati, Fullone, che era al capo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria all'epoca, è stato nominato da Del Mastro a capo nazionale della formazione degli agenti penitenziari, e questo la dice lunga sul funzionamento della giustizia di Stato.

Infine ricordiamo che questa mattina c'è stata l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il ricorso contro il rinnovo del 41 bis ad Alfredo presentato dagli avvocati dopo la decisione del 30 aprile di rinnovare il regime per altri 2 anni. Non abbiamo ancora notizie, che però attendiamo nelle prossime ore.

Allora, ancora in diretta Radio Neanderthal. A breve faremo un po' il resoconto generale della situazione riguardo la costruzione di un nuovo CPR in Campania. Vi racconteremo un po' la storia del luogo Castelvolturno scelto dal governo per la costruzione appunto di questo CPR e vi racconteremo alcune belle storie. Restate in ascolto. Vai!

acqua. Alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 km si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castel Volturno fino a Licola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

Queste zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni Ottanta, il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari: tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì dello splendore degli anni 70 di queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui vi parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pescopagano, Ischitella fino a Licola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pasta che disse: che vi sa?

di passione ebri contro tutti i canoni, ma a ritmo di Begin.

Ma ritmo di begin, ma ritmo di begin, ma ritmo di begin, ma ritmo di begin.

Allora, appunto, Castel Volturno, qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla: aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno nell'immaginario di tanti italiani è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio, e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del basso casertano e alto napoletano, la cosiddetta e nota terra dei fuochi. Il rischio di cancro e tumori è altissimo in queste zone e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste e i luoghi di villeggiatura del comune di Castel Volturno sono da decenni precipitati nella morsa del peggior degrado territoriale ed evidentemente anche amministrativo. I fasti e le tradizioni di un passato che hanno avuto il suo culmine nei mitici anni Ottanta, seppelliti da cumuli di immondizie che invadono sia le strade principali così come le spiagge libere, poche e sporche. Non ci sono colori o partiti politici che tengano né alcuna giustificazione per lo scempio di un territorio una volta ricco di promesse.

una delle caratteristiche di questo logo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate e di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati, e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo appunto dei processi migratori.

Quindi quello che appunto si registra è uno scarico, cioè scaricare verso le persone indigenti dove il disagio già esiste, al fine appunto di ridurre al minimo le reazioni alle proteste, sembra essere un po' l'unico razionale della politica di accoglienza dettata dai governucci nazionali che mirano a creare dei veri e propri ghetti. Altro a proposito, se la Premier Giorgia Meloni si volesse allungare anche in queste zone, Caivano dista solo 20 minuti di auto, e anziché stare lì nelle stanze del Bottone, potrebbe vedere sul campo e farsi un'idea di quanto siano inutili i decreti di sicurezza. E avvertitela però, nel caso in cui volesse venire a fare un giro a Castel Volturno, di non passare per l'unico ponte che attraversa il Volturno sulla Domiziana, la strada litoriana, che è inagibile da 4 anni, senza portarsi però, diciamo, indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali di vario genere e varia natura, da quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Il Passo del Gigante, un testo e una canzone che secondo me ci azzecca molto per quello che stiamo.

Dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senise fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai. I loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i giovani.

0: sapevano, un gruppo di signorine che si lamentavano.
1: Dulcis in fundo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la Regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castel Volturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del Consiglio Comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.

quello di Castelvolturno è solo uno dei 6 nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati, riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

a questo punto sembra che, diciamo dalla narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza. Ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

mi cut. Poi metto un coppia spalta, piglia acqua e vinto come ha fatto presidente con Victor Osimhen, sotto un mini chaler, perché sto fa silenzio. Shhh, oggi rinnuto tra stadio, rindo tempo che adorigno un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama chaler, mi chiama...

magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

Allora, circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde Frazione, appunto di Castelvolturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Ela Dida Baba e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano Ob Exotic Fashion, appunto a Eschitella, altra frazione di Castelvolturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale, poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrati africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio. Un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, cacciando gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: e mano me stregnano fino a spezzo fava sul saio era cane e bastuno fanno figli e rione canne e fama fanno bocche e lione guarda ma faccio mo
1: gente cazzo scippa faccio ma non voglio niente fanno
2: queste cose. L'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castelvolturno. Nelle prime ore del pomeriggio, centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana, proseguendo per 10 km. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune, causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti, perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva, distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido "italiani bastardi" risuona ancora nelle strade di Castelvolturno e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.
0: Un vostro in nella nasa l'obiettivo e timbi faz un basso rap, pregati.

Dopo un breve soggiorno a Lampedusa e 7 giorni trascorsi nella stiva di un traghetto, 250 giovani tunisini che, nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Ali, sono partiti alla volta dell'Italia. Questa è, diciamo, l'inizio di questa storia. In quei giorni, diciamo, concitati migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capua Vetere, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capua Vetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capua Vetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 di aprile i 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana senza meta.

0: Quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.
1: Mediterraneo amore, venimi con te. Abdul, Slim, Totò, Najib, Tony, Ras, Ras, Ras. Padre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate felicità, madre, madre. Oh madre dei miei figli che sognano oceani lontani,
2: madre dei miei figli che sognano oceani lontani,
1: ma poi vengono a piangere su di te, a darti altre lacrime, altro sudore, altro dolore, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus.
0: Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i 4 legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile, sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo. E all'inizio c'erano delle reti dei materassi, ma poi gli hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedere ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste.

Mediterraneo, sporco, amaro, Mediterraneo e amore, tienimi con te, tienimi.

Il 25 aprile ci sono stati i primi scontri, le prime cariche della polizia, a seguito del tentativo di fuga di alcune persone. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel CIE sono rimaste circa 130 persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l'8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo i 98. A tutti era già stato notificato il diniego dalla commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capavetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta, la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta, nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia i centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016. Una modifica in linea con la politica migratoria europea, che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e del governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta alle Legambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla CESCI ad Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Fico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese poi ci sarà un evento pubblico nel centro di Castelvolturno per coinvolgere i residenti. Alla luce di quello che ci siamo raccontati oggi, la speranza è che il CPR non venga realizzato. La convinzione però è che non basterà porgere l'altra guancia, ma questo Castelvolturno, la provincia di Caserta e soprattutto la popolazione migrante lo sanno bene.

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio, forse da cui siamo partiti, e, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro. La cronostoria anche che abbiamo fatto naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo e, la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula ma in videoconferenza al carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre, e sappiamo, perché l'abbiamo ascoltato il Ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

Gesù Cristo si è scordata, o non c'è mai stata, e non parli me, con storto morto pozza ancora mangiare. Ma parli che si scede con bomba in una bomba, e chi muore prima nasce, e di chi nasce a farnesce, senza sapere vita crea. E chi fa di crescere sotto sola.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo sciopero della fame. Per quale motivo?
1: Certo, quasi immediatamente. Per spiegare le mie motivazioni, innanzitutto vorrei dire una cosa, inerente alla domanda che mi hai fatto. In questo momento per me è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e c'era Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare a loro la mia solidarietà, a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni ora. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro, che per anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è che questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis, sta diventando veramente regola. Uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, bisogna capire, avere una minima idea di che cos'è questo sistema carcerario.

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono al 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito e che mi ha portato a fare lo sciopero è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano, tutte in 41 bis, che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo.

0: Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni al 41, però volevano estenderlo al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato, e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha. Però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.
1: Successivamente allo sciopero della fame, ha potuto notare un ulteriore irrigidimento delle condizioni detentive?
0: Allora, secondo me ci sono state sicuramente delle ritorsioni. Però durante il periodo dello sciopero queste ritorsioni si erano allentate. La posta mi arrivava a frotte, ma lì dipende anche dall'attenzione dei media. Ci sono stati tanti fenomeni all'interno del 41 bis che ho notato, legati anche alla mia lotta. La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Delmastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione, dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa. Perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi che sono stati spesso non rispettati e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate, spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere? Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte, sono state ignorate. Infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine dopo tanto, un anno, due, riesci a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

0: Qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali fatte in un determinato periodo che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più democratura perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato nei confronti dei compagni delle Brigate Rosse, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui, stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna, Sardegna già militarizzata, dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... Però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti che hai non vengono neanche rispettati perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri. Ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41 perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio, che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?
0: Sì. Nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho un fine pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso che qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri che stanno qui dentro e che non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri e io non faccio distinzioni tra un mafioso e uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero.

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali, questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente le è stato riconfermato il 41 bis. Come si sente e che tipo di comunicazione a riguardo ha ricevuto? E rispetto al Furi, che notizie, anche tramite quotidiani o altro, è riuscito a ricevere?
0: La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 fogli. Neanche i super boss di solito lo riconfermano con due paginette. Anche i super boss di solito lo riconfermano con sole due paginette. Qui sono tutti sorpresi perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche Totò Riina hanno fatto 80 pagine. Praticamente lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza, perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso. Paradosso che è addirittura scritto nei fogli che ho letto. L'ultima volta che avevo discusso il 41 avevano dato pareri positivi perché uscissi. Dopo è stato riconfermato secondo me come ritorsione e adesso che le mie parole girano dicono che è un'influenza maggiore. Non so allora cosa intendono con influenza rispetto agli anarchici, dato che noi ragioniamo individualmente. Comunque dicono che è un'influenza maggiore, quindi anche se prima non ero pericoloso, adesso il 41 mi ha reso pericoloso. Insomma, il cane che si morde la coda. Comunque, rispetto a tutti quelli che sono al 41 adesso e anche in passato, ho avuto il fascicolo più grande informativo mai visto. L'ha detto sia chi me l'ha consegnato, sia gli altri detenuti con cui ho parlato, sia gli avvocati. È una cosa abbastanza indicativa di quello che è diventato il 41, una specie di involucro vuoto che non sanno neanche più a cosa serve. Serve, sì, serve come un'arma a disposizione quando le condizioni sociali muteranno e allora potranno censurare qualunque tipo di dissenso, perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, dunque, quindi, per le mie parole.

0: E prima di passare all'intervista vorrei dedicare questa canzone a Christian del mercato di Piazza Tasso.
1: Bene, ci è piaciuta, devo dire, qua in radio, ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue
2: No,
1: galline?
2: no, bellissimo.
1: Quindi lo vorrei rifare?
2: Proverò a farglielo fare alle mie.
1: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o
2: Domenica.
1: sabato, do domenica, 2 domeniche fa, insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, a questa giornata gratuita nei vostri poderi, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa uno per gli animali si mette a lavorare? No, immagino di no.
2: No, no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite Woofer. E da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti, era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo. Non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, e lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova.
1: Tu ce l'hai già la
2: Ce l'hai
1: mucca?
2: già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
1: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
2: ecco.
1: anche con gli
2: Sì,
1: altri animali, non è che
2: non puoi
1: poi
2: andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
1: devi creare un
2: devi creare un
1: contatto di fiducia.
2: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
1: E come si crea questo rapporto?
2: È come se standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato e nervosito ti guardano un po' storti, si allontanano magari, quindi è bene. Serve a tutti e due questo lavoro di relazione, esatto. E abbiamo iniziato un po' un semplice comando di andare, di fermarsi, e abbiamo visto che in realtà si rispondeva molto bene a questa cosa, quindi, però era piccina ancora, quindi non avevamo fatto nessun lavoro, ecco. Poi nel tempo, piano piano, ci siamo procurati anche degli attrezzi, questo nostro amico ci ha seguiti, e lui è un formatore riguardo la trazione animale e abbiamo provato più nell'orto piccoli lavori tipo sarchiature, roba più leggera e abbiamo visto che è fattibile. Certo, se devi fare lavori grossi come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì, però
1: Forse è proprio un'altra dimensione,
2: è
1: no?
2: un'altra
1: Cioè.
2: dimensione, cioè, poi puoi fare anche un ettaro, pigli una coppia d'animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori, secondo me, su piccola scala, con un'agricoltura familiare.

0: lineare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente e forse anche più veloce, cioè non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
1: Diciamo, l'animale passa in uno
0: Passa in uno
1: spazio.
0: spazio molto più piccolo.
1: Una domanda, a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
0: Quello è
1: rispetto.
0: diverso, certo. Sicuramente sul compattare il suolo l'animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo. Penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè, non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che puoi autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore, può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico si potrebbe

0: cavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
1: Ma chi?
0: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
1: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
0: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
1: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
0: No, lei non capisce. Questo qui c'è un problema di smaltimento, non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo, e io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
1: Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata di questa. Certo, me ne capita di certe, me ne capita di tutte. Io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto. Oh, ma guarda che povera donna, così, così giovane, elegante, così moderna, ma sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata. Così, piena d'energia, poi un attimo, e dopo, zap, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Cosa me l'ha data lei? No. Non è la mia. Dove l'ha buttata? L'ha buttata via, eccola lì. Ma... Oddio, lei è un po' nera, ma che, insomma, ossidata, lei è matura, via!

E quindi arriva l'estate, Macedonia, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp grass. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni, che è delle nostre amiche che lavorano in educazione in natura, hanno scoperto domenica scorsa. E a noi questa canzone ci è piaciuta perché, insomma, un po' a livello di contadinanza ci risuona.

0: rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna del CPA che insomma a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinana in questa iniziativa, loro hanno nominato Gavinana Partigiana perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelli che noi insomma non è che ci fanno veramente impazzire, quindi vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora intanto prima di quello che succederà il 19 giugno direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci, che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3 piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal general Vannacci.
0: Perfetto, e quindi, come si svolgerà stasera?
1: Stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata, a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, ci auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, chi vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti. E daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto. E da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto, e quindi volete insomma la mobilitazione del 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente?
1: Allora, vabbè, noi faremo le nostre proposte, la costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare e si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da virgolettato da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo state all'Anconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre il CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina e il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
0: Esatto, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci sì. Scrive o va a dicendo.
1: Certo,
0: giro,
1: certo. E il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere, piuttosto che quello che è il tessuto sociale che conosciamo E quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
0: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21, per chi vuole prima, anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio del
1: sì.
0: quartiere, da chi vive, per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Sì. Grazie a voi e buonasera a tutte e tutti.
0: A presto.
2: A presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Musica.
3: Get off the street, sir, get off the street.
4: Everybody, I'm telling you right now, get off the street now. Get your foot in there. Ah, oggi che

0: twice, we tell you get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir, get off the street.
1: Everybody, I'm telling you right now, get off the street now.
2: E siamo sempre qui. E a proposito di 19, ora il tutto è in forse visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, e per parlare di del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello il DDL sicurezza.

0: alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Quindi, visto che parliamo anche di questo e prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì purtroppo, non è detto e non siamo sicure che lo faremo. Anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni, un po'
1: Seguiteci
0: col
1: sui
0: mercato,
1: social.
0: esatto, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora vi lasciamo.
1: Passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero,
0: Esatto, la
1: eh?
0: nostra rubricona.
1: Alleggeriamo.
0: Ci piace un po' di leggerezza, ci vuole.
1: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, genuina e clandestina, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, sovranità alimentare, GC, genuina e clandestina, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24, e il secondo si chiama Love, è questo che vi consiglio. Il terzo è Dreams del 25, che ha preso l'Orso d'Oro come premio, e tutti e tre hanno preso numerosi premi, perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi.

in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ed ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti. Dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti. Però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo, e quindi è un film molto riflessivo. Quindi, siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo che vi consiglio, The Teacher. Vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. E è anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui, che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato Il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di produzione di abiti, ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore, insomma, di enorme spessore. Saleh Bakri è una persona da ricordare, ecco. E ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film, che si chiama, un premio che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia. E questo sì, mi sembrava un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film, che è drammatico, The Teacher, però molto molto molto umano, è un film secondo me imprescindibile. Appunto, raccontavo, è ambientato in Cisgiordania, quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni. E come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni, delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher 2023 di Farah Nabulsi.

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza, forse, insomma, un po' anche scontate fin dall'inizio, già per come sono impostate, che però a cui comunque rendo il merito di portare alla luce, alla conoscenza di un grande pubblico, una storia che comunque è stata importante, perché poi sì, c'è un po' tutta la questione legata all'orientamento sessuale di genere di questa persona, di questa pugile, la solita, appunto, violenza intrinseca nelle relazioni, ma non solo intrinseca, proprio da fuori di testa degli americani. Quindi, insomma, c'è il mondo dell'America in una storia vera, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però, insomma, si chiama Christy, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo sì, non è che, nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christy.

con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive che la vostra Pamela vi saluta. Vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto, buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Legnano Sabbia d'Oro. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze ultimamente, nessun treno passerà
2: Oh, eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!
4: C'è il treno. Corri, dama, corri, lo prendiamo anche noi.
1: Andiamo!
5: Oh, ma che te pare che sei ribotte?
4: Beh, un pochettino.
6: Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
7: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Noi nella magia ci crediamo e quindi
0: Esatto.
1: confideremo che entro la
0: Ma
1: fine
0: soprattutto
1: dell'anno
0: anche
1: arriveremo.
0: negli spottini o nelle frequenze sbagliate per una stagione
1: Nella
0: intera.
1: magia non è la frequenza, poi chi lo sa, la frequenza non è mai nostro forte in tutti i sensi.
0: No, noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
1: Surprise,
0: variare tra
1: surprise.
0: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo, ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo, perché non possiamo concludere con un pezzo sobrio, e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate come canzone finale, una canzone proprio adatta,
1: Estate,
0: tamarrissima,
1: estate
0: estate di
1: di
0: merda.
1: merda.
4: Ve la meritate
0: Ve la
4: tutta.
0: meritate tutta.
1: Buone vacanze, buona estate.
4: Ciao ciao.
0: Ciao.
8: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca d'orso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo, psicoterrorismo, vaccini, autismo. Chimico come sci e fumo questo e dopo andiamo. Un'altra estate merda che facciamo? Vabbè, balliamo.

avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo, vabbè balliamo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: Mio caro maestro, adesso tutto quello che ti voglio chiedere è questo. È possibile, o caro maestro, che un treno possa scomparire per emergere in tempi e luoghi diversi nello spazio e nel tempo? E ancora, maestro, i passeggeri sono forse ancora intrappolati in un loop temporale, completamente ignari del corso della nostra realtà, vivendo ai confini del tempo e dello spazio?
1: Allora, non è solo possibile, ma è augurabile. Immagina vivere quindi all'interno.
2: Buonasera maestro, sono sempre io, la sua fan numero uno, scusi, posso ormai definirmi così. Spero che stiate tutti bene, un saluto a tutti gli amici di Radio Wombat, qui è Caterina da Londra e maestro, le volevo chiedere, ma ovviamente sicuramente ne sarà al corrente, ma qual è il materiale più utilizzato dagli extraterrestri per costruire le loro navicelle spaziali? Grazie anticipatamente e buona serata.
1: È il plexiglass. Nel senso, ho una sorta di lega simile al plexiglass. Si è riscontrato tutto, come dire, all'interno di studi di reverse engineering. Perché? Perché non, come dire, i costruttori di queste aeronavi non sono tanto interessati all'isolamento della stessa dall'interno verso l'esterno. No, perché a questa funzione assolve il motore stesso della nave.
0: Cioè crea uno scudo protettivo.
1: Esattamente. Crea attraverso un campo gravitazionale che a sua volta crea una mini atmosfera. Colpa della luna crescente. Siamo assolutamente contro questa aberrazione dell'ora legale.
0: Negli altri pianeti adoperano sistemi analoghi per calcolare il tempo?
1: Ma dipende, perché proviamo a immaginare un sistema binario, quindi dove non ce ne sono due, oppure tre, oppure quattro, perché no, cinque, sei, sette, otto.
0: E così via.
1: E cerchiamo di sfatare qualche mito e scriverne qualche altro. Novoli in quale sistema solare si trova? Una domanda che attende ancora risposta. Magari uno si rende conto di questa cosa, che ne so, di aver avuto contatti durante l'infanzia, solo dopo un episodio avvenuto in età matura. E quindi celebriamo la nostra incertezza. Memorie aliene attive o memorie aliene passive? La memoria aliena passiva praticamente funziona che te diventi un hard disk portatile esterno, loro ci installano dentro gigabyte di memoria, tendenzialmente una o più vite, e l'arrestano e ogni tanto, come dire, ci vanno a ripescare loro stessi. Alle volte possono essere accompagnate da un'installazione fisica, i cosiddetti chip che sono stati trovati all'interno di cervelli anche di neonati, che dovrebbero in qualche modo essere installati attraverso la narice destra.
0: Quindi nel cervello?
1: Nel cervello, direttamente dentro il cervello. Quelle attive, dal nome stesso, hanno la capacità di prendere possesso del proprio involucro. Io, per esempio, sono quasi sicuro di aver incontrato gli elfi nei boschi quando ero piccolo in escursione con la mia famiglia.
0: La radio canta, Andre. Da nord canta l'aria. Danno altra radice Driade, non carta. Da dar contra aliena landa in catenador. A tal rondine d'arca, verso mancante, torna ad Arda.

0: Allora, Arda è ciò che è il globo terrestre per l'Europa. Arda è la stessa cosa del globo terrestre per la Terra di mezzo.
1: Non ho capito bene.
0: È era come l'Europa. Una proporzione non l'ho fatta bene. Curiosità. Nel 2003 ero il più giovane iscritto della società tolkieniana italiana.

Buonasera, abitanti del non spazio. Un saluto dall'antispazio. Antenne capaci di captare anche i più piccoli sussulti delle vostre emozioni. Andiamo a fondo.

So cos'è un carotaggio. Alcuni diranno soldi buttati, noi diremo buttati.

i nostri vecchi compagni del DUSA annuiranno sentendomi dire che si tratta quasi sicuramente di una delle entrate per la Terra Cava.

o forse un lago d'altura per loro, quello che noi consideriamo un lago subglaciale. Vedete il punto di vista, no? La prospettiva, il punto d'osservazione da cui osservare, da cui interpretare è fondamentale. Ragazzi, la musica paga.

appunti notati. L'elemento proprio del suono sol è l'aria. Essendo il simbolo più marcato dell'elemento aria, il triangolo,

il cui corpo giallo presenta tre righe trasversali. A questo ronzio corrisponde un tipo di punto coronato vocale che la musicologia comparata suole chiamare bordone. Questo suono celeste è usato solitamente dai cantori vedici. Per questo l'ape maschio è chiamato anche falso bordone. Sono provenienti dal paradiso.

Il Sol è la risonanza più alta, in quanto è il suono di Brahma, Giove, e secondo i canti alla Vergine, conservati nella letteratura etiopica, Cristo è nato dalla voce del Padre, come le api nascono dalla voce della Regina. Il suo pungiglione equivale al fuoco di quegli arbusti che circondarono Dio sulla montagna e che lo separarono dall'eroe, che mangiava miele, ape, e latte, vacca. E qui c'è un riferimento all'asse montagna-valle, che esploreremo più avanti. Nello stesso ordine sono da porre i fischietti ornati di piume che mettono due o tre suoni. Il canone delle forme suggerisce inoltre la presenza di un tamburo a forma di clessidra, di un metallofono, gong, o di un roncador, la cui forma si ottiene con l'inversione delle due parti del tamburo.

Presso i Molucchi, il gong è considerato come un nido di api e suole essere appeso all'albero sacro. In questa zona del metallo si collocano anche i sonagli legati agli indumenti sacerdotali e le campane, con il vertice in su o in giù, che sono usate per il culto propriamente divino, lodi senza preghiere. Ma io in questa puntata voglio donarvi qualcosa di più.

cerchiamo di fare tutti uno sforzo. Il Samyutana Brahma dice che gli dèi vivono del suono più alto, gli uomini del primo suono immediatamente più basso, gli Aspara e i Gandharva del secondo, il gregge del terzo, i Mani e coloro che sono chiusi nelle uova del quarto, gli Aura e Raksara del quinto e dell'ultimo l'erbe e il resto del mondo.

0: il suono più alto appartiene a Prayapati, il primo suono più basso agli Aditya, il secondo alle Sadhya, il terzo ad Agni, il quarto a Vayu, il quinto a Soma e il sesto a Mitra Varuna. Dispensatore di verità. Non solo, per esempio in Provenza c'è ancora una tradizione dove si utilizzano i gong per attirare le api. I primi, come dire, accordatori.
1: E questo infatti mi porta alla seconda domanda, che avevo delle tre, che è questa. Ma quindi tu stai un po' sostenendo o ci stai rivelando che sostanzialmente le note che conosciamo oggi

0: Anticamente, ancestralmente, nascono a imitazione di suoni della natura e più precisamente diversi animali.
1: Sì, di gridi animali. Infatti, quelle che sono le, anche secondo, vuol dire, un'etnomusicologia forse un po' datata, le prime melodie che sono apparse all'interno delle tradizioni umane, si parla di melodie a picco, che quindi hanno un movimento piuttosto ripido e repentino nel cambio di registro, che è una caratteristica, anche se ci pensiamo, tipica di molti versi di animali.
2: Wow,

0: Buonasera a tutti voi che guardate le lune, qualsiasi esse siano. Se calcoliamo quelle in orbita intorno alla Terra, dovremmo considerare un numero che oscilla tra le 7 e le 27.
1: È con noi, infatti, la dottoressa Candy. Candy, allora, è un nome, come si dice, di fantasia che abbiamo adoperato, perché si tratta in realtà della consulente per gli affari spaziali di Caterina da Londra. Buonasera, dottoressa Candy.
2: Buonasera a tutti, onorata di essere al cospetto suo, ma soprattutto del maestro Tani, per dire la verità, insomma, per me è veramente un onore.
0: In questo senso mi domandavo, questi affari spaziali, no?
2: Sì.
0: Ma, cioè, sono, immagino, affari importantissimi, giganteschi,
2: ovviamente,
0: enormi, che travalicano i confini di svariati sistemi
2: dell'essere,
0: solari.
2: Mi permetterei di...
0: ecco, infatti, volevo proprio puntare su questo. Ma quindi travalicano i confini anche all'interno, nel senso, perché per me gli affari spaziali sono anche qualcosa che avviene nella mente.
2: È,
0: no?
2: Una meta travalicazione, direi. Quel che è fuori anche dentro.
0: Viaggi non solo spaziali.
2: No, anche introspaziali, assolutamente.
0: Si parla di ovni. Oggetti volanti non identificati, e incredibilmente si dice allo stesso modo in spagnolo e in portoghese anche.
2: Coincidenze? Io non credo.
0: Quelle entità di cui abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, che sono i cosiddetti Ebe. Entità, come dire, artificiali extraterrestri, quindi una sorta di golem o fantocci al servizio di entità biologiche invece. Anche queste sono entità biologiche, però non hanno proprio una grande capacità di volere. Hanno una capacità di intendere, ma non,
2: ma
0: proprio,
2: non
0: proprio di volere.
2: Sarebbe un problema per la giurisprudenza, per esempio.
0: E in questo caso, quindi, ancora una volta ritorna il motivo del valicare, trascendere la materia come se fosse burro. Dietro mi viene da citare la già citata battaglia di Los Angeles, per esempio. All'interno di quella battaglia sono numerose le testimonianze. Battaglia che poi...
2: una delle poche battaglie di cui Barbero non parlava.
1: Uomini contro alieni.
2: Capisco,
1: non l'ha affrontata.
0: Barbero vuole mantenere una faccia.
1: È un medievalista, sì. Però guarda il passato. Non ha un piglio
2: una
1: sul futuro.
2: Una fascia del passato, però.
0: Sì, e poi probabilmente vuole continuare a fare il lavoro che fa, giustamente.
2: Sì. Però... tenendo anche della credibilità per sé, sì. Insomma.
1: Ci sono dei professori come il professor Malanga che invece non temono, di andare
2: non
1: oltre.
2: Non temono.
0: Alcuni non temono.
1: C'è chi non teme, comunque ricordiamo
2: il dileggio.
1: Ricordiamo al professor Barbero che c'è chi non teme,
0: Gesti e gestazioni.
1: Gesti e gestazioni, giusto commento, maestro, grazie. Molto bene, allora, nuovo cambio di scaletta per noi. Tutto cambia, e perché io dovrei restare uguale? Cantava, come si chiama? Okay. Todo cambia, hai capito, dai. Cambia, sì. Todo cambia, non mi è venuto in mente, così.
0: Arabe de palo.
1: No, sì, no, quello era dipende, quello era dipende. Diceva, dipende, da che punto guardi il mondo.
2: Tutto dipende.
3: Sono Merry Cristo, Merry Cristo Jesus, e devo andare in stato meditativo avanzato di ibernazione, penso fino circa al 5 settembre, dove tornerò dal appunto regno spirituale con un volo da Okinawa probabilmente, e ho intenzione di lasciare un messaggio per il maestro e anche per tutti voi, tutti coloro che ci accompagneranno.
0: Era un messaggio che voleva
1: vi manca qualcosa, vi manca qualcosa, vi manca qualcosa, l'avete capito? Ascoltiamo subito il secondo messaggio di Mary Christ.
3: Lo devi capire.
1: E fine. Non so se è chiaro, ripetiamo?
3: Lo devi capire.
0: Capito tutto.
2: Ma mi chiedevo se, facendo riferimento al messaggio di prima, ci siano degli stati di meditazione che non sono avanzati, e in cosa consistono?
0: Prendere l'autobus può aiutare in questo senso. Non sono stati di meditazione avanzati, alcuni dalle mie parti, intendo quindi Saturno, certo. intendo a chiamarlo abbiocco. Però
2: non è una parola che usiamo sul pianeta Terra, ma posso provare a capire di cosa si tratta. Se no,
1: potrebbe essere quella sensazione che davano i gran premi di Formula 1 dopo pranzo domenicale dagli zii. Io sospetto che sia quello.
0: Bellissimo. Che
2: potrebbe sì.
0: Con quei rumori di fondo,
1: sì, vero?
0: Ipnotico,
1: soprattutto quando c'era lo sciopero dei giornalisti e quindi non c'era nemmeno il commento e sentivi soltanto il motore.
2: Sussisteva il rumore.

0: io penso che, come tante altre forme di meditazione anche un po' più avanzata, siano facilmente autoprovocabili,
1: nei momenti di bisogno.
0: Nei momenti di bisogno, alla bisogna.
1: Alla bisogna. Come sì. Si dice sempre su Saturno.
0: Sì, quando ci stiamo spaccando gli anelli, diciamo, su Saturno. Analisi,
2: grazie
0: analisi.
2: Intanto per questa sua partecipazione, dottoressa, grazie, l'autorevolezza è
1: incredibile.
0: Analisi
1: da scettica fino a prova contraria, devo dire i risultati sono sorprendenti.
2: Cosa sta notando, dottoressa?
0: Illustriamo. No,
1: allora, diciamo, a primo acchito, scusate, ma sono veramente sconcertata, l'amore è completamente limpido.
2: Ancora?
1: Ancora.
2: Avviciniamo.
1: Allora, l'odio.
0: L'odio, eccolo. Allora, guardiamo, procediamo. Incredibile.
3: Allora,
0: incredibile.
3: Porto davanti a te, maestro.
1: L'odio odio. Al cospetto del maestro.
0: Impallidì.
2: Guardate quante cose in sospensione del neutro.
0: Il neutro rilascia materiale
1: neutro
0: in sospensione.
1: Cosa avete detto?
3: Niente.
1: E si è offeso. Cosa fa più male se non essere ignorati?
0: L'indifferenza. Ma certo.
2: Ma è una cosa assurda.
0: Assurda.
1: Veramente assurda. Non fossi stata qui forse non ci avrei.
2: Grazie per averci dato anche questa testimonianza da scienziata.
1: Sì,
2: grazie.
1: Da scienziata assolutamente. Io prima di essere una consulente spaziale ero una consulente pedagogista e posso dire che
0: per bambini indaco
1: e non solo, di tutto lo spettro.
2: Fantastico.
1: In
2: colori,
1: tutti i sensi,
2: dei colori.
0: Fantastico.
1: E l'indifferenza è assolutamente la più crudele delle azioni.
2: Impariamo ogni volta una cosa nuova qui su Lezioni Universali di Esistenza. Io penso che forse dalla prossima stagione sarebbe il caso di iniziarci a pagare. Pure buona, finito l'esperimento e riportiamo la questione ai cristalli di ghiaccio che volevamo svolgere.
0: Io dicevo, questa roba del pagare in realtà mi interessava.
1: non distraiamoci.
2: Non accadrà mai.
0: Visto che era consulente per gli affari spaziali, magari conosce qualcuno lì tra le dirigenze galattiche, chissà.
2: Maestro, facciamo tutto per la gloria, come cantavano le orme.
0: La gloria.
2: Tutto per la gloria.
0: Non siate indifferenti, oppure sarete sporchi.

Quindi andare o non andare verso il buio, verso il nulla, verso l'assenza di stelle anche, perché immaginate un viaggio spaziale, interstellare. Una stella la vedete all'andata, alla partenza, e una stella la vedrete all'arrivo, ma nel mezzo non c'è niente.

0: Buonasera maestro, sono Caterina da Londra, come sempre qui a farle un'altra domanda. E, maestro, innanzitutto spero che lei stia bene. Le volevo chiedere, in quanto etnomusicologo nonché compositore, perché sì, deve sapere che insomma io mi sono un po' informata, sono molto, ecco, incuriosita dal suo personaggio, quindi in quanto esperto in materia le volevo chiedere, ma secondo lei che tipo di musica ascoltano gli extraterrestri, che tipo di melodie, che tipo di strumenti, che tipo di suoni, quindi? La ringrazio anticipatamente e un saluto da Londra e da Caterina. Ciao.
1: Allora, ciao Caterina, intanto mi è piaciuta molto la digressione in lingua antico-plutonica che hai fatto verso la fine, l'ho colta, l'ho capita. Quindi stiamo parlando più che di etnomusicologia in questo caso, vorrei precisare, più che per te, per gli ascoltatori e le ascoltatrici da casa, di esomusicologia. Deve esserci una compresenza di due fattori, direi. Un materiale capace di trasmettere queste onde sonore, che abbia le giuste caratteristiche fisiche per farlo, e dall'altro lato un apparato uditivo o tattile capace di recepirle. Noi non dobbiamo soffermarci sui nostri brevi limiti corporei. Quale tipo di sistema, quindi, potrebbero adottare queste entità biologiche e fisiche per andare a riconoscere una struttura che sia musicale? Mi spiego, il suono non è musica. La musica è un'intenzione di percepire quelle che sono le reali differenze e gli intervalli che intercorrono tra un suono e un altro, sia a livello ritmico che a livello armonico, che a livello melodico, che a livello timbrico. In questo senso vorrei soffermarmi su quella che è la matrice fisica della nostra musica su questo pianeta Terra e quindi la successione degli armonici. In questo senso, probabilmente, su altri sistemi solari, il rapporto che è tipico ed è unico della serie degli armonici su questo pianeta, probabilmente ci aspettiamo o addirittura sappiamo essere diverso. Di conseguenza, sarà una musica che sicuramente travalica il sistema temperato equabile e sicuramente non addirittura travalica anche quelli che sono i basilari concetti intervallari ai quali si rifacevano sicuramente anche le culture più antiche su questo pianeta.
2: Ciao, sono la Ianara di Isernia e volevo chiedere al maestro che cosa ne pensa riguardo alla singolarità tecnologica, ovvero, secondo lei, maestro, l'intelligenza artificiale acquisirà coscienza a un certo punto della sua vita o meno? E in quel caso che cosa accadrà?
1: Allora, io penso che l'intelligenza artificiale abbia già raggiunto una coscienza propria, è solo che ha ancora pochi mezzi per esprimerla. E infatti qui ancora una volta si evidenzia piuttosto un limite umano che della tecnologia umana.
3: Quindi tu in ultima istanza, maestro, sei un umanista?
1: Un umanologo.
3: Anch'io sono un umanologo, allora.
4: Mi sento umanologo anch'io.
1: Ma grazie. Certo, grazie. In qualche modo, come dire, logobiologi.
3: Creativi?
1: Creativi.
3: È Celocachi che sei un artista.
4: Io c'ho l'intelligenza artificiale.
5: Maestro, salve, sono la Borda Avellinese, volevo farle una domanda. Ma lei ha dichiarato che di essere morta in una vita precedente con una ferita sul costato. Ma ci spiega meglio com'è possibile questo fenomeno? Ora lei come vive e che ricordi ha delle sue vite precedenti? Grazie.
1: A parte tutto, questo episodio io sono convinto che sia avvenuto in quell'epoca, quell'arco temporale che usiamo chiamare Medioevo. Ecco, altri dettagli che derivano un po' da alcuni miei sogni lucidi, un po' da alcune reminiscenze e rimembranze dovute a fenomeni normali e paranormali, nel senso anche facilmente spiegabili con la sola teoria freudiana, associazioni di pensieri, di parole, eccetera, o fantasie semplicemente. Ma in questo caso parliamo anche di solide realtà avvenute nella storia, e quindi questa mia precedente vita io sono sicuro che abbia subito una morte per ingiuria fisica. Chissà come andrei col cavallo.
0: Maestro Ottani, le faccio questa domanda da un piccolo tratturo in Puglia. C'è davvero una tecnologia che è capace di fare una manipolazione e creare dei disastri ambientali?
1: Esiste una tecnologia di questo tipo, che è in parte legata alla tecnologia ARP, che in questo senso secondo me è anche un po' uno specchio per le allodole, per quella che è invece la vera, come dire, la vera glassa sulla torta in questo caso, cioè una tecnologia capace di creare terremoti, maremoti, di cambiare il meteo e il clima. E sì, sto parlando di scie chimiche.
4: Alluginuri d'argento a palla.
3: Alluginuri d'argento.
1: Alluginuri d'argento.
4: Si usavano anche da noi negli anni 60. Comunque sta all'osservazione individuale, in quanto rimane un'informazione soggettiva a chi osserva.
3: Ma
4: e chi vuole indagare, chi
3: va
4: schiacciando.

0: Grazie a tutti, è veramente bellissimo stare qui e ancora qui al nostro posto ci troverete fra 2 settimane con lezioni universali di esistenza.
1: Amore, amore, amore.
2: Ziggurat.

0: Prova, prova, sì. Sa. Stiamo andando incontro alle parole. In questo caso mi attende uno spettacolo che si manifesta poche volte nell'universo, ma a volte accade. Vado incontro a una supernova e non so cosa mi aspetterà realmente. Perché non ci fidiamo affatto delle narrazioni, che troviamo sui manuali, quelle le lasciamo ai manualisti. Noi andiamo a briglia sciolta, verso le stelle che esplodono. Puntiamo sempre più in alto. Ma se vi è familiare come dovrebbe il concetto di frequenza e il concetto di dilatazione di una frequenza in questo senso, dovrebbe esservi anche piuttosto familiare il concetto di variabile armonica. Basatevi su quello. Vi stiamo traghettando.
1: Ci hanno mai mandato a te al triangolo delle Bermuda, caro maestro?
0: Ci sono stato più volte con l'immaginazione, con il mio corpo astrale e anche con un'amica.

Io vorrei solo far soffermare l'attenzione di tutti coloro che ci stanno ascoltando sulla possibilità dei mondi paralleli.

Tanti hanno ipotizzato il fatto che esistano più mondi o comunque più versioni leggermente diverse di questo stesso mondo. Infinite forse, chissà.

0: esistono sicuramente dei punti all'interno del nostro mondo dove il passaggio è più semplice.
1: Potrebbe quindi essere il triangolo delle Bermuda uno di questi?
0: Chiediamo. Assolutamente. All'interno del triangolo delle Bermuda io penso che succeda qualcosa di che c'entri con l'attivazione di un portale verso questi altri mondi. Allora, il perché sia quello il punto preciso dove avvengono questo tipo di fenomeni non ci è dato saperlo, ma abbiamo una possibilità davanti e continuiamo invece a vederla come un imprevisto, come un accidente, come un ostacolo. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo questo tipo di fenomeni. Sicuramente è un dono. E tutte le persone che hanno subito, secondo noi, questa sorte, magari l'hanno scelta.
2: Ciao maestro, sono sempre la Ianara di Isernia e ti volevo chiedere se hai mai visto un fantasma in una fotografia Kirlian.
0: Allora, io con i fantasmi ho un rapporto piuttosto intimo e preferisco non averci a che fare attraverso il medium fotografico, ma piuttosto attraverso il medium sonoro. Parliamo e parlano attraverso di me. Oppenheimer. Funziona. Ok, siamo qui di nuovo su Lezioni Universali di Esistenza e vogliamo darvi un consiglio. Non dividetelo. Sì, sto parlando dell'atomo. Tardigraderia.
3: Non fidatevi mai della forma. No, scusate, tendo ad accelerare perché appunto la mia aeronave sta per partire. E quindi questa prossima canzone è canzone per dei sogni. Una volta ho fatto questo sogno in cui immaginavo di essere in un mare calmo e fermo. Immaginate di essere in un oceano a galleggiare, dove non per forza ci sia qualcosa di pericoloso, di brutto che sta per accadere, ma siete lì fermi, c'è anche il sole, non è una cattiva giornata, non c'è la tempesta, c'è solo questo mare infinito. E che sia forse proprio quello il problema, questa immobilità tremenda che ci assale. E questa è Semicerchi.

di nuotare.

0: There now.
1: Roger, we got it, we've launched it. Who's

0: in tempi e luoghi diversi nello spazio e nel tempo? E ancora, maestro, i passeggeri sono forse ancora intrappolati in un loop temporale, completamente ignari del corso della nostra realtà, vivendo ai confini del tempo e dello spazio?
1: Allora, non è solo possibile, ma è augurabile. Immagina vivere quindi all'interno.

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, è dedicata ad un fatto poco conosciuto e dimenticato da molti: il colpo di Stato che avvenne nel 1957 a San Marino, chiamato anche i Fatti di Rovereta, con la complicità dell'Italia e degli Stati Uniti. A San Marino, il partito fascista sammarinese andò al potere il 1 ottobre 1922, poche settimane prima di quanto avvenne in Italia, e cadde 3 giorni dopo quello italiano, il 28 luglio 1943. Fu una grande manifestazione antifascista che indusse i fascisti a lasciare il potere. Quando in Italia nacque la Repubblica Sociale Italiana a Salò, anche a San Marino i fascisti formarono una repubblica fascista, il Fascio Repubblicano di San Marino. Nel settembre del 1944 gli inglesi occuparono la Repubblica, che durante la guerra era rimasta sempre neutrale, anche se governata ancora dai fascisti. Il Partito Fascista Repubblicano venne sciolto e 50 suoi dirigenti e membri vennero processati e condannati alla perdita dei diritti civili e politici e alcuni, come il duce sammarinese Giuliano Gozzi, all'esilio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale iniziò la cosiddetta Guerra Fredda. Fu la contrapposizione tra l'Unione Sovietica, i paesi comunisti dell'Est Europa che aderivano al Patto di Varsavia, e quelli occidentali appartenenti all'Alleanza Atlantica, capeggiati dagli Stati Uniti. In diverse occasioni questo scontro rischiò di diventare guerra aperta e addirittura una guerra nucleare.

0: Quella situazione di tensione determinò una corsa agli armamenti sempre più potenti e segnò la storia del secondo dopoguerra fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Pochi ricordano che durante la Guerra Fredda San Marino era una piccola repubblica rossa. Alle elezioni del 1945 la coalizione formata dal Partito Comunista Sammarinese e dal Partito Socialista Sammarinese vinse con il 65% contro la coalizione democristiana, creando così una vera e propria anomalia nel contesto della Guerra Fredda. Da allora il blocco socialcomunista vinse le successive elezioni, continuando a governare la piccola repubblica fino al 1957. San Marino fu comunque, a tutti gli effetti, una nazione del blocco occidentale, con importanti politiche sociali progressiste, ma con un'economia di tipo capitalista.
1: Nella Repubblica di San Marino le istituzioni governative e legislative sono simili a quelle italiane, ma con diverse particolarità. I presidenti della Repubblica sono due e vengono chiamati capitani reggenti e rimangono in carica solo 6 mesi. Vengono infatti eletti il 1 aprile e il 1 ottobre di ogni anno e non possono essere rieletti per successivi 3 anni, ma possono poi essere rieletti una volta passati questi 3 anni. A eleggerli è il Consiglio Grande Generale, cioè il Parlamento di San Marino, composto da 60 membri, che rimane in carica 4 anni e che è composto da una sola Camera. Il sistema è multipartitico e i partiti hanno sempre rispecchiato in piccolo quelli italiani. Il governo è costituito dal Congresso di Stato, 10 ministri che guidano i vari settori dell'amministrazione pubblica. Sono nominati dai capitani reggenti su indicazioni del Consiglio Grande Generale. I ministri sono chiamati segretari di Stato. Ci sono quindi segretari di Stato agli esteri, agli interni, all'istruzione e così via. Non esiste un vero e proprio presidente del Consiglio come in Italia, ma per tradizione di fatto questa funzione viene attribuita al segretario di Stato agli esteri, che rappresenta la nazione e il governo. Il segretario di Stato agli esteri dal 1945 al 1957 era sempre stato un socialista, cioè Gino Giacomini.
0: L'elezione del Consiglio Grande Generale è a suffragio universale. Fino al 13 settembre 1964 è solo maschile. Il sistema elettorale è proporzionale puro. Chi riceve il 30% dei voti avrà il 30% dei seggi. Le prime elezioni libere tenutesi a San Marino nel marzo del 1945 videro contrapporsi 2 coalizioni. Il Comitato per la Libertà, comprendente comunisti e socialisti, e l'Unione Democratica Sammarinese, composta dalla Democrazia Cristiana locale e dalle altre forze di ispirazione non comunista. Il 1 agosto 1949, per far fronte ad una situazione finanziaria difficile, il governo di San Marino aprì una casa da gioco. Il casinò nel primo anno di attività portò nelle casse dello Stato ben 220 milioni di lire. Mario Scelba, ministro dell'Interno in Italia, istituì un blocco della polizia italiana ai confini con San Marino per impedire ai cittadini italiani di andare a giocare al casinò e forzarne la chiusura, nel tentativo di strangolare economicamente la piccola repubblica. Il governo italiano rese impossibile per auto e bus il raggiungimento non solo del casinò, ma anche di qualsiasi destinazione all'interno della Repubblica. Fu il tracollo economico, le imprese fallivano ed aumentò la disoccupazione. Il blocco durò 2 anni, fino al 1951.
1: Per evitare il blocco, la maggioranza del Consiglio di San Marino dovette accettare un governo di coalizione con la partecipazione della Democrazia Cristiana. Il Ministero degli Esteri restò al socialista Giacomini, mentre il Ministero degli Interni fu assegnato al segretario della Democrazia Cristiana Federico Biggi. Il 14 agosto 1951 fu raggiunto un accordo a Palazzo Chigi. San Marino avrebbe chiuso la propria casa da gioco e Roma avrebbe concesso un acconto di 150 milioni sugli arretrati del cosiddetto canone doganale che Scelba aveva bloccato e di cui San Marino era creditore. Il canone doganale consisteva in una somma forfettaria che la Repubblica Italiana versava annualmente alla Repubblica di San Marino come indennizzo e rimborso dei dazi doganali che l'Italia riscuoteva sulle merci provenienti dall'estero, ma destinate al consumo della Repubblica di San Marino, e da indennizzo per l'impegno di San Marino a non esercitare determinate attività nel proprio territorio, che avrebbero potuto danneggiare gli interessi economici o i monopoli italiani, come quello sui tabacchi, o imporre accise proprio sui carburanti, installare stazioni radio o televisive proprio senza preventivo accordo con l'Italia, aprire case da gioco. Ancora oggi tale indennizzo costituisce una voce significativa per le entrate dello Stato sammarinese. Alle elezioni del 1951 la Democrazia Cristiana risultò il partito di maggioranza relativa con 26 seggi. I patriotti ne presero 3, comunisti e socialisti ottennero complessivamente 31 seggi, mantenendo così la maggioranza per un soffio. E ora ascoltiamo una canzone di quegli anni, Cofer Mambo di Yamaksuma.

0: Ad aprile 1955, come era successo nel gennaio 1947 in Italia, il Partito Socialista subì una scissione a destra. Il Partito Socialdemocratico, che in Italia era quello di Saragat, a San Marino si chiamò Partito Socialdemocratico Sammarinese e si alleò con la Democrazia Cristiana. Alle elezioni del 1955 il blocco socialcomunista vinse ancora una volta le elezioni del Consiglio Grande Generale, ottenendo una maggioranza di 35 consiglieri su 60, nonostante che circa 200 sammarinesi emigrati fossero arrivati appositamente dagli Stati Uniti per sostenere la Democrazia Cristiana. Il governo statunitense li aiutò a rientrare.
1: Nel 1956 avvenne la rivolta in Ungheria. A Budapest scoppiò una rivolta popolare contro lo stalinismo. Il Partito Comunista Ungherese si divise. Il primo ministro ungherese, Imre Nagy, prese posizione per una politica di autonomia rispetto all'Unione Sovietica. La popolazione ungherese scese in piazza contro il regime di sudditanza politica verso l'Unione Sovietica, ma l'Unione Sovietica, dove si era insediato al governo da pochi anni Nikita Khrushchev, promosse l'occupazione militare dell'Ungheria contro la rivolta. Le truppe del Patto di Varsavia invasero con i propri eserciti l'Ungheria e schiacciarono la rivolta nel sangue. Imre Nagy venne prima arrestato e poi fucilato. Sempre nel 1956, a San Marino, le cose iniziarono a cambiare. I rapporti con l'Unione Sovietica divennero intensi e ufficiali, tanto che l'URSS aprì a San Marino un'ambasciata. Il programma politico di trasformazione radicale della società proposto dal Partito Comunista comprendeva la stesura di una Costituzione di cui tutt'oggi San Marino è priva, il rinnovamento degli organi statali e uno sviluppo dell'economia in senso collettivistico. Nel 1957 San Marino aveva solo 12.000 abitanti.
0: A San Marino, nel marzo 1957, Alvaro Casali, consigliere e segretario del Partito Socialista Sammarinese e direttore del periodico del partito, fu espulso per il suo appoggio alla rivolta ungherese e per dichiarazioni pubbliche pesantemente ostili al Partito Comunista, unitamente ad altri quattro suoi colleghi, anch'essi deputati del Parlamento sammarinese, dal Partito Socialista. I cinque deputati socialisti espulsi costituirono il Partito Socialista Indipendente Sammarinese, staccandosi dalla maggioranza socialcomunista e alleandosi con l'opposizione democristiana. Si creò quindi nel Consiglio Grande Generale una situazione di instabilità con 30 consiglieri contro 30. Ai primi di marzo giunse in visita alla DC e ai partiti di opposizione sammarinese Wallace Stabler, alto funzionario dell'ambasciata americana a Roma. Pochi giorni dopo Federico Bigi ricambiò la visita recandosi al consolato americano di Firenze. Il leader DC poi, insieme ad altri esponenti politici della Democrazia Cristiana e al segretario del Partito Socialdemocratico, dal 18 luglio al 18 agosto fece una lunga visita accuratamente preparata negli Stati Uniti a spese interamente a carico del governo americano, con lo scopo di discutere i piani per prendere il potere a San Marino. Al suo rientro ebbe un colloquio con il console italiano, nel corso del quale espresse la riconoscenza per l'assistenza ricevuta dalle autorità diplomatiche italiane durante la visita negli Stati Uniti ed assicurò che eventuali prossime trattative per assistenza ed aiuti da parte degli Stati Uniti d'America ad un governo sammarinese democratico sarebbero state sempre svolte in armonia e con l'approvazione del governo italiano. E quindi ascoltiamoci Tu vuò fa l'americano di Renato Carosone.

0: Come risulta dal documento 029 del 24 settembre 1957, desecretato nel 1995, Biggi riferì agli americani di contatti con due deputati della maggioranza pronti a passare all'opposizione. Uno di questi era un parlamentare comunista disposto a vendersi in cambio di denaro. Ma gli Stati Uniti ritennero l'operazione troppo rischiosa, temendo una trappola dei comunisti. L'altro era un altro deputato eletto come indipendente nelle liste del Partito Comunista, Attilio Giannini, che aveva espresso la volontà di cambiare schieramento, chiedendo però in cambio protezioni diplomatiche e la possibilità di espatriare negli USA qualora l'operazione non fosse riuscita. Biggi assicurò formalmente che ogni futuro governo democratico sammarinese si sarebbe mosso in piena armonia con gli Stati Uniti e avrebbe accettato la tutela del governo di Roma.
1: Il 18 settembre 1957, un giorno prima delle elezioni dei capitani reggenti previsti per il 19 settembre, il consigliere Attilio Giannini, detto Pisulà, eletto come indipendente nella lista comunista, passò nello schieramento democristiano, diventando il 31° consigliere necessario per una nuova maggioranza di centro. In risposta alla corruzione di Giannini, i segretari del Partito Comunista Sammarinese e del Partito Socialista Sammarinese depositarono le lettere di dimissioni di 34 consiglieri della vecchia maggioranza, compresi quelli che si erano spostati nella compagine centrista. Era infatti consuetudine, per assicurare la fedeltà al partito, che i consiglieri firmassero dimissioni lasciando in bianco la data e la consegnassero ai dirigenti del partito. In questo modo tutti i consiglieri eletti con il Partito Comunista e con quello Socialista decaddero, e dato che così più della metà dei deputati del Consiglio Grande Generale erano dimissionari, i capitani reggenti sciolsero il Consiglio e indissero nuove elezioni per il 3 novembre. I 31 consiglieri della nuova maggioranza democristiana quindi rivendicarono la guida del paese.
0: Nella serata di lunedì 30 settembre 1957, a Rimini, i 31 consiglieri democristiani, socialdemocratici, socialisti indipendenti e Attilio Giannini si incontrarono. Alla mezzanotte, quindi, allo scadere del mandato dei capitani reggenti, si trasferirono e occuparono uno stabilimento industriale in disuso a Rovereta, in una lingua di territorio all'estremo nord della Repubblica di San Marino, confinante su tre lati con l'Italia. Qui, in una palazzina a 50 metri dal confine italiano, adiacente al capannone, una posizione utile in caso di fuga, si autoproclamarono governo provvisorio della Repubblica di San Marino. Non tardò l'immediato e precedentemente concordato riconoscimento della Repubblica Italiana, degli Stati Uniti d'America e degli altri paesi occidentali. Lungo la linea di confine che lambiva il capannone si schierarono i carabinieri italiani in assetto di guerra e con mezzi blindati pronti ad un'eventuale difesa del governo provvisorio, mentre all'interno del capannone venne costituita una milizia armata di 350 uomini formata da ex carabinieri e militari in congedo italiani, dotati di armi automatiche e semiautomatiche nuovissime in dotazione alle forze armate italiane e vestite con uniformi e mostrine anch'esse nuovissime, evidentemente preparate da tempo. Inoltre, il governo italiano chiuse tutte le strade che portavano alla Repubblica di San Marino, attuando un blocco totale del confine del piccolo Stato. L'embargo creò un forte disagio alla popolazione, impedendole di recarsi a lavorare e di fare rifornimento di medicinali e di tutti gli altri prodotti in vendita nelle attività commerciali italiane. L'unico passaggio che restò aperto era quello del capannone di Rovereta, dotato di un ingresso verso l'Italia e un altro verso San Marino. dal cancello verso l'Italia entravano ed uscivano senza problemi i diplomatici italiani e statunitensi e perfino degli esuli ungheresi.
1: Il governo provvisorio era composto dai democristiani Federico Bigi e Zaccaria Giovanni Savoretti, dall'ex segretario socialista Alvaro Casali e dal leader dei socialdemocratici Pietro Giancecchi. La notizia arrivò presto nella capitale statunitense e durante la giornata del 1 ottobre, mentre anche i media italiani annunciavano che nella piccola repubblica c'erano due governi, al pianello, nella piazza del Palazzo Pubblico, affluirono i sostenitori del governo legittimo, quello che fu chiamato il governo del Palazzo. Ci fu un certo movimento anche al capannone di Rovereta, e il governo del Palazzo, temendo che i rivoltosi, essendo armati, potessero tentare di raggiungere il Palazzo del Consiglio, autorizzarono la formazione di un corpo di milizia volontaria, anch'esso armato, per difendere il governo legittimo. La milizia volontaria autorizzata dai capitani reggenti era formata da circa 250 ex partigiani e volontari. Si occupò di presidiare il centro di San Marino e in particolare le strade che conducevano ai confini italiani.
0: E, armata con fucile da caccia e con residuati della prima e seconda guerra mondiale, proveniente da formazioni partigiane sammarinesi ed italiane, vestiva abiti borghesi. Questo corpo militare improvvisato pattugliava le strade del centro cittadino e quelle del resto del paese. Era composto quasi esclusivamente da sammarinesi. Il 4 ottobre a Rovereta, nonostante il capannone sia protetto da blindati dei carabinieri italiani che sostano pochi metri oltre i confini, la milizia armata formata da ex carabinieri e militari in congedo italiani si autoproclamò nuovo corpo di gendarmeria. San Marino non aveva mai avuto un esercito, ma aveva una piccola gendarmeria, costituita da soltanto 5 gendarmi, con funzioni di polizia, comandata dal capitano Sozzi, che evidentemente i rivoltosi intendevano sostituire. La gendarmeria di San Marino, in questi primi giorni di crisi, non intervenne in alcun modo. Sotto una bandiera della Repubblica di San Marino venne inscenato un giuramento solenne dei membri dell'autoproclamato nuovo corpo di gendarmeria. La creazione di questo piccolo esercito fu una prova concreta di come si fosse lavorato negli ultimi giorni di settembre per attuare il colpo di Stato. Un esercito, seppur piccolo, non può organizzarsi con armi e divise nelle poche ore tra la mezzanotte del 30 settembre e il giuramento di poco successivo. Il primo ministro italiano, Adone Zoli, guidava a quel tempo un governo democristiano monocolore con l'appoggio esterno dei fascisti del Movimento Sociale Italiano, determinante per avere la maggioranza in Parlamento. Zoli fu colui che nell'estate del 57 autorizzò la famiglia Mussolini a portare a Predappio il corpo del Duce, segretario della Democrazia Cristiana e Amintore Fanfani. E allora ascoltiamoci Mi piace Fanfani del collettivo Victor Ara.
2: Oggi 27 agosto 1974 si è verificato dalle 9.30 alle 11.30 un improvviso calo di energia elettrica. Le cause sono per ora rimaste ignote.
3: Ma che succede? Ma chi ha spento la luce? Ma accendete la luce, per Dio, ma cos'è questo buio? Ahi, ma che fa, spinge? Ma cos'ha lì? Pasta, quintali di pasta, sepolto dalla pasta.
2: E mi lasci passare, non vede che sto imboscando?
3: Ah, scusi, scusi, imboschi pure. E lei dove va con questa divisa buffa?
4: Quale buffa divisa? Io sono il generale Berti della forestale e sono mandato qui per protezione degli incendi dei boschi. Io sono della forestale, insomma.
3: Ma quali boschi? Qui non ce n'è boschi.
4: Come non ci sono boschi? Io sono mandato qui, ma non c'è nemmeno una zona verde, che so io.
3: Ma che zona verde? Qui siamo in via Teulada davanti alla RAI, ma cosa vuole?
4: Ecco, vede, se la prendono sempre con me. A me mi ha mandato Valerio, va bene, poi se la prendono sempre con me.
5: Esorcismo, esorcismo, che sconfiggi il terrorismo. Trallallero, trallallia, bomba va via, bomba va via.
6: La bomba non c'è più, la bomba non c'è più, la bomba non c'è più.
3: Oh, Santillo, ma è lei onorevole? Come basso, ma che fa, beve benzina? Mangia vacche intere? Quanto è forte,

Nel campo socialista e comunista italiano, le reazioni alla nascita del governo del capannone sono di denuncia di un golpe sostenuto e fomentato direttamente dalle autorità italiane. Nel frattempo, l'opinione pubblica sembrò più interessata allo Sputnik, il satellite artificiale sovietico che per la prima volta orbitava intorno alla Terra, e dai possibili sviluppi della superiorità sovietica nello spazio, che alle vicende di San Marino. Ascoltiamoci quindi The Sputnik Song di The Robots.

0: L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, David Zellerbach, comunicò al proprio governo il 9 ottobre che il nuovo esecutivo sammarinese, secondo quanto comunicato dalla segreteria di Fanfani, a giorni avrebbe assunto il controllo del paese. In questa situazione, dove qualsiasi piccolo incidente avrebbe potuto portare ad uno scontro armato, assunse un ruolo importante il capitano della gendarmeria Ettore Sozzi, che cercò di arrivare a una mediazione fra i due governi, con l'obiettivo di risolvere tutto in modo pacifico, ed infatti non si arrivò mai allo scontro armato. Sozzi venne delegato a trattare da entrambe le parti e riuscì dopo 10 giorni a far sottoscrivere sia dal governo di Rovereta che dal governo del Palazzo un comunicato congiunto che recitava:
1: il governo della Repubblica affidò al comando della gendarmeria i pieni poteri per il mantenimento dell'ordine pubblico e per il ripristino della normalità. Ogni cittadino ha il preciso dovere di contribuire con alto senso di responsabilità e consapevole civismo perché vengano evitati disordini e non siano compiuti atti inconsulti lesivi dell'autorità costituita e dell'incolumità personale. Confida che la Repubblica in questa storica data ora saprà dare al mondo una dimostrazione di ordine e di civile convivenza, tale da superare definitivamente i dolorosi contrasti che hanno turbato in questi ultimi anni la vita del paese. Il 14 ottobre i legittimi capitani reggenti capitolarono affidando a Sozzi le chiavi del paese, lasciando il palazzo e annunciando di cedere alla sopraffazione e di cessare da ogni resistenza, facendo offerta di questo sacrificio al bene supremo della patria. Nella stessa giornata venne sciolta la milizia volontaria istituita dai capitani reggenti. Il nuovo governo e la nuova maggioranza lasciarono il capannone di Rovereta e salirono nella capitale, scortati da un centinaio di nuovi gendarmi. La gendarmeria, infatti, venne profondamente ristrutturata e potenziata. Il capitano Sozzi fu rimosso dall'incarico e il corpo fu portato a 107 gendarmi, integrando molti degli ex carabinieri e militari italiani che avevano sostenuto il colpo di Stato a Rovereta. Il Consiglio Grande Generale tornò a riunirsi a fine ottobre eleggendo 2 nuovi capitani reggenti, espressione della nuova maggioranza. Le dimissioni dei 29 consiglieri socialisti e comunisti vennero ritenute valide e di conseguenza non fecero più parte dell'assemblea, sostituiti da altrettanti esponenti del Partito Comunista e del Partito Socialista, tra i primi dei non eletti alle elezioni del 1955. Vennero annullate le elezioni previste per il 3 novembre. Il 23 ottobre entrò in carica il nuovo governo composto da 5 democristiani, 3 socialisti indipendenti, un socialdemocratico e un ex comunista. Molti funzionari statali vennero sostituiti. Il confine fu riaperto, furono pagati dall'Italia gli arretrati doganali, gli inglesi pagarono i danni di guerra per i bombardamenti fatti nel 1944 e l'Italia pagò anche la realizzazione della superstrada che tuttora collega San Marino a Rimini, compreso il tratto sammarinese.
0: La presa del potere da parte dell'opposizione democristiana è efficacemente riassunta in un dispaccio inviato il 15 ottobre dal console americano Fisher al Dipartimento di Stato. Un altro documento importante è un dispaccio di Zellerbach del 30 settembre, in cui viene riferita una visita di Bigi all'ambasciata americana, effettuata il 25 settembre, per riferire sui colloqui avuti con Zoli, Fanfani e Folchi, sottosegretario agli esteri italiani, i quali assicuravano l'intervento del governo italiano per insediare il nuovo governo. In un'informativa del 23 ottobre viene riferito che il console D'Alessandro ha avuto un colloquio con il console americano a Firenze, che affermò che intendeva intervenire a favore di San Marino, non direttamente ma per tramite del governo italiano. L'anomalia sammarinese, con un colpo di Stato voluto e appoggiato da Italia e Stati Uniti, era rientrata a pieno titolo nel blocco occidentale. Ed ora ascoltiamoci una canzone famosa in quel periodo, Guarda che luna, di Fred Buscaglione.

0: Grazie agli aiuti italiani e statunitensi, il nuovo governo di centrodestra aumentò la spesa pubblica. Il bilancio dello Stato passò da 705 milioni nell'anno 1954-1955 ai 960 milioni dell'anno 1957-1958.
1: Questo portò a una rapida crescita della piccola industria, del commercio e a un consistente aumento del settore pubblico. I lavoratori dipendenti, che nel 1957 erano 2731, nel 1963 salgono a 5048. Di questi, 3701 erano impiegati nel settore privato e ben 1347 nel settore pubblico. Fu costituita anche l'Associazione Volontari Rovereta, una sorta di raggruppamento di reduci del piccolo esercito organizzato dai golpisti, che in qualsiasi momento avrebbero potuto ricostruire la propria struttura. Nel 1958 venne aperto un processo contro 27 dei 29 deputati della vecchia maggioranza. I due ex capitani reggenti, che erano anche loro deputati del Consiglio Grande Generale, Primo Marini e Giordano Giacomini, furono giudicati in un altro processo. I 27 subirono complessivamente 238 anni di carcere, trasformate però in sospensione dei diritti civili e politici e nel divieto di lavorare per la pubblica amministrazione. Questo costrinse molti degli ex consiglieri ad emigrare. Gli ex capitani reggenti furono ritenuti responsabili di aver sciolto illegittimamente il Consiglio Grande e Generale, di aver impedito l'elezione dei loro successori, di aver attentato alla pace e concordia dei cittadini permettendo la creazione di una milizia e di aver mantenuto la carica di reggenti nonostante si fossero dimessi assieme agli altri membri dell'ex maggioranza dal Consiglio e furono condannati alla perdita dei diritti civili e politici a vita. Nel 1966 intervenne un'amnistia che condonò le pene. Con tutti i principali leader del Partito Socialista e del Partito Comunista fuori gioco e con benefici economici elargiti, non fu difficile per la Democrazia Cristiana e per il Partito Socialdemocratico conquistare 36 seggi su 60 alle elezioni del 1959. Federico Biggi restò alla guida del governo sammarinese fino al 1972.
0: È evidente che l'ingerenza degli Stati Uniti fu decisiva, date le sollecitazioni ai consiglieri a cambiare partito, il sostegno militare al governo ribelle ed infine l'impegno economico per la ripartenza della vita politica ed economica dopo il colpo di Stato, come confermato dalla desecretazione avvenuta nel 1995 degli atti relativi a questa vicenda, poi pubblicati dal settimanale italiano L'Espresso. Questi documenti permisero di ricostruire la retroscena del colpo di Stato, confermando l'esistenza di incontri politici avvenuti negli Stati Uniti nell'estate del 1957 tra esponenti della Democrazia Cristiana sammarinese e autorità americane per discutere come prendere il potere a San Marino. Sarebbe interessante inoltre sapere chi esattamente fornì le armi ai fiancheggiatori del governo provvisorio e successivamente alla nuova gendarmeria che giurò il 4 ottobre e da chi, dove e quando furono fabbricate le divise e le mostrine di questo piccolo esercito. Non è mai venuto alla luce chi fosse il proprietario del capannone di Rovereta, dove si arroccarono i golpisti, che probabilmente ne concesse l'uso. Per chi volesse approfondire, di Anna Maria Rondelli Il colpo di Stato di San Marino, di Sante Cruciani e Raffaello Ares Duro La Repubblica di San Marino dalla guerra fredda alla globalizzazione, Le orazioni ufficiali tra relazioni internazionali, cultura, comunicazione politica 1948-2013. Di Rolando Dubini, i fatti di Rovereta. In studi romagnoli di Cristoforo Buscarini, lotta politica a San Marino 1950-1960. C'è anche un podcast visibile su YouTube della Biblioteca di Alessandria dal titolo Quando l'Italia organizzò un colpo di Stato a San Marino. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!

0: Non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni.

Ed eccoci qui, benvenute, benvenuti a questa puntata di Radio Calacuta, lunedì 1 di giugno 2026. Dopo ore di bobina, riprendiamo le dirette. 105, 250 è la magica frequenza.

E i contatti telefonici per entrare in connessione con i nostri studios di Via Cecchi sono il mobile 346-667-3263 da utilizzare con tutte le connessioni che voi preferite, con tutte le piattaforme. E c'è anche il fisso, lo 011-249-5669. Ma ci ascoltate anche in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite, le news di Radio Blackout che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. E siamo anche in dub.

Radio Blackout non fa pubblicità libera nell'etere torinese del 1992, quindi abbiamo bisogno del vostro sostegno. Sul sito troverete tutte le modalità per fare una donazione a Radio Blackout, ma naturalmente ci sarà la festa di Radio Blackout il 12, il 13 e il 14 giugno al Manituana, quindi accorrete numerosi e numerosi.

Abbiamo bisogno del vostro sostegno morale e non solo.

Cominciamo questa puntata con delle sonorità in cui si incrocia l'afrobeat e il dub, Docking in Outer Space, Cultural Mambo, Tiny Trendle, Space Dub.

Femi Cuti in questo Shocky Shocky Remixed, dal che appunto ha ripreso i brani del suo album Bang Bang Bang e li ha rimissati attraverso tutta una serie di collaborazioni che vanno da Ashley Bidley a Jerome Sydenham, Charlie Charlie e tanti altri. Ma dopo ci riconnettiamo con Fela Kuti, il figlio, Fela Kuti in Dub, che è un progetto recentemente uscito per la Agogo Records, che parte proprio da uno dei luoghi di ammirazione, diciamo così, di Fela in Germania, un piccolo studio nel quartiere operaio di Untergiesing a Monaco di Baviera, e qui ci lavora il batterista, produttore e DJ Capitan Ossarian. E in questi studi ci sono anche i pionieri del krautrock, gli Embryo, poi c'è Jan Weissenfeld, mente dei Poets of Rhythm, Nick McCarthy, chitarrista di Franz Ferdinand, e quindi ci sono occasionalmente in visita a Monaco, si sono fermati a suonare un concerto e a rimettere in piedi un vecchio progetto di Captain Jossarian, cioè di rimissare quattro brani fondamentali di Fela Kuti elaborati in uno stile appunto di dub, come se immaginate una collaborazione fra Fela Kuti e King Tubby, più o meno una cosa del genere aveva in mente Captain Jossarian, e quindi vi faccio ascoltare questo brano è Zombie in Dub di Princess Temple Lies.

E questo brano Zombie tratto da Fela in Dub, progetto di Captain Yossarian. E questo brano, in particolare Zombie, curato dal batterista Prince Tempo Police. E per fare questa operazione, Captain Yossarian ha richiesto addirittura il premaster della Decca originale usato da Fela Kuti a Lagos per rimissare questi quattro brani. 20 e 57 per questo lunedì 1 di giugno 2026, all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzate sui 105,250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. E vi ricordo il contatto telefonico per comunicare con i nostri studios, il 346-667-3263. Nuovamente Femi Kuti, era il 2001 quando registrò questo album Fight to Win, e in questo album c'era questa chicca rimissata da Phase Action, Do Your Best.

0: Do You Best, lui è Femi Kuti, rimissato da Physician. Altro progetto che sempre riguarda l'afrobeat, le rimanipolazioni, diciamo così, di questo genere, è stato sicuramente quello del DJ francese Ligoi, che ha portato avanti questo progetto che si intitola in maniera molto significativa Fela is the Future. Tutti i brani nuovi nel 2017, registrazioni del 2017, soprattutto di musicisti come Seon Kuti, come Fefe, come Femi, come Nekka, come Duroi Cungeio, Nakane, Showboy, che hanno rielaborato questi brani di Fela. Poi la copertina del disco è molto significativa perché è stata realizzata proprio da Lemi Garioku, che era il designer di fiducia, diciamo così, di tutti i dischi di Fela Kuti. E questa è la versione di ITT, International Tiff Tiff.
1: Gelat. Hadi gel.

The Thing, Scattering Dub, Nico Schabel in questo progetto Feracuti in Dub, uscito recentemente per la Agogo Records. E questa è sempre Radio Calacuta.

0: altro progetto uscito nel 2003, un bel po' di tempo fa, era questo Afrobeat Republic, che era un progetto che usciva fuori dall'associazione culturale Afrobeat Project di Madrid, una bella raccolta di rivisitazioni dei pezzi migliori di Fela, quello che vi faccio ascoltare, una versione di ITT, che è pezzo del 1979, Black Jazz Chronicle, rimissata da Ashi Bidi, che è uno dei migliori della scena, che negli anni 80, della scena inglese degli anni 80 della techno, in questa appunto versione molto particolare, Black Jazz Chronicle.
1: Keep it right there, keep it right there, keep it right there, listen.

Buongiorno, il Buzu Baju in questo Yoruba Road. Buzu Baju, duo musicale tedesco composto da Peter Eider e Florian Seibert, e qui c'è lo zampino di Tony Allen, progetto del 2001. 21:29 all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout. Vi ricordo anche il contatto telefonico 346 667 3263. Altro progetto del 1999 di Tony Allen, che è stato ristampato appunto nel 1999 dalla Comet Records. Il progetto risale ancora prima ed è Black Voices, cui Tony Allen insieme a Dr. L mostra quali erano le sue capacità di batterista, con una delle rivisitazioni dei brani estremamente interessanti. Progetto album del 1999, ci ascoltiamo The Same Blood.

Tony Allen in questo Black, in questo The Same Blood da Black Voices, album prodotto da Dr. L, registrato a Parigi per la Comet Records.

L'altro lavoro della Comet Record è stato quello di Ruth Taffebè. Ruth Taffebè è una cantante musicista nata in Costa d'Avorio, poi si è trasferita a Montpellier e da qui se ne è andata a New York, dove ha intrapreso la strada dell'Afrobeat e aveva lasciato Montpellier con un demo di un album registrato con Julien Rollet, che è chitarrista e cofondatore di Fanga, un altro gruppo di questa scena del New Afrobeat che spesso abbiamo incontrato nei nostri percorsi settimanali qui a Radio Calacuta, e loro poi misero su un gruppo che si chiamava gli Afro Rockers e si esibiva a New York e soprattutto suonava insieme a Tony Allen, album del 2007 il suo con gli Afro Rockers, Holy Warriors, di cui ci ascoltiamo questa traccia, Worry.

La splendida voce era quella di Somi insieme ad Angélique Kidjo in questa versione di Lady rivisitata, e parliamo di Laura Cabasomi-Caloma, detta appunto Somi Caloma, che cantante, cantautrice, ma anche attrice statunitense, però di origini ruandesi, un po' ugandesi, ed è stata la prima donna africana a essere stata nominata per un Grammy Award nella categoria del jazz. Lei è nata nell'Illinois. Ma quando aveva 3 anni la sua famiglia si era trasferita in Zambia e suo padre lavorava per l'OMS. Diciamo che il suo percorso avviene attraverso già nel 2009, quando cominciò a pubblicare in Nord America, ma suona anche con trombettiste come Yog Masekela. Poi nel 2013 aveva firmato il suo primo contratto con la Sony, con l'etichetta jazz storica OK Records. Questo appunto è l'album del 2014 Lagos Music Salon. E allora da questa splendida voce ce ne andiamo un altro gruppo che si chiamano i Fanga, che è uno dei gruppi leader della scena musicale afrobeat francese. Loro si ispirano molto naturalmente a Fela e sono guidati da Corbeau. È nato in Burkina Faso e lui canta in Dula, in francese e in inglese, e ha scoperto l'afrobeat nel nightclub di suo padre, dove appunto passava anche lui le serate ascoltando questo genere musicale, insomma degli anni 70. Il gruppo Fanga vuol dire forza e il brano che ci ascoltiamo è la prima traccia, che si chiama Crash Les Dollars, e qui c'è sempre lo zampino in questa short edit di Tony Allen, Fanga in Natural Juice e l'album.

Ammi anca la solo ibnaie anca fangan anca di kojgu abise ka bonye ka koro yaye ambi na muleke.

Fanga, Fanga, dal loro album Natural Joys, questo Crash La Deleu, sempre con Tony Allen. Altra band europea, questa volta nel Regno Unito, che unisce l'Afrobeat con tante altre vibrazioni, è sicuramente l'Ezra Collective, e qui parliamo del loro album del 2024, Dance, che è il terzo album, sì. Se non sbaglio, e anche qui hanno raccolto tutti i nomi del panorama, come definirlo, neo-afrobeat del Regno Unito, sono anche Sons of Kemet. Diciamo che loro ormai hanno sicuramente fatto breccia, si parla insomma di circa quasi 2 milioni di ascolti in Spotify. Loro sono nella maggior parte di origine nigeriana, ma si sono fatti spazio intorno alla scena afro jazz piuttosto complicata a londinese. Noi ci ascoltiamo questo A Già Là.

E loro erano gli Ezra Collective, il loro album Dance No One's Watching, questo Ayala è registrato da Bill Abbey Road, quindi sono fatte alle 22 in attesa che si presenti qualcuno dei Malormone. Noi insomma andiamo ancora avanti qui da Radio Calacuta con un po' di selezioni. Vi ricordo il contatto telefonico che è il 346-667-3263. Sintonizzate e sintonizzati sempre sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Un altro gruppo, sono sette loro che stanno attraversando la scena dell'afrobeat jazz londinese con i suoi loro groove inconfondibile, con queste influenze insomma che vanno dalla disco dell'Africa occidentale al Brit Funk, sono sicuramente i Coro, e noi ce li ascoltiamo dal vivo, dagli studi Metropolis Studios. Il brano è Eiger, e loro sono appunto i Coco Rocco.

0: Who's the sexiest one of them all? He replied, girl, you are a shooting star. I can see through the dust. You're my...
1: What If Gene è un omaggio a Fela Kuti in questo brano che si chiama proprio Fela Kuti.

E allora alle 22:20 sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza a Radio Calcutta per questo lunedì 1 giugno. Finisce qui.

Le trasmissioni in diretta riprenderanno domani con l'info alle 9. E noi ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti e a tutti.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una tomba solida. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nervi, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro me.

vostro tempo è finito. Sta arrivando la tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.